0: Radio Number One, le 2:01.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast.
2: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One, le 3.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
2: Oh, dimmi, dimmi,
1: senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
2: Scusa, ma che sfida è?
1: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me...
2: Sì, ho capito, ma secondo te...
1: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
2: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale, ma che sfida è?
1: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
2: Ma che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
1: Per me funziona.
0: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sfinge, Sfinge, ci sei?
3: Chi è?
2: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
3: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
2: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
3: Umano, come osi? Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
0: La musica che cerchi è qui.

0: mattino.
1: Buongiorno, o meglio, buongiornotte, per chi è ancora nel mondo dei sogni. Qui è tutto pronto per gli scombriccolati del mattino, per strapparvi un sorriso, anche se il gallo ancora dorme.

0: Svalvolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Ciao, due arance. Una dice all'altra: non andresti a farmi la spesa? No, non ho voglia, mandarino.
2: Buongiorno, scombricoli. Ma voi siete fuori di testa oggi. Devo mettere l'adesivo sul camion. Se rido da solo non sono matto, ma ascolto la combricola su Radio Number One. Ero in centro un paesino, mi guardavano tutti perché ridevo come un pirla. Vabbè, sono uno scombricolato anch'io. Buona giornata, Dauro. Sempre così.
3: Number One! Gli scombricolati del mattino.

0: momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Buongiorno, Egetteria Ristorante do Egitto. Volevo prenotare per una cena aziendale, no? Con meno tutti i colleghi si fanno del male da soli a venire lì a mangiare da voi, dai. Va bene, grazie. Allora per venerdì sera a 8:30 un'ottantina di persone, tranne i titolari che almeno quelli si salvano, dai. Va bene, buongiorno, grazie ancora. Mi raccomando, prenotazione a nome di Omar da Berzo. Un bacione a tutti.
2: La combriccola del tasto era tutta gente a posto. Tra fagiani e patatone c'è una grande confusione. Ciao!
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Ehi là, buongiorno ragazzi. Allora, vediamo. Piove, piove, la gatta la fa love, i minini crida, la gatta la smarida sotto i coc, la navoia farangone. Eh sì ragazzi, qui piove, ma tanto vabbè, andiamo avanti così. Ciao, buongiorno Rossana e bacioni.
2: Buongiorno ragazzi, io vi ricordo che se avete bisogno di un pirla sono qui, eh.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: E niente, buongiorno a tutti, mi sto recando al lavoro e devo fare la visita del lavoro, devo fare l'esame di sangue e ho paura, e ho paura dell'esame, la siringa, il sangue, poi non ho fatto colazione. Io non posso non fare colazione, ragazzi. Io quando faccio colazione, yogurt, avena, i cereali, io sto morendo di fame, però vabbè, buona giornata ragazzi, vi voglio bene, Max da Como.
2: Buongiorno combriccoli, ma sono fuori tema, ok, ma non ci vogliate fare niente oggi, aiuto, potete aiutarmi in qualche modo?
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Se anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché, sappiate che non siete soli. Ma non temete, ci siamo noi, gli scombricolati del mattino.
1: Buongiorno scombricolati, il mio papà mi ha sempre detto studia così fai lavorare gli altri al posto tuo che la terra è bassa. Io invece sono voluto andare a lavorare e sono andato a lavorare, non è che si è arrabbiato tanto, ha incominciato a arrabbiarsi un po' di più quando ha cominciato a bere il prosecco e ha visto che la cantina si svuotava molto più velocemente di prima. Ecco, allora lì mi ha detto ma perché non vai a drogarti come fanno tutti gli altri?
2: Più vi ascolto e più mi rendo conto che non sono l'unica sbalvolata on the road della mattina. Ciao, buona giornata da Roberta da Montagna Piana.
0: Attenzione, tra poco sentirete una voce profonda, non per il tono, ma perché è ancora assonnata. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
3: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
4: La musica che cerchi è qui.

0: abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Ciao a tutti, sono Lapo Erkan e voglio dire che, come diceva il grande Martin Luther King, anche io ho un sogno. I am a drink. Ciao!
2: Buongiorno, sono l'amministratore di condominio del signor Sironi. Vorrei comunicargli che è arrivata la fattura della ditta di Spurghi per l'intervento urgente di ieri per liberare la linea di scarico del condominio, in quanto il suo bombato l'ha ostruita totalmente. La cifra è di 1.782 euro e la ditta mi fa sapere che potrà pagarli in 3 comode rate.
3: Uè, scombricolati, qui è il vostro vichingo padano. Se volete un bel segno di battaglia, lo sapete già, ragazzi. E adesso sentite il vostro bello allulato. Qui dal vostro vichingo padano. Ciao scombricolati, siete stupendissimi tutti e tre. Birichini, ciao, buona giornata a tutti.
4: Gli scombricolati del mattino.

0: che miracoli! Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli Scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Buongiorno Combricola, ma io mi sono sempre chiesto se lo fanno per punizione ai genitori la storia del flauto a scuola ai ragazzi. Secondo me non ci siamo.
2: Vabbè, ma allora se non volete mettermi la canzone basta, non mi spiego più, non mi alzo più al mattino presto, mi alzo più tardi e io mi sveglio presto per mandarvi quando lo volete voi, dove lo volete voi e tutto quanto, ma voi non me la mettete, non me lo fate mettere, non siete onesti, non mi ascolto più io.
3: Amici, so che della provincia di Padova, a tema che bel tempo che fa qua, non c'è nuvoloso neanche un po', proprio bellissimo cielo, veramente terzo, che se brutto, che se tutto brusato, la solita frase che dico io. Ciao a tutti combricolini!
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: 5 alle 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Buongiorno dai ragazzi della combriccola. Stavo pensando che potreste andare avanti veramente tutto il giorno a trasmettere voi tre, perché la giornata sarebbe molto più scialla. Sembrerebbe quasi di essere in vacanza. Dopodiché ci sono 22 gradi, si sta bene, è giovedì e vi mando un grosso abbraccio dallo scombricolato di Biella.
2: Se io posso scombricolare e voi potete scombricolare, allora tutto il mondo può scombricolare. Manuela! Manuela!
3: Voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola. Buongiorno miei cari mariachi radiofonologi.
0: In arrivo un vocale che sarà saggezza pura o forse delirio pre-caffè. Scopriamolo insieme a tra poco.
4: La combricola.
5: La combricola.
4: La combricola.
6: Gli scombriccolati del mattino!

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Buongiorno scombricolati, Simone Camionaro, anch'io voglio la tessera. Oggi faccio bonifico, domani, dopodomani faccio bonifico.
2: Buongiorno ragazzi, ma io volevo dirvi, con 70 milioni al giorno d'oggi non è semplice, è fare benzina all'elicottero, paghi l'assicurazione del 4-5 Ferrari, dei Lamborghini, lo yacht. 70 milioni non è così una cifra tanto, tanto buona, per i poveri magari, ma per i ricchi cosa vuoi che sia? Ciao, Paolo da Gallarate.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Buongiorno number one, buongiorno combricola, buongiorno, buongiorno. Praticamente sono di nuovo con la macchina di e quindi non c'ho la radio, che tristezza senza la vostra compagnia. I primi della classe siamo noi, i primi della classe siamo noi, ultimi della classe. Ciao bacione, Omar D'Averzo.
2: E vai, buongiorno combricola, buongiorno Mariachi Radiofonologi, vai che si parte, su e vai. Con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani.
3: Sono morto.
2: C'ho la Max.
4: Buongiorno, Chuck, si gira, il caffè della Pierina non si beve alla mattina, né col latte né col tè, ma soltanto con voi tre. Ciao Manu, ciao Pat, ciao Serginio, abbraccio di gruppo. Manu, hai ragione, anche in questo momento ho più occhiaie che neuroni, mamma mia che fatica la mattina. Comunque meno male che ci siete voi che mi fate tanta compagnia. Baci, baci, baci, baci, ciao.
5: Gli scombriccolati del mattino. We'll be right back.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Mariachi vecchissimi,
2: ma vitali e fortissimi, sono matti da legare, a volte fingono di essere un po' seri, ma ci fanno stare in allegria, loro sono la combricola, la la la la la combricola, la la la la la combricola, e questo è il nome del trio compatto, sono tre mariachi che hanno fatto un patto, la combricola su Radio Number One.
3: Buongiorno, ho le isole nel cuore, ho il sistema immunitario così bello, per brillare c'è un mondo così grande, c'è l'immensità che batte dentro me, è un fermento che fa così, boom boom boom boom, da Marco Roma, buongiorno.
0: Tra poco ancora con i vostri vocali che sono belli anche se parlate di tasse, multe e bollette.

0: One, sono le 6, buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: A breve sugli scombriccolati, i consigli dei nostri ascoltatori più bizzarri e originali. Se amate iniziare la giornata con un sorriso, esplorare questo programma è fatto per voi.

0: colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Semplicemente fantastici, guarda, mi sto sbudellando dalle risate.
2: Lo sapete, è vero che il bonus psicologo l'hanno creato apposta per gli ascoltatori della Combriccola.
3: Allora, signore Longari, le facciamo una domanda. Quanti anni ha la sua Fagiana? Su, parta il conto alla rovescia.

0: siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Ciao a tutti, sono Max da Como e l'altro giorno mia moglie mi ha chiesto: amore, fammi vedere come sei romantico, dimmi cos'è che ci lega oltre l'amore. E io gli ho risposto: il mutuo. Buona giornata.
2: Ragazzi, stamattina tra tosse, raffreddore, mal di gola, naso chiuso, ossa rotte, avrò dormito un'ora come Pat quando sta bene, ma piuttosto che stare a casa con mia moglie preferisco andare a lavorare pure in queste condizioni. Ciao da Anonimo da New York.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Chi dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli Scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Quando dovete prenotare un ristorante per più persone e volete pagare voi, dovete assicurarvi che il bagno sia nella stessa direzione dell'uscita. Così mangiate, fate tutto quanto, arrivati al caffè, scusate, vado un attimo in bagno, e sparisci. E se lo pagano loro.
2: Are, ere, ire, l'importante è divertire.
3: Buongiorno ragazzi, ve voli bene.

0: domenica.
1: La nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
2: Sì, allora quando esco con la famiglia paga la moglie e quando esco invece con un'amica paga la moglie.
3: Buongiorno Combricola, buongiorno Radio Numbers Ones. Allora, quando è che facciamo il parco giochi della Combricolandia? Così andiamo tutti a divertirci. E comunque, ragazzi, calcia gnagna, non sono tanto diversi. Ciao a tutti, un bacione, Omar D'Averzo.
4: Buongiorno, io rimanendo in tema, penso che il vero romanticismo è quello che ti danno i tifosi ultras quando esci da Trigoria e dicono mister grazie, quello è romanticismo, tu romanticismo di quello, niente.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Ove, Giove, Ove, buongiorno, Ove. Ciao, number one, Marco Di Azzi, appena svegliato. Ciao, ciao, la combriccola.
2: Pronto, buongiorno, è la sveglia, ma di muoversi manca la voglia. Buongiorno amici, la voglia me la fate venire voi di sorridere con tanti sorrisi in bocca. Ciao, vi lovo, sono Piera. Ciao, ciao, ciao!
3: Il bello dei vostri messaggi? Che non si sa mai che cosa aspettarsi. Poesia, filosofia o un delirio mentre si infila la scarpa sbagliata. A tra poco.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Number one. Gli scombriccolati del mattino.
7: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
6: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
8: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Denny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata al meteo. Ancora un po' di instabilità da segnalare sulle regioni di nord-est e soprattutto sul medio Adriatico. Fenomeni a tratti che in generale coinvolgeranno gran parte del centro Italia e localmente saranno anche di forte intensità. È atteso un miglioramento invece sulle regioni di nord-ovest e poi nel corso della giornata anche sul Triveneto. Temperature massime che tenderanno leggermente ad aumentare con valori compresi tra i 26 e i 28 gradi. Al sud instabilità e qualche temporale in arrivo su Campania, Molise e Puglia settentrionale. Meglio sulle altre zone, temperature in rialzo con massime tra i 30 e i 35 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: combriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Buongiorno ragazzi, l'ironia salverà il mondo. Grazie anche a voi, siete mitici.
2: Sono tre radiofonologi su Radio Nameruà. Questa è la combricola con la mano Sergio il Pat. Ciao dal Max.
3: Number one! Gli scombriccolati del Max.

0: sognatori, ai pendolari e ai dormienti. I vostri vocali sono la colonna sonora di questo risveglio scombriccolato. A tra poco!
1: Gli scombriccolati del mattino!
2: Ben ritrovati da Deni Nardi, oggi è mercoledì 3 giugno 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura la guerra in Medio Oriente, nuovi scontri USA-Iran nel Golfo. Gli USA attaccano una petroliera civile e un'isola iraniana. Teheran risponde con missili e droni contro le basi americane in Kuwait e Bahrain. Bombe sul Libano, ieri 5 morti e 48 feriti. Trump litiga con Netanyahu, sei un pazzo, vi odiano tutti. Fonti israeliane però negano, sanzioni USA contro le cripto.

0: Comuni. Per la cronaca a Cosenza, due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti loro connazionali uccisi e bruciati vivi ad Amendolara. Il fermo è giunto al termine di un lungo interrogatorio a cui i due sono stati sottoposti nella questura di Cosenza, dove sono stati portati nella serata di ieri dopo essere stati fermati a Villa Piana. Roma, Prima Valle, 18enne uccide a coltellate un vicino fermato dalla polizia. La lite sarebbe nata per una questione condominiale. Economia, l'Unione Europea verso la flessibilità sull'energia, per la difesa deroga fino all'1,5%. I nuovi investimenti implementati dal febbraio 2026 dovranno essere mirati, temporanei e non dovranno aumentare la domanda di combustibili fossili. Sport in chiusura, tennis, Open di Francia, Roland Garros, oggi tre italiani in campo per i quarti, il derby Berrettini contro Arnaldi e Cobolli contro Gerald Yassim. Doppio maschile, Vavassori e Bolelli battono Nuzza e Oberleitner e vanno in semifinale. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombriccolati.
3: Sì, buongiorno a tutti, sono Max da Como e vorrei ringraziarvi perché è la prima volta che vi riesco a mandare un vocale e vi ringrazio a tutti, soprattutto allo stimatissimo Sergio Sironi. Buona giornata.
4: Patromano, tu vuoi fare l'americano, ma sei nato in Val Bembana.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: festa, sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombriccolati, le vostre perle.
1: Ma buongiorno, combriccola. Questa mattina mi sono svegliata presto, sì, sono in pensione. Ho da fare e quindi ho detto ciao, aspetta che do il buongiorno ai miei amici della combriccola. Ciao ragazzi, siete fantastici. Buona giornata. Qui da me è un po' nebbioso. Rossana, ciao.
2: Buongiorno scombricolati, buongiorno, io sto andando a fare le consegne in quelli di Lecco Como col mio camion. Beep. Ciao a tutti, Andrea da Bergamo.
3: Scombricolati di tutto il mondo, preparatevi, sta per arrivare l'universo dei vostri messaggi, la vera onda nuova della radio, a tra poco.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
7: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
7: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Buongiorno mattina!
2: Comunque ragazzi, stavo pensando che potreste cambiare nome al vostro programma, visto che state con noi tutte le mattine e ci fate ormai da seconda pelle, perché ci servite. Io posso di Scombricola del Mattino, vi chiamerei Pellicola del Mattino. Ciao ragazzi.
3: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Ma veramente, ma basta con queste donne mezze nude in televisione, che si spoglino del tutto, insomma. Ah, poi volevo dire, ma che bella è la combricola adesso?
2: Sergio, ma se anziché un gatto nero mi attraversa la strada un gatto bianco e nero, porta ancora più sfiga? Ciao!
3: Gli sgombriccolati del mattino!

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Ai ai hot, le ore della se dom, che te andà ora? Perché noter, anstede Bergen.
2: Buongiorno scombricolati, riguarda influencer, io penso che sono già abbastanza problematici di loro, perché si devono continuare a prendere le pastiglie per curare l'influencer, che al giorno di oggi sono molto più pericolose di tanti anni fa le influencer, e quindi che poi dopo loro sono anche d'accordo che non fanno, che fanno, che dopo che viaggiano e che si ritirano dove che ha da prendere più schede, ma a me non mi interessa, però un po' mi gira e vai, ecco.
3: Anche oggi siamo arrivati al capolinea scombriccolati de mi corazon. Ci ritroviamo domani all'alba con nuovi messaggi e vecchie occhiaia. Ma voi muovetevi che tra poco iniziamo con la combriccola.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.

0: siamo noi, siamo tornati, sono le 7 in punto, tra poco comincia la combricola.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ripresi i combattimenti tra Stati Uniti e Iran, nelle ultime ore le forze americane hanno preso di mira una petroliera di Teheran per poi condurre raid sull'isola di Kashmir. I Pasdaran hanno replicato lanciando missili contro le basi di Washington in Kuwait e Bahrain. In stallo i colloqui, in Libano 5 morti e una cinquantina di feriti per gli ultimi raid israeliani. Le celebrazioni del 2 giugno per gli 80 anni della Repubblica, un percorso, ricorda il presidente Mattarella, che ha legato tante generazioni e tanti territori, risaldando quel vincolo di solidarietà e appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti, ha detto il capo dello Stato. L'ennesima lite condominiale degenerata sarebbe all'origine dell'uccisione a coltellate di un 56enne a Roma in un palazzo tra i quartieri periferici di Prima Valle e Casal del Marmo, fatale un fendente al collo. La polizia ha fermato un 18enne a poca distanza. Prosegue e si estende dal nord al centro-sud l'allerta meteo per il maltempo, gialla per 13 regioni, diventa arancione sulla Liguria di Levante con temporali, vento forte, locali grandinate, ieri colpiti in particolare Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Tennis, azzurri in copertina a Roland Garros, dove ci sarà almeno un italiano in semifinale stasera alle 20:15, nei quarti derby Berrettini-Arnaldi. Alle 14 tocca a Flavio Cobolli, opposto al canadese Ogier Aliassime, quarto del mondo. Intanto sarà Zverev-Mensik l'altra semifinale. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
9: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: buongiorno, siete tornati, maledetti!
1: Maledetti,
0: da Manuela Doriani, vi siete fatti il weekend lungo, buongiorno Pat Romano.
2: Buongiorno, buongiorno Manuela Doriani, buongiorno Sergio Sironi, lunghissimo e bagnato.
3: Bagnatissimo, per fortuna.
0: Noi che invece eravamo qua, lo diciamo con una punta, è vero, che cattive, cattive e brutte persone che siamo. Ci avete lasciato qui da soli ieri a lavorare senza primi della classe. Mamma mia, ecco. E, beh, si bagnati perché ieri ha piovuto tutto il giorno, giusto?
2: Ma acqua catinelle.
3: Acqua catenata.
2: Sì, sì, sì. Adesso il solone però, No. Il sol
0: adesso
2: one, sol one, sì.
0: Ma non è sempre così. Quando ti devi riposare che devi andare in vacanza da qualche parte, è tempo del... Invece poi quando torni che devi andare a lavorare, la primavera, la primavera. Allora, va bene, siamo insieme fino alle 10. Il primo di oggi è della cantante preferita di Pat Romano, Olivia Rodrigo.

0: Drop Dead.
1: Drop Dead. Olivia Rodrigo. Di chi è parente Olivia Rodrigo? Sergio?
2: Don Rodrigo è la nipote.
1: Sì, è la nipote di Don Rodrigo. Vabbè, siamo così la mattina, siamo così.
3: Siamo bravi.
2: Anche un po' monatti.
1: Simpatici cialtroni. Senti, a proposito di cialtroni, ne abbiamo qui a frotte, tornati dal weekendone, sono loro.

0: qui con noi, eccoli qua.
1: Buenos días, mi scombricolato. Ma che ponte? Sì, ho fatto il ponte per attraversare un paese all'altro. Io ho lavorato. Vestito, sì, buen día, dalla Wendy.
0: Ma che ponte da passare da un paese all'altro?
2: Perché devo fare più di uno, né?
0: Due pur un bagliantloni.
3: Buongiorno scombricola.
0: Buongiorno.
3: Ma lo sapete che cosa dice un cinese quando arriva in cima ad una montagna? Mm-hmm. Niente male qui. Ciao.
2: Male.
3: Dal pomello.
0: Niente male. Niente male, faceva molto ridere, faceva ridellissimo. Allora c'è l'altro nostro ascoltatore che ha mandato la foto, è difficile da descrivere questa qua, però è la foto di un pesce con davanti una rivista, ve lo ricordate? Playman?
4: Sì, Playman, Playboy e tutta la varie serie, sì.
0: E certo, e lui invece ha Playfish, che è l'equivalente di Playboy, con una pesciolina in Wonder Bra rosa, e lui è il pesce sega.
5: Hola. Buongiorno Covricola.
4: Buongiorno.
5: Buongiorno Radio Number One.
4: Sei
5: visto che bello?
2: Sì, certo.
5: Siamo tutti belli riposati.
4: Tu sei riposato.
5: Un bel weekend lungo a casa.
2: Sì, sì, sì.
5: Ricominciamo ad andare a lavorare. Dai, su. Andiamo tutti a lavorare, a produrre. Lavoratori. Dai, tre giornettini e poi siamo di nuovo a casa. Un bacione.

0: gliel'ha detto Sam Fender, che in questo pezzo assomiglia un po' a Bruce Springsteen. Non vi sa un po' di Bruce Springsteen questa canzone?
1: Il mini boss.
0: Sì, il mini boss.
2: Lui ha risposto: non è vero, perché io sono born in the USA.
0: People watching. Si chiama così questa canzone. Sono le 7:15, ragazzi. Si sono i primi della classe. Genti che sono ancora a letto.
3: Buongiorno, ragazzi. Strano ma vero, sono ancora a letto. Oh, a caldino. Oh, che delizia. C'è da bagnare l'orto, il terrazzo, il portico, però i gatti chiamano. Adesso mi alzo. Buona giornata. Tanto più che già mercoledì. Oh, la delizia. Ciao a tutti, cominciatela bene come me. Ciao,
1: un inno alla gioia, comunque, è fantastico.
0: È ancora a letto, sì, lei, ed sì, è sì, così, è tranquilla.
2: Era anche un po'. Sì. Intendeva
1: qualcosa di. Sì.
0: Però sì, era pruriginoso. Sì,
1: sì, tono, sì.
0: Però giustamente, come diceva, Pato Romano è già bagnato.
1: Beh, l'orto è bagnato di così.
2: Lo affoghi.
0: Devi bagnare ancora. E diventa la piscina.
4: Buongiorno, Combricò. Buongiorno, miei cari mariachi radiofonologi. Dai che si inizia! Vi sono mancato?
2: No.
4: Comunque stavo pensando che secondo me non sarebbe male lavorare 3 giorni a settimana. Iniziare mercoledì e finire venerdì, eh? Che bella roba! Amici miei, com'è andata? Com'è andata? Shalomà!
1: Tipo Tarzan alla fine.
2: Sta andando al lavoro in liana.
1: In liana, sì,
0: mi
1: sì.
0: Ha stonato le orecchie. Adesso sono sveglia, però. Più del caffè, guarda. Perfetto. Ciao, Don Max. Ciao dalla combricola di Radio Number One. Siamo noi. Arrivano Tiesto e Carol G.

0: Compareddi, l'idea per il domandones di questa mattina è pazzesca, è pazzesca.
1: Incredibile.
0: Oh, non vedo l'ora. E però prima abbiamo ancora dei primi della classe, sentiamoli.
2: Buongiorno scombriccoli. Buona. Allora, volevo dire che l'orto, anche il mio, da quanto si è bagnato, andrò con la canna da pesca a prendere i pesci d'oro, pomodoro, pesci pomodoro faccio io.
1: Pesci pomodoro.
2: Li vado a prendere con la canna, ciao.
0: Ciao. Il pesce pomodoro.
1: Che ci sono già i pesci.
3: Buongiorno, con
0: scusa, stavi dicendo?
1: No, ci sono già i pesci con una parte, cioè scusa, i pomodori con dentro un gene del pesce per non farli gelare, per poterli coltivare in Islanda, pensa.
0: Ma te lo sei inventato?
1: No, è vero.
4: È vero, purtroppo è vero. Sì.
0: È vero.
3: Okay. Buongiorno scombricolati, Bruno da Monza.
0: Ciao Bruno.
3: L'ideale per lavorare sarebbe iniziare il mercoledì e finire il venerdì.
4: Certo, top.
3: Una pacchia, Anzi, lavorare dal martedì al giovedì, mi correggo, perché almeno hai tutto il weekend lungo per andare dove cacchio vuoi.
0: Certo.
3: Ciao.
0: Ma Bruno, lo stipendio lo vuoi normale? Ovviamente.
1: Corretto.
0: Lo vuoi corretto, cioè nel senso se lavori tre giorni hai lo stipendio da tre giorni, no?
5: Buongiorno scombriccobellini, scombriccolati. Buongiorno. Della vostra Davide Levate.
0: Ciao.
5: Ma scusate una domanda, ma dov'è che si ferma per iniziare sempre il lavoro a mercoledì? Sarebbe top, vero?
0: Sarebbe
5: lo stipendio invariato, però anche se devo dire che questo lungo weekend mi ha provata molto, perché così tanti giorni a casa con i miei, mamma mia che rotto dei coglioni. Non fa niente, dai, adesso
0: ha fatto la baldoria.
4: Però Dani è scontenta quando si lavora, è scontenta quando stai in famiglia.
1: Sono scontento tutti i giorni.
4: Tu
1: sei contento?
4: Io non sono contento.
0: Sono felicissimo.
4: Ah, sei felicione? Certo che sei le Canarie. Certo, sei Canarie.
6: La combriccola di Radio Number One.
7: Buonasera.

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Apre un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Quest'estate cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
6: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
7: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
7: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
8: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
7: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
9: Liberi di viaggiare.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
10: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
11: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
12: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno, passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6, detersivo Muschio Bianco Chantecler 3 per 28 lavaggi a 5 euro.
11: Tigros, cosa c'è di buono oggi? Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
13: Your husband is coming.

0: mattinata dalla nostra redazione. Non inizia bene sulla 4, la Milano-Brescia. Abbiamo un paio di incidenti che stanno causando rallentamenti e code. Per quanto riguarda la direzione che va verso Milano, abbiamo un incidente tra Capriate e Trezzo, con code annesse. Un altro incidente tra Dalmine e Trezzo, sempre verso Milano, anche qui altri rallentamenti. Poi abbiamo rallentamenti sull'autostrada 10, la Genova Ventimiglia, tra Borghetto Santo Spirito Albenga, direzione Ventimiglia. Sulla 26, la Genova Gravellona Toce, tra allacciamento A4 e Vercelli Est verso Genova. Code anche sulla tangenziale est di Milano, tra Cologno Monzese e Lambrate verso la 1. Code anche sulla 1, la Milano Bologna, tra San Giuliano e l'allacciamento con la tangenziale ovest direzione Bologna. E ancora sulla 8, la Milano Varese, tra Fiera Milano e allacciamento Fiorenza verso Milano. Per quanto riguarda Roma e dintorni, segnaliamo rallentamenti sulla via Cassia, tra Grande Raccordo Anulare e via di Grotta Rossa, direzione via Flaminia. Traffico intenso anche sulla stessa via Flaminia, tra Grande Raccordo Anulare e viale Torre di Quinto verso piazzale Flaminio. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
1: Del spoiler alert, come si dice? Allora sì, perché facciamo un piccolo spoiler sul domandones che arriverà tra pochissimo. Rimarremo in tema traffico, rimarremo in tema automobili, rimarremo in tema autostrade, tangenziali, queste cose qua. Però prima

0: La delicatezza di Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, il titolo di questa bella canzone. Sono le 7:30, tra poco il Domandones, ma prima spazio all'informazione.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione, dalla Combriccola. Scontro politico sulla parata della Festa della Repubblica. Leggo che i rappresentanti italiani delle istituzioni arrivano ad affermare che la parata del 2 giugno andrebbe abolita. Reputo queste dichiarazioni non solo vergognose, ma anche indegne verso i tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l'Italia con disciplina, onore e spirito di sacrificio. Lo scrive sui social la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, facendo riferimento alle parole pronunciate da Ilaria Salis. L'eurodeputata in quota AVS nella mattinata di ieri aveva infatti sostenuto in un post sui social che in un'epoca pericolosamente segnata dal riarmo, dal militarismo e dalle guerre sempre più vicine, servirebbe il coraggio di compiere una scelta forte e controcorrente, ovvero abolire la parata militare il 2 giugno e restituire alla Festa della Repubblica il suo originario carattere civile, popolare e democratico. Queste le parole utilizzate appunto dall'eurodeputata Ilaria Salis. Momenti di paura in Sardegna, attenzione per un 28enne francese in vacanza sull'isola per alcuni giorni di mare e di turismo. L'uomo, secondo quanto ha raccontato ai media francesi, sarebbe stato attaccato da uno squalo pinna nera mentre si trovava in acqua. Il giovane avrebbe riferito di essersi tuffato per un allenamento di triathlon e di aver successivamente iniziato a nuotare al largo di una non meglio identificata località del nord della Sardegna. Secondo la sua ricostruzione, lo squalo si sarebbe inizialmente avvicinato in modo non aggressivo, per poi attaccarlo mordendolo almeno 5 volte, per fortuna in maniera superficiale. Il 28enne sarebbe riuscito a reagire, a raggiungere la riva, mentre lo squalo si sarebbe allontanato dopo i primi morsi. Il turista francese ha riportato ferite lievi ad una mano, al ginocchio e al polpaccio, senza ulteriori conseguenze. Al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Lizzo su Radio Number One, questa era Juice, siamo tutti pronti.
1: Prima volevo fare una piccola precisazione, che lo squalo pinna, quello lì, lo squalo pinna nera. Ha morsicato uno in Sardegna.
2: Sì, un francese.
1: Un francese.
0: A Caragonone.
1: Sì, sai perché non l'ha azzannato troppo?
2: Perché?
1: Perché non mastica il francese.
2: Incredibile. Tra l'altro, la cosa incredibile è che non proferisce verbo la nostra Manu Doriani. Dopo
0: cosa
2: questa
0: devo
2: battuta.
0: Dire? C'è un altro nostro ascoltatore invece che ce l'ha con i francesi.
2: Cosa vuoi?
0: Dice banco
2: cosa...
0: gli squali. E vabbè, dai, è sempre così tra italiani e francesi.
2: Ci sta allora, un po' di campanilismo, dai.
0: Esatto. Rimentiamo la sigla perché non l'abbiamo esaltata come dovrebbe, come merita.
2: Abbiamo le meningi belle allenate, belle, sì.
1: Parla per te.
0: Allora, sentiamo.
2: Allora, stavo arrivando con la mia voiture qui in radio. Oui.
0: Sì,
2: e a un certo punto guardo, butto l'occhio sul contachilometri della mia vettura.
0: Quanti chilometri ha?
2: 99.980 chilometri. Sono a un ventino da 100.000. 100.000 chilometri. E ovviamente, siccome è un momento importante, è un momento da celebrare dopo la festa della Repubblica.
0: Vuoi non stappare una magnum
2: insieme a Sironi, il quale, confrontandomi sul contachilometri, mi dice: ma sai che anch'io ho appena superato i 100.000 chilometri.
0: È molto interessante tutto questo. Dove vogliamo arrivare?
2: Allora,
1: a 200.000 prima di cambiarlo almeno.
2: Io vorrei sapere chi ha il contachilometri con più chilometri in questo momento all'ascolto della combriccola.
0: Cioè, tu puoi sapere quanti chilometri hanno fatto con la loro macchina?
2: Esattamente, sì.
1: Vogliamo la foto, sì.
2: Invece della foto, la temperatura solitamente fanno.
1: Appena
2: ci sono
1: sotto.
2: 10 gradi. Ci sono, appena sotto c'è quel numerino, quei numerini che contano i chilometri della macchina. Vi do un'ulteriore notizia, che tanto non frega nessuno. Ma io sono un po'. Sono un po' malato, lo sapete,
0: ma
2: no?
0: Lo sappiamo.
2: Facendo un calcolo spicciolo di tutte le macchine che ho avuto, di tutti i chilometri che ho annotato, sono arrivato in 42 anni di patente a 1.280.000 chilometri, appena taglierò questi 100.000 chilometro più chilometro meno.
0: Come intenzione di festeggiarli questi chilometri?
2: La distanza che ci divide da cosa? Da Giove?
1: Vado su Giove,
2: qualche anello lì di Giove, parcheggio.
1: Ci hanno già mortificato.
0: 511.166.
2: Questo è
1: un camion.
0: Te la pigli subito in saccoccia, può darsi. O magari un far rappresentante.
2: Allora dobbiamo
0: dividere
2: per categorie. No. I quad, i camion, le auto, le moto.
0: 393-444-0444. Tiziano Ferro, ho letto un sacco di critiche per la prima data del suo tour. Speriamo che vada migliorando, non lo so, non c'ero, quindi io le ho solo lette. Questo è solo un grande, sono number one. Ingoiava.

0: La canzone di Tiziano Ferro che si chiama Sono un grande su Radio Number One alle 7:41. Quanti contachilometri che stanno arrivando al 393-444-0444? Tra poco vi leggiamo.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
11: Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
14: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
15: Che facciamo questo weekend?
16: Stiamo a casa.
15: A casa?
16: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
15: E dove?
16: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
15: Porto le pantofole.
16: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
15: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
17: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
18: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
19: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
20: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
21: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
20: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
21: Come risparmia?
20: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
21: E i lavori?
20: Ma c'è Ristruttura Smart.
21: Così ti risparmi anche tu, eh?
20: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...
22: Iper.

0: grande canzone di Radio Number One 1988, I Don't Wanna Go On With You Like That di Elton John. C'è un mistero.
1: Mistero. Pippone barra mistero.
0: Misterioso. Allora, attenzione, la canzone che abbiamo appena ascoltato parla di una relazione che si sta rompendo, perché uno dei due partner vuole una relazione non esclusiva, quindi vuole potersi fare chi vuole, in buona sostanza. Non si sa se sia Elton John o l'altra parte della coppia, ma attenzione, perché i fan più attenti si sono accorti che Elton John eseguì regolarmente dal vivo per tutti gli anni 90 questa canzone, ma dopo il concerto One Night Only del 2000 la eliminò completamente dal repertorio e non l'ha mai più riproposta live. Come mai?
2: Mistero.
1: È rimasto scottato.
2: Si è scottato, gli hanno chiuso il pianoforte sulle dita.
0: Si è lasciato con il tipo, probabilmente. Quello che voleva la relazione aperta.
2: L'ha aperto in due, mistero.
0: Ma c'è un altro mistero,
1: no,
0: vero Patrizio?
1: Sì. Come mai la squadra di calcio del Bologna
2: ha cambiato allenatore? Prima si chiamava italiano e adesso si chiama tedesco.
1: Ma perché? Che mistero è?
2: Mistero.
1: Vero, questa vero. Notizia
0: ha
1: vera.
0: Ha lasciato a casa un italiano per prendere il tedesco?
1: Sì. Di cognome.
2: Perché i cognomi sono i da uno di Roma si chiama Parigi e uno di Parigi può chiamarsi Romano. Perché Patrizio e non è plebeo?
1: Ma cosa stai dicendo?
0: Ma che cosa stai dicendo? Ma signor mistero, ma cosa sta dicendo?

0: po' troppo. Facciamolo lento.
1: E facciamolo lento. Attenzione!
2: Quanti chilometri avete sulla conta chilometri della vostra auto? Perché abbiamo detto, ci siamo confrontati io e Sergio, io sto arrivando a 100.000, lui ha appena scavallato quota 100.000. E quindi
1: comunque
2: vogliamo
1: capire. Siete dei dilettanti, perché qua c'è genti che viaggiano sui 297.502.
2: Caspita, è vicino a quota 300.000.
1: Che si chiama Auro. Poi 178.855.
2: Non male, sei a metà della distanza dalla Luna.
1: Bravo. Cioè, voi avete ancora un sacco di tempo. Io quando hai detto arrivo a 100.000, dico devi cambiare la macchina, no?
3: No,
1: dura
3: una
1: ancora.
3: Volta.
1: No?
3: Sì, arrivano a 300.000, 350.000.
2: Io con una macchina sono arrivato a 440.000.
1: Sì. Ho capito, io non ho la macchina, credo si intuisca, no? Sì.
4: Ciao ragazzi,
2: ciao
4: Pat. Ciao. Guarda, io col lavoro, si intende, a febbraio ho festeggiato i 3 milioni di chilometri fatti.
2: A piedi,
4: sono un po' stufo, sinceramente. Ciao ragazzi, siete i numeri uno, Roby da Caltignaga.
2: Grande. No, perché ho ricordato che sommando tutti i contachilometri delle mie auto sono arrivato a 1.280.000 in 42 anni di patente. Ma sono un dilettante, certo.
1: Lui te se magna a colazione.
2: Sì.
1: Beh, ti do un compito, Pat, che secondo me potrebbe essere il compito giusto per te. In una media di 20-25 anni, mi calcoli quanto tempo è stato in macchina?
2: Ma questa è dura però, perché dipende, se fai il traffico urbano ci stai molto di più e fai meno chilometri.
1: Provaci.
5: La combriccola, quando vuoi.
6: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.

0: combriccola di Radio Number One, sono le 8.
1: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Number One Notizie.
6: Buongiorno da Marco Mancini. Celebrazioni ieri per gli 80 anni della Repubblica, in serata la manifestazione in piazza del Quirinale, mentre in mattinata il capo dello Stato aveva reso omaggio al Milite Ignoto, poi la consueta parata militare ai Fori Imperiali. Questa non è solo una ricorrenza, ha ricordato il presidente Mattarella.
7: Non celebriamo soltanto una data, una ricorrenza memorabile, ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha visto e vissuto momenti salienti, che ha visto momenti difficili e ha visto momenti esaltanti.
6: Torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti, nella notte raid americani e contrattacchi iraniani, e sul Libano la pressione israeliana non accenna a diminuire. Davide Camera.
8: Sono ripresi i combattimenti tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime ore le forze americane hanno preso di mira una petroliera di Teheran per poi condurre raid sull'isola di Kashmir. I Pasdaran hanno replicato lanciando missili contro le basi di Washington in Kuwait e Bahrain. Tutti gli attacchi contro di noi sono falliti, fa sapere il comando unificato americano. E sullo sfondo intanto restano in stallo i colloqui per porre fine alla guerra. Secondo la Casa Bianca, il presidente Trump esige che l'Iran metta per iscritto specifiche concessioni sul nucleare nell'ambito dell'accordo a cui si sta lavorando. E resta alta la tensione anche sul fronte israelo-libanese. 5 morti e una 50 di feriti in Libano per gli ultimi raid dello Stato ebraico, che hanno colpito anche ospedali, nonostante il pressing americano per far sospendere gli attacchi israeliani sul Libano. Ciò nonostante, a Washington oggi dovrebbe comunque tenersi un nuovo round di colloqui tra le parti con la mediazione degli Stati Uniti.
6: È di almeno 22 morti il bilancio dell'ultimo massiccio attacco combinato russo contro l'Ucraina, colpite diverse zone del paese, compresa Kiev. Mosca ha lanciato oltre 70 missili e più di 650 droni. Abbiamo la necessità assoluta di missili per i sistemi Patriot, la richiesta del presidente ucraino Zelensky. Gli attacchi contro i civili sono proibiti dal diritto internazionale umanitario e devono cessare immediatamente, l'appello del segretario generale dell'ONU Guterres. Sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato i due pakistani arrestati per la morte dei 4 migranti bruciati vivi in un minivan a un distributore di carburante ad Amendolara, nel Cosentino. L'unico sopravvissuto, un afghano regolare in Italia che è riuscito a sfondare il finestrino, ha raccontato agli investigatori che i 4 sono morti solo per aver chiesto di essere pagati per il loro lavoro e per aver rifiutato di pagare il trasporto. Una lite condominiale degenerata sarebbe all'origine dell'uccisione a coltellate di un 56enne a Roma, in un palazzo tra i quartieri di Prima Valle e Casal del Marmo. La polizia ha fermato un 18enne a poca distanza dal luogo del delitto. Sventola alto il tricolore del Roland Garros, il derby Berrettini-Arnaldi mette in palio la semifinale dello Slam parigino, obiettivo anche di Flavio Cobolli. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.

0: sono Madame Marra insieme su Radio Number One. Anch'io volevo capire delle cose, quindi ho chiesto e chiedi e ti sarò dato.
1: Se parliamo di chilometri sul contachilometri della vostra auto, quanti ne avete macinati finora? Confessate.
0: Allora, no, io ho chiesto in realtà, scherzando, a Padre Romano, c'è un nostro ascoltatore che ha fatto 3 milioni di chilometri nella sua vita, probabilmente.
1: Mettendo assieme tutti i veicoli che ha guidato, non con una sola auto.
0: Okay. Beh, no, anche perché credo che stesso sarebbe rimasto tipo quella dei Flintstone, no? Esatto. Che andava con le gambette. E quindi ho chiesto a Padre Romano, per scherzo, di calcolare quanti anni è stato al volante.
1: Qui non si scherza, assolutamente. Allora, abbiamo fatto una media, io e Sergio. Allora, 3 milioni di chilometri, facciamo una media di 40 chilometri all'ora. Che è una media che tiene conto del traffico urbano ed extraurbano, ci siamo un po' informati, la media all'incirca può essere quella. Allora, se la media è di 40 km all'ora e lui ha fatto 3 milioni di chilometri, lui è stato al volante di un veicolo, che sia veicolo pesante, auto, eccetera, eccetera, per 8 anni e mezzo della sua vita.
0: No!
1: Sì! Incredibile! 8 anni e mezzo.
0: Detta così, era un po' stufo, infatti diceva, no? Dopo questi 3 milioni, detta
2: sono
0: così.
2: Un po' cioè, stanchino, ha detto.
0: Caspita, non ci fai caso, perché li fai il tuo lavoro, ogni mattina ti svegli, vai da qualche parte, torni e sono 8 anni, raga.
1: Ti dirò di più, se può interessare. Allora, siccome io sto arrivando al traguardo del 1.280.000 chilometri, significa che nei miei 42 anni di patente, 3 anni e 7 mesi li ho trascorsi al volante di un'auto. 3 anni e 7 mesi.
0: E Sergio?
2: 4 anni e mezzo, 4 anni e 6 mesi.
0: Di più, tu stai al volante di più. Che bello, che meraviglia. Io invece li ho passati in pullman perché non ho la macchina. Quindi vabbè. Io ho passati tra treni, pullman e wow, eccetera, eccetera. 36.000 chilometri, 476 in 7 anni. Poca
1: pochi,
0: roba.
1: Pochi,
2: no, via, via, cancelliamo. No, basta,
1: sono
2: via,
1: sono 5-6.000 chilometri all'anno. Dai, troppo pochi. Non li facciamo in un mese, li maciniamo in un mese. Via, via,
0: dai. Dilettanti, dilettanti.

0: Eye dei Train su Radio Number One. Ci stavano bene i train, no? Parliamo di macchine, ci sono i train. No, è inquietante questa cosa che ha detto Padre Romano. Ha fatto il calcolo di un nostro ascoltatore che appunto ha fatto 3 milioni di chilometri la sua vita, è stato tipo in macchina 8 anni e non abbiamo messo in questo calcolo, credo, le ore passate magari fermo da qualche parte, in cioè coda. Nel senso in coda, in queste
1: sì,
0: cose
1: però
0: qua.
1: Questa è una media, quindi 40 chilometri all'ora significa che calcola anche i momenti, come dire, di sosta del veicolo quando sei in coda, sì.
0: Cioè ti viene voglia di dar fuoco alla macchina praticamente dice adesso mi riprendo la vita che ho perso, diciamo. Allora c'è un nostro ascoltatore che ha 99.636.
1: Anche lui vicino a 100.000, dai, 100.000. Siamo il clan dei 100.000.
0: Roberto da Bergamo dovrebbe dare una pulitina
2: Succede.
1: Perché quando c'è l'aria condizionata ti viene a starnutire molte volte, insomma, tutto va sul cruscotto.
0: Perché poi esistono dei prodotti,
2: lo faccio dopo, dal volante.
1: E poi si assommano tutti gli starnuti.
0: Anche l'autolavaggio esiste. Comunque dovrebbero essere tipo 446.399, così, tra una gocciolina e l'altra.
2: Starnuti compresi.
0: Esattamente. Allora, 80.000, io faccio casino con gli zeri, non so come mai non vedo gli zeri, è ancora in rodaggio. L'altra ne ho fatti 178.000 e risulta ancora operativa dopo 5 anni che l'ho venduta.
1: Brava. Vabbè, siamo in totale già 250.000, non male.
0: Hai detto niente, scendi.
3: Ciao Combricola, sono Davide di Ossona. Ciao. Ho appena fatto 352.000 km, tutti originali, chiaramente fatti tutti da me. Ciao.
1: Distanza Terra-Luna circa.
2: Sì. Solo l'andata,
1: solo l'andata. Poi per il ritorno ne parliamo.
0: Esatto. E poi rimani lì. 385.000 benzina. Mazzalo.
1: Ottimo, grande.
0: Ti do un altro compito. Quanto ha speso
2: in benzina?

0: Achille Lauro, l'amore mio, senza una stupida storia, il pezzo che avevo appena ascoltato su Radio Number One. Oh Sergio, abbiamo trovato il modo per zittire Pasto.
1: Sì, per lasciarlo tranquillo.
0: Sai quando arrivano quei momenti che non lo sopporti più, che snacchera, che fa così con le manine, gli dai un compitino da fare?
2: Sì. Che tra l'altro in matematica non andavo fortissimo a scuola.
0: Meno male, penso se andavi fortissimo. Dicevi?
2: Allora, siccome Luca, che mi si fa chiamare, con la sua Renault Kangoo ha fatto 385.000 chilometri.
1: Aspetta.
2: Sì, quanto ha bevuto di benzina la sua auto?
0: Ah, giusto.
2: Sì, abbiamo fatto un calcolo di quanto ha speso per far bere l'auto, ok?
0: Quanto ha speso?
2: Allora, abbiamo fatto una media, io e Sergio, di 1,04 euro, il prezzo della benzina al litro, negli ultimi 10 anni, ok? Questa è la media, lo so che adesso costa 1,08, 1,09, eccetera, eccetera. È saltato fuori che ha speso per fare 385.000 chilometri 44.900 euro, praticamente 45.000 euro per fare 385.000 chilometri.
0: Mamma mia!
1: Quindi quanto
0: ragazzi
1: ha speso al chilometro?
2: Ha speso al chilometro. No, vabbè, ma dai, ma perché?
0: No, tranquillo, ce lo puoi dire dopo, non c'è problema.
1: No, scherzo, ma fallo il calcolo, si fa in fretta.
2: Sì, non ho qui la calcolatrice.
1: Tranquillo,
2: adesso.
1: Tranquillo, viene 40, devi fare 45.000.
0: Allora, va bene, io nel frattempo faccio un piccolo riassunto delle puntate precedenti. Nel senso, abbiamo stabilito che praticamente un nostro ascoltatore è rimasto 8 anni in macchina. Madonna. Questo qui ha speso 40.000 euro di benzina. No, io non lo so, io mi comprerei una bicicletta alla luce di questi, di tutti questi
1: calcoli.
0: Solo che
1: venire a Bergamo tutti i giorni in bici la vedo dura,
0: però sai che glutei. Mamma mia,
1: quanto fa con un litro?
2: Non lo so.
1: Ma dai,
3: la combriccola di Radio Number One.
4: Vuoi avere Radio Number One sempre in tasca?
3: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
4: per ascoltarci dove e quando vuoi.
5: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. 1 chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderParkExtreme.com.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo Muschio Bianco Chantecler 3x28 lavaggi a 5 euro.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
9: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
8: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.

0: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Si parlava di auto, di code, purtroppo anche quando si è in auto. Sulla 4 è una mattinata abbastanza complicata. Nel tratto Milano-Brescia, code per un incidente tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano. Altra criticità tra Cavenago e Trezzo in direzione Brescia per un altro incidente. Poi abbiamo un incidente anche sulla tangenziale ovest di Milano all'altezza dell'allacciamento con la A4 direzione A1. Traffico intenso con code in uscita sempre sulla 4 nel tratto Torino-Milano all'uscita di Torino Corso Giulio Cesare. Code anche sull'autostrada che porta a Courmayeur, proprio all'altezza di Courmayeur, tra Courmayeur e il traforo del Monte Bianco. Abbiamo poi rallentamenti anche sulla 1, la Milano-Bologna, in particolare sulla carreggiata tra Piazzale Corvetto e San Giuliano, direzione Bologna. Per quanto riguarda Roma e dintorni, segnaliamo traffico intenso su diversi tratti del grande raccordo anulare. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio insieme agli Sgombricolati.
1: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
2: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
1: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
3: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
4: Chiedi oggi alla tua Abis come donare plasma. È più semplice.
5: Tra poco c'è il focus, questa è la combriccola di Radio Number One.

0: il pezzo di Serena Brancale, Levante Delia, al mio paese su Radio Number One, le 8:30. Sentiamo cosa ci racconta nel suo Focus Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione, visto che abbiamo parlato di quanti chilometri, di quante ore soprattutto restiamo al volante delle nostre auto per questioni di traffico intenso, per questioni di code più o meno lunghe, aggiungiamo una notizia, perché a partire da questo mese, dal 1° di giugno, gli automobilisti che hanno subito disservizi durante gli spostamenti in autostrada a causa proprio di blocchi del traffico e ritardi legati ad esempio ai cantieri, possono ottenere un rimborso del pedaggio direttamente dal gestore autostradale. Questi rimborsi dipendono dalla lunghezza del percorso e dalla tipologia del ritardo accumulato. Tra i 30 e i 50 chilometri serve uno scostamento di almeno 10 minuti rispetto al tempo normale di percorrenza. Oltre i 50 chilometri la soglia sale a 15 minuti. Il rimborso, spiega il Codacons, sarà pari al 50% del pedaggio in caso di blocco del traffico tra 1 e 2 ore, del 75% per blocchi di durata compresa tra le 2 e le 3 ore e del 100%, quindi pedaggio pieno che viene rimborsato in caso di blocco superiore alle 3 ore. I rimborsi sopra i 10 centesimi saranno accreditati ed erogati a partire dalla somma di 1 euro. E veniamo adesso ad un appello che arriva dalla Svezia, appello rivolto ai genitori. Spegnete il cellulare quando siete con i vostri figli. La scena d'altra parte si ripete ogni giorno in milioni di casi, non solo ovviamente in Svezia. Un bambino cerca lo sguardo di un genitore mentre quest'ultimo scorre notifiche, risponde a messaggi, controlla l'ennesimo aggiornamento dello smartphone. Un gesto ormai automatico, direi quasi invisibile, eppure secondo l'Agenzia Svedese per la Salute Pubblica potrebbe avere conseguenze molto gravi, più di quello che immaginiamo. Ha quindi deciso di lanciare un messaggio chiaro alle famiglie: mettere via il cellulare quando si trascorre del tempo con i propri figli. Non, diciamo, un semplice invito, ma una vera e propria raccomandazione, supportata tra l'altro da studi che evidenziano come le abitudini digitali degli adulti influenzano poi direttamente quelle dei bambini. Tra le novità più concrete c'è la proposta di creare zone phone free in casa, quindi avere delle stanze che sono schermate, ad esempio la camera da letto, oppure anche la zona dove c'è il tavolo da pranzo, come luoghi simbolo proprio da preservare per recuperare conversazioni e per un ascolto, direi, reciproco. Al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: Buongiorno a voi, tutti. Ste cose che capitano, che fate culi chilometri.
1: Guarda, culi, mi sono anche un po' preoccupato.
0: Non ti devi preoccupare. Buongiorno a tutti quanti, sono Giuseppe Sfornatore.
1: Sfornatore,
0: Sfornatore
1: già mi induceva a pensare che fosse un regista.
0: Regista, sì. Io da anni mi occupo qua in Umbria, sono da Terni.
1: Sì.
0: E mi occupo di rifare le firme.
1: È cinema indipendente il suo.
0: Indipendente,
1: giusto?
0: Proprio non dipende da niente.
1: Okay, infatti.
0: Non dipende da niente. E noi abbiamo rifatto settimana scorsa, perché mi chiamo Sfornatore, sforno un film a settimana.
1: Sì, che avete fatto di bello?
0: Abbiamo fatto questo, abbiamo di nuovo fatto I Soliti Sospetti.
1: Ah, bellissimo, quel film degli anni 90 di Bryan Singer con
0: quello è Sfornatore. Sfornatore. Giuseppe Sfornatore, Bryan Singer non lo conosco. È mio, l'ho rifatto io.
1: Vabbè, sì.
0: L'ho rifatto io, non c'è che mi spaccio.
1: No, che mi spesi? C'è Benicio? Benicio del Toro?
0: No, c'è un Doro, ma non è Benicio.
1: Ma no, ma che film
0: allora,
1: è?
0: Allora, questa è una storia, che si chiama proprio I Soliti Sospetti, perché c'è la Pecchia.
1: Ma che è la Pecchia? Io conosco un
0: calciatore. La protagonista si chiama Giovannina Pecchia.
1: Giovannina Pecchia.
0: Che esce tutte le mattine, dice che va al lavoro a Spoleto, e invece da Terni va verso Perugia.
1: Ma perché fa tutti quei gesti lì? Cioè, c'è qualcosa di pruriginoso sotto?
0: Non è pruriginoso, è legato ai soliti sospetti.
1: Vabbè.
0: Lei parte la mattina, torna alle 8 di sera e dice: dove sei stata? Allo lavoro.
1: E invece è andata a Perugia lì a fare le...
0: Lui a un certo punto
1: è una che si infratta
0: infratta Nanda è un'altra film.
1: Vabbè.
0: Questo arriva, torna a casa, apre lo frigorifero e dentro ci trova i pomodori,
1: vabbè.
0: Poi apre la lavastoviglie
1: e dentro?
0: Ci trova i pomodori.
1: Ancora? E poi?
0: Quando apre la dispensa normale ci trova
1: i pomodori.
0: No, le carote.
1: Ma perché?
0: Poi apre anche l'armadio. E dentro
2: trova i pomodori e le carote?
0: No, lo fruttivendolo. Quando lei...
1: E non è uno scheletro nell'armadio, in carne, ossa e cartilagine.
0: A un certo punto lui fa: questi non sono soliti sospetti, questa è una storia di tradimento.
1: Ah, caspita.
2: Però ha spoilerato il finale, non si sa come va a finire.
0: Va a finire, perché a un certo punto lui chiude l'armadio con dentro se stesso e lo fruttivendolo.
1: Finisce male.
0: E quella, poi ci sarà I Soliti Sospetti 2. Arriva il toro.
2: Quando esce?
0: Esce ieri, perché esce da venerdì.
2: È già uscito.
0: Ma
2: il cinema?
0: No, da noi e basta.
1: Ma il fruttivendolo è soprannominato il toro, mi sembra di capire.
0: Questo non me lo devi spoilerare.
2: No, Patrizio, allora
0: quello si capisce nella seconda versione, che è muto il film, tra l'altro.
2: Ma lui l'ha già capito,
0: è pratico.
2: Patrizio, provarci in più.

0: di Temper City, questa è Radio Number One. Attenzione, tra poco arriva una grande canzone, andiamo indietro nel tempo.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità, a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
8: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
9: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
10: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
11: E dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
11: Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
14: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
15: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
16: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere l'esperienza di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
17: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
18: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
19: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
18: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
20: La Piadineria.
19: La più buona perché è mia.
21: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
22: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
21: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
22: Come risparmia?
21: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
22: E i lavori?
21: Ma c'è Ristruttura Smart.
22: Così ti risparmi anche tu, eh?
21: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iperceramica.

0: tornati indietro di un bel po' di anni, 1976, per questa canzone di Barry White, che in realtà è più vecchia, ha un anno in più rispetto a quello che noi diciamo. Sì, è un altro mistero. Allora, no, in realtà era, questa canzone qua era praticamente uno scarto dell'album precedente. Nel senso, avevano creato un po' di canzoni, andavano bene tutte, questa non andava bene. E quindi
1: detto,
0: lasciamola lì. Lasciamola lì.
2: Viva gli avanzi, comunque.
0: Bravo, esatto. Cioè,
2: tantissima roba.
0: Lasciamola lì, non si sa mai, che magari torni utile in un futuro. Infatti è stata recuperata poi nel 76, fa parte di questo album ed è diventata un successone pazzesco e anche una grande canzone di Radio Number One. È vero?
2: È vero.
0: Dica, Patrizio.
2: È il momento da libro cuore. Allora, ieri mi sono un po' commosso, perché ieri, in occasione della festa della Repubblica, parata a Roma da parte anche delle forze militari, eccetera, eccetera, che poi ha causato anche polemiche politiche. No, io vorrei soffermarmi sulla cagnolina mascotte dell'Arma dei Carabinieri, Briciola.
0: Guarda Sergio Sironi,
2: Briciola, ma è bellissima Briciola. Ha compiuto 14 anni di età ed è prossima alla pensione, Briciolina.
0: Certo, giustamente ha lavorato tutta la vita.
2: Sì, intendiamo. Dal 2014 ha sempre partecipato a tutti gli appuntamenti istituzionali del paese e rappresentava, insomma, l'Arma dei Carabinieri con quello sguardo quasi umano.
0: Briciolo.
2: Sì, che la contraddistingue. Briciola sembrava volesse parlare per ringraziare tutti, per dire certo, vi voglio bene a tutti i suoi commilitoni. Non lo so.
0: Che sono gli altri cani.
2: I militari, sono i militari. Sì, ma sono gli altri cani. Sembrava fosse umanizzata, aveva questo sguardo che sembrava volesse parlare. Ecco, appunto, partendo da questo presupposto.
0: Avevi bevuto mentre guardavi?
2: No, non avevo bevuto. Sì, ero reduce, era uno spritz, ma non è quello che ha influito. Se fosse possibile ottenere una sola risposta da un animale domestico, cane, gatto, pappagallo, canarino che sia,
0: criceto,
2: quale domanda gli fareste? Avete una sola domanda e una sola risposta. Che cosa chiedereste
0: al vostro animale?
2: Sì, al vostro cane, gatto, canarino.
0: Gentilmente, quando esco potresti non abbaiare tutto il tempo, che poi il padrone di casa finiscono. No, cose così, nel senso che uno
1: un favore. Se ti do le chiavi, ti arrangi tu a andare
0: a
1: tornare.
0: Vai a far pipì da sola la mattina, soprattutto verso le 5, che magari io dormirei mezz'ora.
1: Quando piove.
0: Le robe lì. Allora, 393 444 0444. E adesso voglio sapere da Pat Romano che cosa chiederebbe alla sua chihuahuina.
2: Io chiederei alla mia chihuahuina Stella: quanto mi vuoi bene? Ma ho paura della sua risposta.
1: Anch'io.

0: detta di molti, questo nuovo Diavolo Veste Prada non è un granché, diciamo. La colonna sonora invece è tanta roba, ecco, c'è anche questa Runaway di Doechii insieme a Lady Gaga, viceversa, sono il number one nella Cumbricula.
1: La Cumbricula.
0: Allora, c'è una nostra ascoltatrice che ha detto praticamente la stessa cosa che avrei detto io, perché poi prendo in giro Fatto Romano, ma col mio cane ero completamente ribambita. Cioè, vabbè, come tutti. Sentiamo.
2: Buongiorno, scombricolati. Beh, io ho il mio gatto ventenne, che ha tutte le malattie possibili e immaginabili. Chiederei solo se è felice.
0: Bravo.
2: Ciao, buona giornata.
0: Brava Dani. Anch'io avrei chiesto la stessa cosa. Sei felice? Dimmi cosa posso fare per renderti più felice di così. Cosa posso fare di più di quello che faccio?
3: Cambiare i bocconcini.
4: No, soprattutto il gatto, secondo me, ti risponderebbe: sei seduto al mio posto. quasi sempre.
3: Territoriale, vero?
4: Sì.
0: C'è Marcello che fa una considerazione che mi ha fatto molto ridere. Beata lei che va in pensione, riferito a, come si chiama la cagnolina?
3: Briciola. La mascotte dei carabinieri.
4: È color ciocciolato?
3: No, è color nocciola. Nocciolina. Briciola, che amorone.
0: Nocciolato con le nocciole. Beata lei che va in pensione, è Marcello, 61 anni, che aspetta la pensione un po' come tu. Tutti noi, sì.
5: La Combriccola, quando vuoi.
6: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box dolce, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita, e questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
7: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
8: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I Giardini Botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo Muschio Bianco Chantecler 3 per 28 lavaggi a 5 euro.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Val d'Ossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
12: Torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star americana Charlie Puth, e poi Luca Carboni, Alfa, Mannarino, Serena Brancale e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
13: Radio Number One Media Partner.
14: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi.
15: Io lo faccio per proteggerti.
14: È un momento difficile e tu te ne vai.
15: Meritiamo di più, tutti e due.
14: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
15: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
16: Tempi difficili? Scegli Linea Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
17: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.

0: 9, sono le 9 in punto.
1: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Mclon Lennox?
3: Conosci Mclon Lennox?
2: Mclon Lennox.
3: Ce l'hai, Mclon Lennox?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mclon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mclon Lennox, dalla parte di noi donne. Mclon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Radio Number One Notizie.
10: Buongiorno da Marco Mancini. Nessun danno alle nostre basi, così il comando militare centrale americano dopo i missili lanciati nella notte dall'Iran contro le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. È la nostra risposta ai raid americani. Capiscono più la lingua dei missili che quella della diplomazia, replica Teheran, denunciando raid statunitensi contro l'isola di Kashm. Ancora in stallo i colloqui per porre fine alla guerra. Secondo la Casa Bianca, Trump esige che l'Iran metta per iscritto specifiche concessioni sul nucleare nell'ambito dell'accordo a cui si sta lavorando. Stamane, intanto, l'artiglieria israeliana ha colpito Blat nel Libano meridionale. Almeno 5 morti e una cinquantina di feriti, fanno sapere le autorità libanesi, per gli ultimi raid dello Stato ebraico. A Washington oggi dovrebbe comunque tenersi un nuovo round di colloqui tra le parti con la mediazione degli Stati Uniti. 7 morti e 11 feriti è il bilancio dell'esplosione di un autobus colpito da droni ucraini. L'attacco ha colpito un bus che percorreva una strada in Crimea. Colpito anche un terminal petrolifero a San Pietroburgo. 22 i morti invece nell'ultimo massiccio attacco combinato russo contro l'Ucraina. Colpite diverse zone del paese, compresa Kiev. Tragedia ieri a Manfredonia, nel Foggiano. Un ragazzo di 14 anni è morto e uno di 15 è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale la cui dinamica è ancora in via di accertamento. I due erano in sella a un motorino condotto, secondo i primi rilievi, dal 15enne che è ricoverato all'ospedale di San Giovanni Rotondo. Gli 80 anni della Repubblica, ieri la celebrazione con le alte cariche dello Stato. Non celebriamo soltanto una data memorabile, ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha superato momenti difficili e vissuto momenti esaltanti, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella. Ed è tutto, a più tardi.
9: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
11: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
12: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: Oleaginoso, questa canzone si chiama Bring Your Love, la canzone di Madonna con Sabrina Carpenter. Questa invece è la combricola di Radio Number One con Sergio Sironi, Pat Romano, Manuela Doriani. Eccoci qua.
1: Oleaginoso.
2: Pruriginoso, sì, il trio pruriginoso.
0: Ci guarda come se fossimo matti. Sì, siamo matti.
3: Siamo matti.
0: Allora, torniamo a bomba sui nostri simpatici animaletti domestici.
2: Sì, siamo partiti da questa cagnolina che si chiama Briciola, che è la mascotte dei carabinieri, e va in pensione perché ha 14 anni. 14 anni di un cane corrispondono a 75-80 umani, giusto? E anche lei ha diritto, sì, insomma, a una pensione dignitosa e decorosa. E ha accompagnato i carabinieri in tutte queste parate, in tutti questi appuntamenti istituzionali da lontano 2014. Insomma, è 13 anni che fa sta vitaccia, 12 anni. E quindi insomma ha bisogno di riposo anche lei. E vi poniamo questa considerazione: se fosse possibile ottenere una sola risposta verbale, potesse parlare il vostro animale domestico, cane, gatto, criceto che sia, quale domanda gli fareste?
0: Io stavo pensando una cosa, però cioè la mascotte dei carabinieri,
2: sì,
0: ma proprio Briciola, cioè ci sono dei nomi un po' infatti, più, no? Cioè nel senso,
2: ma lei
0: che...
2: è musetto da Briciola, è una briciolina,
0: amorosa.
1: È proprio Briciola. Perché gli ha fatto questa domanda?
0: Amore. Non lo so, tesoro, cioè era una considerazione che stavo facendo, pensieri in libertà, sentiamo.
4: Buongiorno con Briciola. Allora, a casa mia è appena rialzata, ci sono 7-8 gradini da una parte e dall'altra. Io vorrei chiedere alla mia cagnolina perché lei sale e scende solo da una parte. C'ha ormai 11-12 anni, non lo so, 13, quelli che sono, non è mai salita né scesa dalla parte di là, solo di qua. Si vede che ci vede qualcosa di strano, chi lo sa, un mistero. Ciao, mistero. Da Max.
2: Attenzione, quando c'è mistero, però è pericoloso. È mistero. È pericoloso.
1: Perché il cane fa questa scala e non quella? Mistero?
2: Va a sinistra o a destra?
1: No,
2: c'è una connotazione politica per caso.
1: Sale di qua perché è quella più vicino. E se gli fai la domanda ti risponde: che cazzo devo fare il giro a fare?
0: giustamente. Mistero. Ma il signor Massimo Mistero risolverà prima o poi.

0: canzoni che Katy Perry ci ha regalato dal 2010, California Girls, appunto di Katy Perry su Radio Number One alle 9:12 nella combriccola. E che ridere che mi fanno i nostri ascoltatori, ci sono delle cose che fanno veramente molto ridere. Allora, abbiamo chiesto appunto ai nostri ascoltatori se avessero la possibilità di fare una domanda di conseguenza ottenere una risposta ai loro animali domestici, che cosa chiederebbero. Sentiamo.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
1: Allora, io ne ho 5, ho 3 chihuahua e 2 pincher. Io vorrei chiedere solo a quella di 15 anni quanto mi ama. Perché? Perché sta tutto il giorno lì nella cuccia a guardarmi e io mi sento osservata.
0: Che ansia.
1: Di sicuro sarà amore. Però è troppo, è troppo.
0: È certo.
1: Vabbè, che è uguale a quello che le do io. Ciao ragazzi da Miri.
2: Che poi i chihuahua hanno questo strabismo di Venere, lo definisco,
0: sì,
2: io. Non
0: lo
2: si
0: strabismo.
2: Capisce. Sì, perché hanno questi occhi un po'
3: a pallone.
2: Sì, un po' a palla. E non si capisce bene dove guardano.
3: Si guarda te o il cocciolato.
2: Non riesci bene
0: se fosse un Rottweiler. Pensa se fosse un Rottweiler che sta tutto il giorno nella cuccia e ti guarda. Che madonna.
3: Pericoloso.
0: Che
4: volevo chiedere al cane di mio padre perché ogni volta che io vado a casa vado a trovarlo, lui corre dove c'è la ciotola e si mangia tutto il mangiare. Ha paura che glielo mangio?
0: Sì.
4: Ma o forse perché io quando sono a tavola non gli do niente? Però ogni volta che mi vedo lui corre alla ciotola e la svuota.
0: Certo.
4: Pazzesco.
3: Pazzesco, no? Visto che quando siamo a tavola non mi dai niente.
2: Però in effetti se lui ha dei pranzetti, delle cenette già organizzate a tavola non dovresti
0: dargli mai da mangiare, certamente.
2: Esatto.
0: E infatti lui ha detto così: sei arrivato, hai fame, speri di mangiare le mie crocchette. Hai sentito il gesto della zampa, il suono del gesto della zampa?
3: È uguale.

dei pochi francesi con una gran passione per l'Italia. Infatti ha remixato nel 2023 questa canzone dei Mattia Bazar che si chiama Ti sento, l'ha fatto anche con Raffaella Carrà. Insomma, lo fanno, a volte lo fanno. In arrivo The Weeknd nella combricola di Number One, lo ritroviamo con una canzone del 2017 che si

0: 2017 The Weeknd ci regalava questa bellissima Secrets, riascoltata su Radio Number One.
1: La combriccola
2: di Radio Number One, Number One.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
3: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
4: Conosci i nostri speaker.
3: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
4: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
3: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
5: Torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: One. Radio Number One Media Partner.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo Muschio Bianco Chantecler 3 per 28 lavaggi a 5 euro.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
3: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
4: Sempre aperti con orario continuato.
3: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
5: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 470236. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.

0: number one, meteo.
1: Buongiorno, buongiorno da Meteopat, un saluto alle meteopattine canarie, guidate sapientemente, sì, dalla nostra Manu Doriani. C'è, ci sono risatine anche in corso, vetri spaccati, c'è di tutto, altre risate, molto molto bene. Allora facciamo due spiccioli proprio di cronaca, veloce veloce. Fino a questa notte c'è stato severo maltempo al nord, con forti temporali, sì, grandine, allagamenti, pesanti allagamenti e danni, in particolare nella giornata di ieri su Milanese, Varesotto, Brianza, ma anche in Veneto. Picchi di oltre 130 mm di pioggia caduta in Lombardia nell'arco di 24 ore. Tanta, tanta acqua. Oggi per fortuna è spuntato il sole. Niente nuvolette, nuvolette a pecorelle, niente pioggia a catinelle. Oggi va decisamente meglio al nord-ovest e sulla Lombardia, con sole, abbiamo detto, prevalente. Presente un po' più di nuvolosità sul Triveneto, in particolare sul Friuli Venezia Giulia. Qualche velatura in più verso sera potrebbe comparire ancora al nord-ovest. Temperature in risalita. Ecco, domani invece ci sarà l'aumento della nuvolosità, nuovo aumento della nuvolosità a cominciare da nord-ovest, sì, dove tra pomeriggio e sera saranno possibili altre precipitazioni anche a carattere temporalesco, in particolare su Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, specificatamente direi su Alta Lombardia, quindi l'alta pianura e tutta la fascia alpina e prealpina. Poi venerdì, giornata che inizierà ancora con qualche rovescio temporale sulla Lombardia, in spostamento comunque verso il nord-est, e ripeto, venerdì ci sarà ancora un nuovo miglioramento al nord-ovest che poi andrà a propagarsi su tutto il resto del settentrione d'Italia. Piccolo spoiler che riguarda il weekend: sarà un weekend direi soleggiato, prevalentemente soleggiato, quindi dovremo avere un tempo perlomeno discreto, per non dire assolutamente stabile. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
0: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
3: E per la pulizia delle facciate?
2: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
4: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
2: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: The Bausa, il Bausa su Radio Number One. 9:32 il momento dell'informazione, l'ultimo focus di Patro Mano, sentiamolo insieme.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patro Mano.
2: Insieme ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Breaking news che arrivano dal fronte purtroppo della guerra in Medio Oriente. Gli Stati Uniti, che nella tarda serata di ieri avevano messo fuori uso una petroliera diretta verso l'Iran, hanno condotto nuovi raid difensivi, come vengono definiti da Washington. Allora, è stata colpita l'isola di Qasem, che è un'isola sotto la giurisdizione iraniana, è stata colpita una torre radio, secondo sempre Washington. C'è stata la risposta ovviamente di Teheran, che non si è fatta attendere, pioggia di missili sulle basi statunitensi in Kuwait e in Bahrain. Da Washington però la replica è chiara, è tutto falso. Sono attacchi andati a vuoto, dicono dalla Casa Bianca. Secondo la TV iraniana, invece, esplosioni sono state udite anche in Iraq. Le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita. In particolare, un missile iraniano lanciato in Kuwait avrebbe colpito il terminal dell'aeroporto internazionale, causando anche diversi feriti e lo stop immediato dei voli. Una situazione, insomma, davvero di forte tensione, che sarebbe, tra virgolette, esplosa dopo la telefonata di Trump a Netanyahu, leader di Israele, con il tycoon che avrebbe cercato in tutti i modi di non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran, già peraltro precario, per poi sfogare la sua rabbia dicendo testualmente, con testimoni di fronte a lui: sei un pazzo, riferito a Netanyahu, senza di me saresti in galera. Credo sia un'affermazione anche abbastanza, anzi direi molto molto pesanti, nei confronti comunque del leader israeliano. Si è conclusa invece nella notte la missione di recupero, a lieto fine per fortuna, di recupero dei due alpinisti polacchi che erano rimasti bloccati sul Monte Bianco, in particolare all'altezza del Dente del Gigante. I due sono stati portati al rifugio Torino, dove ad attenderli vi erano i tecnici del soccorso alpino valdostano e anche un medico. Dal rifugio poi sono scesi a Courmayeur grazie a un'attivazione straordinaria della funivia Skyway, quindi recuperati in ambulanza e portati in pronto soccorso per gli accertamenti diagnostici, che sono tuttora in corso. I due alpinisti erano stati raggiunti dai soccorritori dopo diverse ore di intervento, complicate dal maltempo, perché c'è stata una fitta nevicata sulle pendici del Monte Bianco nelle scorse ore. Uno dei due scalatori, tra l'altro, era stato colpito a una spalla anche da un fulmine, quindi ulteriori complicazioni. Per fortuna, abbiamo detto, lieto fine. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Course in the Cherry Tree, cari miei. Katie Tunstall nel 2005 ha fatto anche questa Suddenly I See, ne ha fatte tante altre che magari nel nostro paese non hanno avuto tutto questo successo, però insomma è una cantante molto conosciuta. Sono le 9:38, questa è la combricola di Radio Number One. Un sacco di domande da fare ai nostri animali domestici. Io la mia avrei sempre voluto chiedere, allora non è, io ho avuto un Doberman per 13 anni e avrei sempre voluto chiedere per quale motivo certe tipologie di cani le stavano pesantemente sui maroni e altre no. Cioè, nel senso, era un cane buono che andava d'accordo, giocava con tutti i cani, tranne quelli vecchietti e un po' acciaccati. E uno dice, li vedi, sai quelli che camminano lento, no? Esatto. Magari i pastori tedeschi, che tenerezza, che cominciano ad avere il muso bianco, eccetera. Sì, c'hanno sì, magari sì, un orecchio su, un orecchio giù. Quelli lì basta, cioè appena ne vedevo uno io già sapevo la dovevo tenere guinzaglio corto perché andava per uccidere proprio.
1: E perché magari capiva che non stavano al gioco. Nel senso, essendo magari un giocherellone.
2: No, li finiva. Li vedevo. L'intenzione era finire.
0: Dici, tanto ti resta poco.
1: Non credo che ci fosse questa cattiveria.
0: Non lo so, però era un dato di fatto. Insomma, quei cani lì non li poteva sopportare. Allora, avrei dei consigli sulle vacanze. Io
2: non aspettavo altro, devo dire la verità, perché sono sempre molto interessanti. E ti dico la verità, spero tanto.
0: Ascoltate. Scegli l'estate ai grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, Sicilia, Calabria e all'estero. Mare, sport e spettacoli, strutture di altissimo livello, servizio esclusivo dedicato ai bambini e ai ragazzi, quindi da 0 a 17 anni. Per chi viaggia, Viaggia Explorer, in piccoli gruppi con guida italiana, sono delle esperienze autentiche in assoluti luoghi da sogno. Corri in agenzia, i grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole?
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.

0: Ah, vi piace camminare?
1: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in Malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
6: contabilizzare le fatture? Fatto.
7: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè DeLonghi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper-

0: sprecano su questa canzone di Smash Mouth, volume a palla per le grandi canzoni di Radio Number One. Ho una storia da raccontarvi, la volete sentire?
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Correva l'anno 2001 quando gli Smash Mouth erano nel loro studio che stavano lavorando al loro album. A un certo punto, un giorno, il telefono suonò.
2: Trin.
0: Pronto, era il loro produttore.
3: Ah, pensavo fosse Shrek.
0: No, era il loro produttore. Che due maroni questo qua, chissà che cosa vuole, stiamo lavorando, non ci disturbare. Il produttore voleva che scrivessero una canzone per la colonna sonora di Shrek. Ma che barba, che noia, stiamo lavorando ad altre cose e dovete fare una cover di un pezzo dei Monkees che si chiama appunto I'm a Believer, e così è nata questa canzone. Che bella storia, siete contenti?
3: Bellissima.
2: La cosa più difficile è stata convincere Pinocchio a ballare nel film.
0: Balla Pinocchio,
2: mamma mia, è fantastico, sì. Non me lo ricordo.
3: Anche pan di zucchero.
0: Anche pan di zucchero, certo. Bene. E che è una città dell'Uruguay, tra l'altro.
3: Pan di zucchero. Pan di zucchero.

0: l'ultima canzone della combriccola di Radio Number One di questa mattina, Mahmood con Soldi. E noi dobbiamo sempre rischiare il licenziamento, cioè nel senso, sì, dobbiamo sempre arrivare anche alla fine del programma. È andato tutto bene, non abbiamo fatto niente di male, dobbiamo per forza rischiare il licenziamento, perché ci piace vivere così,
1: sì, sul filo sempre del rasoio,
0: sul filo del rasoio, sempre nel pericolo. Sì.

0: cosa dice? A lei ignoranza?
1: Sì, ignoranza, sì.
0: A lei ignoranza? Sì. Perché
1: fare
0: ignoranza?
1: Le cose ignoranti, fare quelle cose lì un po'.
2: Se vuoi sapere, devi trovarti con noi, devi venire.
1: Dai, con gli ignorantoni.
2: Con noi, ignoranti. Ti aspettiamo, oh, te. Problema. Ci troviamo
0: io
2: tutti
0: arrivo.
2: Insieme, dai.
0: Arrivo! Sì. Allora, poi volevo lasciare un messaggio, l'ultimo messaggio è per Patrizio. E volevo così lasciarti.
1: Quando dice Patrizio vuol dire che è una bastonata, dai.
0: Volevo lasciarti di buon umore.
1: Eccola,
0: tesoro.
1: Io sapevo, sì.
0: Affronta col sorriso sulle labbra questa giornata.
1: Dai, dammi la mazzata.
3: Era pan di zenzero, non pan di zucchero.
0: Era pan di zenzero,
1: zenzero, sì,
0: no,
1: sì, è vero.
0: Hai sbagliato!
1: Ragione.
0: A

0: forse ce l'abbiamo.
1: Forse ci vediamo domani, forse.
0: Da domani si dorme! Oh, vabbè, sto scherzando, ovviamente. Grazie, ascoltatori della copricola di Radio Number One. Vi abbiamo voluto tanto bene.
2: Tanto.
0: E speriamo di risentirci domani. Io ringrazio Patrizio Romano.
1: E io ringrazio Pandi Zenzero, Sergio Sironi.
2: E io ringrazio lei, Manuela Dorioni.
0: La sirenetta!
2: Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru.

0: Radio Number One.
1: La combriccola quando vuoi.
0: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Un po' per gara, un po' per gusto. Sabato 13 giugno in Valposchiavo, Nova Eroica Svizzera. Esperienza ciclistica che unisce competizione, natura e convivialità. Percorsi di 3 livelli tra le meraviglie alpine con punti ristoro. Il tracciato corto, percorribile anche in e-bike. Villaggio dell'evento, aperto dal venerdì pomeriggio alla domenica, con musica e specialità 100% Valposchiavo. Info e iscrizioni su eroica.cc.
6: Tigos, cosa c'è di buono oggi?
7: Le 14 follie. Dal 3 al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno, passata di Puglia, rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6, detersivo muschio bianco Chantecler 3 per 28 lavaggi a 5 euro.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, va sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese.

0: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, in pochi secondi alle 10 ci sono le notizie.
1: Radio Number One notizie.
2: Buona giornata da Davide Camera. Sono riprese dunque le ostilità tra Iran e Stati Uniti. Raid statunitensi contro l'isola di Kashmir in risposta. Droni contro le basi americane in Bahrain e in Kuwait. Qui è stato colpito dall'Iran anche l'aeroporto internazionale della capitale e ci sarebbero diversi feriti oltre che danni strutturali. Per il comando centrale americano invece non sarebbero state danneggiate le basi militari statunitensi. Ancora in stallo i colloqui. Trump pretende dall'Iran specifiche concessioni per iscritto sul nucleare. Qui tutto continua a essere fermo. Oggi intanto l'artiglieria israeliana ha colpito Blat nel Libano meridionale, almeno 5 morti e una cinquantina di feriti, fanno sapere le autorità libanesi. In California un uomo si è barricato con degli ostaggi all'interno di un edificio che ospita una filiale di una banca e gli uffici del distretto scolastico nella città di Bakersfield. 2 ostaggi sono stati liberati, gli altri sono in buone condizioni di salute. Sul posto una decina di auto della polizia locale, con l'FBI proseguono le trattative telefoniche con l'uomo, evacuati gli edifici vicini. Cronaca italiana, sequestro di persona scoperto. Dopo di estorsione ma anche morte in conseguenza di altro reato, le ipotesi nei confronti di 4 persone fermate dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli per le indagini sulla scomparsa dell'imprenditore vesuviano Francesco Vorraro, 58enne di Poggio Marino. Di lui non si hanno notizie dallo scorso 9 febbraio, quando sparì probabilmente a Terzigno. I venti di guerra spingono subito al ribasso le borse europee, con la sola Londra quasi invariata. Piazza Affari oggi apre a meno 0,43%, sale a 74 punti base lo spread tra BTP e Bund tedeschi. Lo sport con la Formula 1, all'orizzonte l'appuntamento nel suo principato con l'amato Gran Premio di Monaco. Charles Leclerc prolunga il matrimonio con la Ferrari, lo ha comunicato la stessa casa di Maranello, pur senza specificare il numero delle stagioni, parlando in generale di un rinnovo pluriennale. Abbiamo terminato, grazie per l'ascolto.
3: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
0: Eccoci qua, 2 minuti dopo le 10, ben ritrovati come sempre qui su Radio Number One, The Journalist. Gli spacca notizie con Fabiana e Claudio, buongiorno.
4: Buongiorno, come la va? Come la va?
0: Ma insomma, dai, fase di recupero.
4: Addirittura.
0: Più o meno, dai, addirittura. Ma oggi c'è il sole, quindi sai, il sole ci scalda anche i bronchi.
4: Visto. Dopo la grande pioggia, no?
0: Sì, la grandine di tutto, ragazzi. È venuto giù, guarda, lasciamo stare.
4: Non ci sono più
0: di tutto.
4: Le mezze misure.
0: No, è vero,
4: non sono
0: è vero.
4: Stagioni,
0: non ci sono più le stagioni di una volta. Allora, abbiamo preparato anche oggi tantissime notizie, sì. come sempre, e insomma ci sono anche notizie che scatenano le polemiche. Iniziamo con questa della festa della Repubblica. Ieri ci sono state le celebrazioni, ne abbiamo parlato, 80 anni della Repubblica Italiana, con la parata che però non piace a tutti.
4: Non piace a tutti, polemiche, assenze, presenze, chi c'era, chi non c'era, e anche oggi insomma lo strascico si allunga su questa polemica per la festa della Repubblica.
0: Ne parliamo subito, intanto la nostra musica number one.
3: The Journalist, gli spacca notizie.

0: questo è il suo nuovo singolo, le 10.5 minuti in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Allora, ieri ci sono state le celebrazioni per gli 80 anni, una festa assolutamente speciale, più speciale delle altre volte, visto il compleanno della nostra Repubblica, con, diciamo, le cose che si fanno di solito, no? Sono cambiate alcune celebrazioni che ha voluto fortemente il Presidente della Repubblica, incontrando ragazzi, volontari e personaggi dello spettacolo, dello sport. Ieri sera è andata in onda proprio una serata dedicata a questo, bello perché c'erano anche dei frammenti, diciamo, di immagini storiche che raccontavano benissimo come si è arrivati insomma ad oggi. Ma ci sono delle polemiche, soprattutto legate alla parata militare.
1: Parata militare e anche alle assenze. Allora, detto che secondo me la maggior parte degli italiani ritengono questa una festa di unione, no? Voglio dire, tutti dovrebbero partecipare idealmente in presenza, o almeno insomma nel proprio cuore, a questa festa. Ma ci sono dei distinguo. Allora, i distinguo sono, ad esempio, Ilaria Salis ha detto: io abolirei la parata militare, e la Meloni ha risposto sdegnata. Salvini non si è visto alla parata, ma non c'era neanche Conte, non c'era neanche la Schlein, che però ha mandato una nota. Insomma, perché non c'erano tutti, Fabiana? Perché non tutti partecipano a questa festa allo stesso modo? Questa è una domanda che dobbiamo porci probabilmente, no?
0: No, beh, allora, poi tra poco continuiamo il discorso. Diciamo che il ministro Salvini ha detto, successivamente ha fatto sapere di essere impegnato intanto con i problemi legati ai trasporti, ce n'erano stati insomma durante il fine settimana, e anche per scongiurare lo show per un altro che sarebbe previsto per l'11 di giugno. Ma la vera polemica è stata, perché non l'ha detto solo la Salis, anche dei giornalisti, altri esponenti politici, della parata militare che secondo alcuni non ha senso fare, diciamo, durante le celebrazioni della festa della Repubblica. Cosa che invece ha assolutamente difeso la Presidente del Consiglio, perché dice il senso dello Stato, il valore di chi con lo Stato lo difende, lo rappresenta e lo onora, ha un senso. Mentre molti altri dicono si può celebrare la Repubblica, ma non diciamo questa sfilata di militari. Ma io ti dico la verità, a me piace, quindi io sono in questo caso assolutamente d'accordo. Poi sulla mancata presenza di altri esponenti politici, onestamente non saprei, forse erano impegnati. Il presidente del Senato La Russa ha detto: è un'abitudine di alcuni chiedere che cosa fanno quando non si presentano ai eventi istituzionali, io non lo chiedo mai.
1: Quindi saranno impegnati da altre parti, lui ha detto,
0: evidentemente,
1: giusto?
0: Sì, come dire, io non ho chiesto, non so cosa stessero facendo, però diciamo che l'assenza di alcuni si è notata. C'è Matt Connor.

0: Medcon Begin, la musica di Radio Number One in diretta via The Journalist. Siamo entrati nelle polemiche che stanno continuando anche oggi sulla parata militare che tra l'altro è stata contestualmente inserita proprio dall'ex presidente della Repubblica Azeglio Ciampi. E diciamo che insomma la polemica è nata perché molte persone dicono: perché a festeggiare non sono solo cittadine e cittadini senza nessuna divisa, visto che questa è stata una scelta, diciamo, ad un referendum dove in massa si sono mossi cittadini normali. Ha un po', diciamo, un senso se si va a parlare, diciamo, no, di una posizione contro le armi eccetera, ma in questo caso diciamo che la parata militare è anche una celebrazione, diciamo, delle forze dell'ordine che difendono, no, in tante situazioni la Repubblica. Esatto,
1: c'è un discorso, sì, a volte voglio dire frettolosamente dire no alla parata militare, sì, certo, può essere una cosa tra virgolette un po' vecchia, non lo so. Secondo me ci sta una, questa è almeno la mia opinione, e secondo me la maggior parte degli italiani accettano, insomma, questa cosa, anche perché ricordiamo che la festa della Repubblica, la giornata della Repubblica, non è che la festeggi solo lì, voglio dire, non è che la ricordi solo lì, quella è la parata istituzionale, poi ci sono un sacco di altre iniziative in giro per l'Italia, no? E tanti modi diversi per ricordarla e onorarla, non solo.
0: Io non lo so
1: lì,
0: perché molte persone secondo me non sanno neanche perché si celebra il 2 di giugno, tranne che c'è il ponte, e quindi secondo me sì.
1: No,
0: secondo me sì, però ti dico, questa cosa della parata contestualmente alle celebrazioni della festa della Repubblica, qualcuno ha avuto da ridire, non solo, diciamo, cittadini, cittadine normali, ma anche esponenti del mondo della politica e del giornalismo.
1: A me dà anche comunque fastidio che alcuni politici importanti non vadano a questa giornata in modo ripetitivo, cioè non partecipano proprio. Perché non partecipano? Perché i grandi politici, i leader di partito, perché non ci vanno? Cioè è la Repubblica, questa è la Repubblica di tutti, cioè non è di un partito, di un altro, e questa cosa
0: no,
1: secondo
0: sono
1: me...
0: sono d'accordo, diciamo che sono state notate più che altro le assenze.
1: Infatti,
0: della Schlein,
1: di Salvini, di Conte.
0: Salvini
1: non ci va dal 2019, per esempio, perché non ci va dal 2019?
0: Perché dal 2019 che ci sono problemi con i trasporti e dunque...
1: Ma lui
0: ha detto che era impegnato a risolvere delle problematiche, però
1: anche
0: qualcuno...
1: Conte, baci, no?
0: No, dico, però nel caso di Salvini qualcuno ha visto odore di maretta in realtà,
1: sì,
0: politica,
1: probabile,
0: e non legata, diciamo, alle celebrazioni della Repubblica. Dai, noi comunque abbiamo celebrato questa festa invece molto importante, ricordando che qualcuno prima di noi ha permesso che potessimo vivere, insomma, in un paese libero, e quindi questo va ricordato. C'è Giorgia. Resto

0: domenica, la voce è quella di Giorgia in diretta qui a The Journalist per chiudere l'argomento, diciamo che poi insomma le polemiche sterili secondo me non aggiungono mai nulla, diciamo, no, di importante. Sì. Giusto confrontarsi con la diversità di opinione, però insomma tante persone, esponenti politici, giornalisti hanno criticato la parata militare nel giorno della festa della Repubblica. Sentiamo cosa dice questo nostro ascoltatore.
1: Ma guardate, io credo una cosa, sulle solite polemiche strumentali e politiche, perché questo sono, anche perché la parata militare nostra, faccio presente che è molto diversa dalle parate militari che si vedono in giro per il mondo, perché abbiamo un sacco di soldati che sono in giro appunto in tutto il mondo in missioni di pace.
0: È vero.
1: Le nostre forze armate e le nostre, e anche la polizia, i carabinieri e tutti i reparti che ieri hanno sfilato, e tutta gente che tutti i giorni rischia la vita, e purtroppo vediamo ogni giorno i video di come vengono trattati dalla gente normale, perché diciamolo queste cose qua, perché rispetto non c'è più. Sinceramente adesso che si voglia attaccare persino la parata della festa della Repubblica, ci siamo arrivati veramente a toccare il fondo. Io ripeto, sono tutte polemiche strumentali e politiche, come tutte le manifestazioni che si sono fatte in giro, perché alla fine non gliene fregava un tubo di quelli che manifestavano, ma era solo per andare contro il governo. E quello che si è visto anche ieri, perché tutta gente che si riempie la bocca dell'Italia, del popolo, eccetera, eccetera, e poi dopo fa ste robe. Perciò penso che sia vergognoso comunque. Ciao Ugo da Brescia.
0: Ciao Ugo.
2: Va bene, dai, questo è un punto di vista come tutti gli altri, insomma stanno arrivando anche altri messaggi, poi ognuno la pensa ovviamente come vuole, no? La cosa vera è che questa giornata la Repubblica dovrebbe unire davvero tutti, e invece evidentemente non l'ha fatto neanche a sto giro.
0: Allora rimanete lì, perché invece tra poco cambiamo notizia. Sì. Parliamo di questa signora che è stata licenziata perché si aggiungeva a suo piacimento ferie da fare.
2: Ma guarda
0: così,
2: un po'.
0: Così, decideva da sola. Tra poco The Journalist.
3: The Journalist. Gli spacca notizie.
4: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana.
5: Il weekend.
6: Quattro conduttori differenti,
7: ma con un ritmo unico.
8: Quello della musica di Radio Number One.
6: Accendi il tuo weekend.
7: Noi siamo pronti.
3: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
9: Solo su

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
2: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
3: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
4: Insomma,
5: vabbè.
4: È difficile credere, insomma, che un'amministrativa si aggiunga per sbaglio delle giornate di ferie. Ma lei ha tenuto duro, ha detto insomma che non lo faceva apposta, per sbaglio. Lo so, alla fine non le hanno creduto neanche i giudici in Cassazione, ma sono arrivati addirittura in Cassazione, credo.
5: Caspita, insomma, una storia che vi riportiamo, un esempio da non seguire. No. Decisamente, ne parliamo tra poco dopo il nuovo singolo di Jovanotti e Alfa.

0: L'augurio che si fa a chi va per mare, naturalmente, barche a vela, windsurf, surf, catamarano, per prendere il vento giusto, ma anche nella vita, è fondamentale. Giovanotti Alfa, bella questa collaborazione, qui su Radio Number One a The Journalist, vi raccontiamo la storia di questa signora che lavorava in una segreteria di una scuola e dunque secondo lei i giorni che le davano di vacanza erano troppo pochi, quindi ha detto vabbè, sai che c'è, io vado, me li aggiungo perché è giusto, cioè alla fine voglio dire, se uno non mi dà i giorni che chiedo, mi aggiungo dei giorni.
1: Ma certo, ma bisogna assolutamente fare così. Ottobre 2022 è arrivata lì la contestazione, insomma si è trascinata poi per le varie aule di tribunale fino ad arrivare alla Cassazione che gli ha dato torto e non ha creduto nel suo, diciamo, nelle sue sviste, anche perché probabilmente secondo i giudici lei aveva manomesso questo software interno, no, per ottenere giorni di ferie non autorizzate. Lei aveva questo contratto a tempo determinato e ne voleva di più sostanzialmente, e quindi cosa ha fatto? Cambio il sistema. Lei ha tenuto, tignosa, cioè voglio dire, era lì il sistema cambiato, lei ha tenuto duro fino alla fine. Ma
0: sai, se lei è convinta di essere nella parte della ragione, diciamo che dopo il licenziamento senza preavviso,
1: certo,
0: il tribunale di Pavia aveva respinto il suo ricorso e la corte d'appello di Milano aveva confermato la decisione di primo grado. Poi è successo che, tra l'altro, lei, oltre a pagare, diciamo, le spese di tutta questa vicenda, dovrà anche dare 4.000 euro di compensi a favore del ministero.
1: Anche,
0: caspita, truffa, quindi ha voglia, le ferie adesso non le fa più proprio.
1: No, pensavo che fosse condannata a restituire giorni di ferie, però come si fa a restituire giorni di ferie? Devi pagare, non è che non c'è un modo di restituire i giorni di ferie fatti, no? E non, non merita. Ai colleghi magari, no?
0: Allora, il tema delle ferie è sempre un tema molto, molto delicato,
1: certo.
0: Vorremmo chiedere anche ai nostri ascoltatori, qual è il numero di ferie giuste secondo voi in un anno? Perché insomma noi ne abbiamo parlato, ferie intervallate, weekend, numero, ma esiste un numero, diciamo, perfetto, quello per il quale nessuno potrebbe andare, come dire, a protestare, no? A dire no, sono troppi oppure sono troppo pochi. Per alcuni magari contestano anche il fatto che magari siano troppi,
1: molti
0: si annoiano.
1: Molti non riescono nemmeno a farli tutti,
0: esatto.
1: C'è tantissima gente che non riesce. Io il numero ce l'ho, un numero ce l'ho, però è un numero che si esprime in lettere.
0: Cioè?
1: Di più.
0: Di più,
1: cioè non è un, c'è un numero, di più.
0: Sentiamo cosa dicono i nostri ascoltatori, intanto la musica dei Coldplay.

0: notturni.
1: Animali notturni, la voce è quella di Malika Yan. Allora, sta per arrivare, come sempre, qui a Radio Number One, una grande canzone. Poi vi racconteremo quello che è successo a questa tipa a Rio de Janeiro. Io devo dire che a molti l'ho augurato, ti dico la verità, perché
2: insomma, addirittura.
1: Ma sì, perché no, perché scusa, quando tu cammini ci sono questi col cellulare, no? Che non guardano neanche dove mettono i piedi, ti vengono addosso. Sì. Cioè, ma sì, non una, no? Chiaramente tante persone. Tu dici no, nel tombino proprio no. Però insomma, capito? Ma non ti capita mai a sbattere contro un palo, poi ogni tanto qualcuno fa e va, perché se no ragazzi, se tutti camminassimo, no, in giro per i marciapiedi tutti concentrati con la testa bassa sul cellulare, sarebbe un delirio, no?
2: Meglio che faccio silenzio, meglio, perché sono reduce esatto, da una caduta imbarazzata. Vabbè, dai, andiamo oltre, non nel tombino fortunatamente,
1: non nel tombino, dai, vi raccontiamo tutto tra poco qui The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Let's go! Da MyYogurt la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyYogurt.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
8: Puoi provare Meclon.
7: Come?
8: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
7: Aspetta, come si chiama?
8: Meclon.
9: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
10: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
13: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
18: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
19: Io Kamik.
18: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
19: Ma è Kamik.
18: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
19: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper-

0: Ragazzi, però no tristezza, è vero che questa è una canzone d'amore tra le più famose di Mariah Carey, però insomma no tristezza, è che lei ha questa voce, guarda, non so, ogni volta che io la sento cantare, no? Perché poi sento Céline Dion, dico, ma non so mai scegliere tra le due, perché hanno poi voci diverse, ma sono entrambe fantastiche, ma insomma questa voce incredibile. Tra l'altro, quando l'ho sentita cantare dal vivo Volare, anche alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi, insomma, vabbè, fa questi acuti che tu rimani lì e dici, porca miseria.
1: Secondo me non si deve scegliere.
0: No, non si deve scegliere, non è difficilissimo.
1: Non si sceglie, si ascoltano entrambe, non si sceglie.
0: No. Allora, mancano pochi minuti alle 11, adesso vi portiamo a Rio de Janeiro. È successa una cosa che praticamente può accadere in qualunque città del mondo, in Europa, in Italia, insomma, solo alle persone molto distratte.
1: Assolutamente, il meccanismo è sempre lo stesso, anzi è una cosa che facciamo probabilmente tutti, quella di guardare il telefono mentre si cammina. Sarebbe buona norma o fermarsi o guardarlo per poco o non guardarlo per molto tempo, però a volte sei lì, guardi, puoi guardare Google Maps, puoi guardare i social, insomma ognuno guarda quello che vuole, ma il problema è dove si cammina, perché è lì il problema, giusto? Non si è da soli nel mondo, non si è su una spiaggia e forse anche lì si cade magari.
0: No, guarda, io ho fatto memoria, diciamo, di quello che mi ha detto una guida in montagna che tanti anni fa, che mi aveva detto, quando si cammina, questo vale un po' per tutte le strade, perché poi alla fine è vero, i sentieri di montagna sono una cosa, città è un'altra, ma alla fine ci sono praticamente gli stessi pericoli. Quando devi fare qualcosa ti devi fermare, non fare le cose mentre si cammina, e quindi io ho fatto tesoro di questo consiglio e lo rispetto, anche perché puoi inciampare in qualsiasi cosa, figurati, anche andare addosso alle persone. Allora, questa donna di 33 anni è stata anche un po' sfortunata, perché praticamente guarda il telefono mentre cammina e boom, cade dentro, proprio in terra, dentro il tombino. Ma il tombino era aperto perché prima erano entrati in azione alcuni ladri di cavi, che ovviamente si sono presi i cavi e hanno lasciato il tombino aperto. No, questa è una cosa bruttissima, poi, perché cadi dentro tutta dritta, è una roba che non augura nessuno.
1: No, è che il video nelle telecamere di sorveglianza che erano in zona riprendono tutta la scena in modo assolutamente netto. Sembra davvero un cartone, sembrano i cartoni animati di Tom e Jerry quando finiscono dentro il tombino, solo che questa signora poverina. 33 anni, è finita proprio dentro, una sfiga assurda,
0: assurda, caspita. Ma no, anche perché tu non ti aspetti che ci sia un buco per terra, no?
1: Perché poi si ribalta, hai visto, cioè il tombino non è che era spostato, il tombino l'hanno rimesso, lei ha pestato una parte del tombino e si è ribaltato ed è finita completamente dentro.
0: Dritta ragazzi, ma proprio scomparsa come le magie di Silvan. Va bene.
1: Guarda le mani, guarda le mani, guarda le mani.
0: C'è Gaia.

0: Halfway, Black Eyed Peas, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. No, sai che stavo pensando alla storia della signora che a Rio de Janeiro è caduta dentro il tombino, no? Sì. Io ho una paturnia che non è legata ai tombini e neanche perché sto al telefono, quella delle grate, sai quelle?
1: Ma
0: io sai che sulle grate non cammino?
1: Anche il mio cagnolino le salta sempre le grate.
0: Ah, vedi?
1: Avete qualche cosa in comune?
0: Anche secondo me, no, io non ci passo proprio, cioè
1: non ci passi? Hai paura che cadano?
0: Sì, che non mi fido e quindi passo intorno. Vabbè, se proprio non riesco, che ma vado molto veloce, no?
1: No, però questa cosa del tombino, ragazzi, andate a vedere il video, perché il tombino era apparentemente chiuso. Quindi lei non è che tutti ste torte, ho capito che lei guardava lo smartphone, però il tombino si è proprio ribaltato, è entrato, ma si è mosso, cioè si è ribaltato come
0: no,
1: che
0: no,
1: si
0: è andata giù dritta proprio in
1: mamma
0: verticale
1: mia,
0: come
1: ragazzi.
0: Il gioco quello lì di Jerry Scotti, è andata giù così, boom, capito?
1: Ma
0: se,
1: che
0: se non sbagli la domanda e vai giù così, è solo
1: uguale.
0: Che sotto non c'era il materasso a farla rimbalzare. Allora, sta per arrivare la redazione, come sempre, con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. E poi attenzione, perché oggi è una giornata molto, molto importante per il nostro tennis.
1: E ormai tennis, ragazzi, primo sport italiano, ma di gran lunga. Il calcio dov'è? Da qualche parte in fondo?
0: Ma no, tornerà.
1: Va
0: dai.
1: Bene.
0: Non sappiamo quando, ma tornerà. Ne parliamo tra poco qui, The Journalist.
2: The Journalist è sempre con te.
3: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo Muschio Bianco Chantecler 3 per 28 lavaggi a 5 euro.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
8: Apri un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
9: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park. I tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park. Ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. JungleRiderPark.com.

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, sono le 11, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Iran, notte di raid nel Golfo, gli Stati Uniti attaccano l'isola di Qasm, Teheran risponde con missili alle basi americane in Kuwait e Bahrain. Proseguono i combattimenti anche in Libano e intanto Trump perde la pazienza con Netanyahu e pubblicamente lo definisce un pazzo. Da una guerra all'altra, drone colpisce un autobus russo diretto in Crimea, 7 morti e 11 feriti. L'attacco è avvenuto nella zona di Yenakievo, sotto controllo russo. Nelle stesse ore colpiti impianti industriali e infrastrutture energetiche in Russia. Scontro politico via social sulla parata del 2 giugno. L'eurodeputata di AVS, Ilaria Salis, ha affermato che in un'epoca segnata da guerre bisogna restituire alla festa della Repubblica il suo originario carattere civile, abolendo la parata militare. Giorgia Meloni replica dichiarazioni vergognose e indegne verso tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l'Italia. Emergono altri particolari agghiaccianti sulla vicenda di Beatrice, la bimba di 2 anni morta a Bordighera. Per il PM le sorelline venivano punite e minacciate se mostravano affetto alla piccola Beatrice. La bambina sarebbe deceduta per le botte ricevute dalla madre e dal suo compagno. Oggi verranno interrogati entrambi. Calano le multe stradali elevate con gli autovelox. Lo scorso anno i proventi delle principali città d'Italia sono scesi di quasi il 9% rispetto al 2024. Secondo i dati forniti dal Codacons, nel 2025 le più grandi aree urbane del paese hanno incassato in tutto 56 milioni di euro grazie alle sanzioni stradali tramite gli strumenti di controllo elettronico della velocità, ovvero 5 milioni e mezzo in meno rispetto ai 12 mesi precedenti. A Roma in particolare incassi calati addirittura del 52%. A Milano del 34%. Lo sport, tennis, a Roland Garros di Parigi si chiudono i quarti di finale con 3 italiani per la prima volta nella storia protagonisti. Flavio Cobollis la vedrà tra pochi minuti con Ojeda Yassim, mentre Arnaldi e Berrettini si affronteranno nel derby in sessione serale. In campo anche Sara Errani e Andrea Vavassori nel doppio misto. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
4: Evviva!
3: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
4: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
5: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
6: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
7: Mamma! Torniamo nei IGV Club in Sicilia.
8: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Questa è gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Parliamo di questa giornata molto importante che riguarda ovviamente i nostri tennisti italiani. Stavo leggendo prima un parere, un'opinione molto interessante di Paolo Canè, ex tennista italiano, che dice le vittorie di Sinner, il personaggio Sinner, ha fatto sì che anche i nostri, diciamo, tennisti meno, per il momento, meno quotati, si sentano invincibili. Cioè tutti scendono, e quello è fondamentale come atteggiamento, scendono in campo con quella, capito, cazzimma, quella tigna per cui tu sai che ce la puoi fare, sì, ed è un atteggiamento mentale giusto.
1: È vero, è come se Sinner avesse detto a tutti: ragazzi, anche gli italiani possono vincere a tennis, esatto, ad alto livello. E gli altri l'hanno imparato bene, perché questa presenza di tre italiani in uno slam è un'assoluta prima volta. Non c'è mai stato uno slam da quando esiste il tennis con tre azzurri. C'erano state altre occasioni con due azzurri contemporaneamente impegnati ai quarti, ma tre azzurri ai quarti mai. E tra l'altro, lo diciamo ancora una volta, tre azzurri senza Sinner e senza Musetti, che sono i primi due, voglio dire, perché Arnaldi, Berrettini e Cobolli in classifica vengono dietro. Quindi un incredibile successo per il tennis italiano in questo momento.
0: Sì, ma poi insomma pagine anche internazionali dedicate ovviamente a Flavio Cobolli, a Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini. Allora, riguardo l'orario dei match, dunque Ogier Aliassime e Flavio Cobolli dovrebbero scendere, diciamo, in campo non prima delle 13:20.
1: Infatti cambia
0: Mentre Matteo Berrettini contro Matteo Arnaldi giocheranno questa sera, ma non prima delle 20:15. Insomma, sarà assolutamente interessante. Poi sai che scattano già le prime percentuali, diciamo, del probabile finalista che potrebbe allora, potrebbe essere italiano, sai.
1: Beh, allora, un semifinalista ci sarà, perché il derby evidentemente, no? Ci dice che tra Arnaldi e Berrettini uno andrà avanti. Cobolli, Ogier Aliassime, in questo momento ho guardato le scommesse, le quote dei match vengono dati tutti e due alla stessa, con la stessa scommessa, 1,90 pagano per entrambi, quindi match assolutamente equilibrato. Sarebbe un sogno, insomma, vedere uno dei tre in finale, ma è durissima,
0: è durissima. Poi guarda, Sverve non gli pare vero, come dicono in Trentino Alto Adige, che non c'ha né Alcaraz né Sinner. Ragazzi, cioè secondo me lui ce la metterà tutta, ma tutta proprio per riuscire a vincere questo torneo, questo
1: secondo
0: slam
1: me, infatti, secondo me è il pensiero che fanno tutti gli altri, no? Dicono, beh, o adesso o mai più. Ma
0: capito?
1: Tu immagina se Zverev non vince neanche a sto giro.
0: Non sarebbe bello, sì, forse gli servirebbe lo psicologo, però secondo me ce la può fare. Vediamo, noi naturalmente tifiamo però nel caso per un tennista italiano, non scherziamo. Vabbè che lui è bello, è bravo, è buono, è santo, è tutto. Vabbè, De Fratellis.

0: Fratellis, Chelsea Degga, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora, stavamo parlando, diciamo, di questa giornata molto importante per il tennis, fuori Sinner, che, come dicevo ieri, tra l'altro lui è a Monte Carlo e lì gira con la sua Vespina, fa la vita di un ragazzo normale, si messaggia molto con Kimi Antonelli, che vedrà adesso il prossimo weekend, no? Perché c'è il Gran Premio di Monaco, Monte Carlo, e quindi, diciamo, loro, insomma, lui si sta rilassando. Alcaraz è spaparanzato al mare e mangia le polpette della mamma, sì. E quindi, ragazzi, noi abbiamo questi tre tennisti italiani per i quali dobbiamo assolutamente fare il tifo.
1: Allora, diciamo, per chi dice è bello pensare ad una finale italiana, una finale tutta italiana non ci sarà,
0: non
1: perché
0: possibile.
1: Sono dalla stessa parte,
0: esatto,
1: del tabellone. Al massimo possiamo sperare in questo momento in una semifinale tutta italiana, farebbe dire che Cobolli vince e ovviamente uno tra Verrettini e Arnaldi sicuramente vince. Quello è il massimo che possiamo sperare in questo momento, poi vediamo, insomma, che cosa succede. Già,
0: no,
1: così,
0: allora,
1: è bellissimo, bellissimo.
0: Già così è sicuramente bello. Intanto, diciamo che la sorella di Serundola ha cercato di portare sfiga a Matteo Berrettini. Allora, Matteo Berrettini, naturalmente, poi tutti hanno scritto ha vendicato Sinner, che però stava vincendo a mani basse, diciamo, poi si è sentito male, insomma, e sappiamo come è andata a finire. La sorella di Juan Manuel Serundolo era in tribuna e, insomma, è stata beccata a fare con le mani così il malocchio a Matteo Berrettini. Però pare che non abbia ovviamente funzionato, no, visto che Matteo Berrettini ha vinto, però lei era lì, accanita.
1: Allora, c'è questa nomea che dicono che, insomma, la famiglia Serundolo non sia così sportiva, almeno uno dei due, no? Però in questo caso in prima fila farsi riprendere, sì, mentre con le mani fai le corna, perché si vede proprio lei che fa appena prima di una battuta, no? Guarda, sì, Berrettini dice, toh, malocchio, prezzemolo, finocchi. Sembra Lino Banfi che fa le corna. No? Durante l'allenatore del pallone, insomma, una cosa del genere.
0: Però non ha portato bene, quindi evidentemente per fortuna non riesce a fare queste malignità, ci mancherebbe, o forse, diciamo, la positività, l'aura in questo caso di, come dire, di Matteo Berrettini è molto molto più forte. Tra l'altro io l'ho visto molto, ho visto gli highlights, no? Molto molto convinto, cioè una bella tempra, sta bene fisicamente.
1: Tu che sai di tennis, posso farti una domanda tecnica? Voglio dire, è più figo Berrettini o è più figo Zverev? No, bella domanda.
0: Come dire se è più buona l'anguria o il melone? Sono due tipologie diverse, quindi direi entrambe.
1: Che bella risposta.
0: Uno è l'anguria e uno è il melone. Tra poco ti dico quale. Ma li

0: Zara che finirà la sua vita in un secondo e mezzo.
1: Aspetta che metto la sigla delle Breaking News. non la trovo. Ammazzala zanzara, cioè, dai. Io non ho ancora a che fare con le zanzare.
0: No, questo è Luchino che lascia le porte aperte.
1: Questo è Luchino.
0: Luchino, non lasciare le porte aperte. Lascio tutto aperto, capito? Così.
1: Dai, vabbè. Ci eravamo lasciati insomma con questi bellissimi frutti estivi, come scrive la nostra ascoltatrice, Berrettini e Zverev, due fighi incredibili. Entrambi in corsa a Roland Garros.
0: Ma chissà, magari si trovano in finale.
1: Questo sì, potrebbe accadere.
0: Questo potrebbe accadere. Sarebbe un bel match in tutti i sensi. Vediamo. Dai, rimanete lì, anche perché tra poco vi portiamo invece in Svezia, dove hanno preso una decisione molto importante riguardo l'utilizzo dei cellulari. Attenzione, perché questa volta il messaggio è per i genitori.
1: Attenzione, prima però le previsioni meteo, perché qui i temporali non sono finiti.
0: Ah, tra poco The Journalist.
2: The Journalist. Gli spacca notizie. Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
3: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
4: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
5: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
6: Pronto, Manu?
7: Pronto?
8: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
6: Ma ci siamo o no?
7: Ma no, ma tranquilli, cose, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
9: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8:12 e 13:30-18, o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 470236. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
10: Un po' per gara, un po' per gusto. Sabato 13 giugno in Valposchiavo, Nova Eroica Svizzera. Esperienza ciclistica che unisce competizione, natura e convivialità. Percorsi di 3 livelli tra le meraviglie alpine con punti ristoro. Il tracciato corto percorribile anche in e-bike. Villaggio dell'evento aperto dal venerdì pomeriggio alla domenica con musica e specialità 100% Valposchiavo. Info e iscrizioni su eroica.cc.
11: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Val d'Ossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
12: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I Giardini Botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
13: Tigos, cosa c'è di buono oggi?
14: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo muschio bianco Chantecler 3x28 lavaggi a 5 euro.
13: Tigos, cosa c'è di buono oggi?
15: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi.
16: Io lo faccio per proteggerti.
15: È un momento difficile e tu te ne vai.
16: Meritiamo di più, tutti e due.
15: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
16: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
17: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta via 5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su a5.it. Chiamaci all'800 098 555.
18: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un'occhiata alla situazione meteo per oggi. La perturbazione che ha caratterizzato con tantissimi temporali, tanta pioggia tutto il nord Italia ieri e l'altro ieri, porterà altro maltempo con nuovi rovesci e temporali soprattutto al nord-est oggi e sulle regioni centrali, senza però risparmiare del tutto neppure il sud Italia. Sempre oggi è atteso dunque un ulteriore diffuso calo termico che decreterà la fine del caldo anomalo in tutta Italia. Un miglioramento sì, del tempo è probabile per giovedì, domani, ma la tregua potrebbe durare poco. È infatti previsto l'arrivo di un'altra perturbazione che già tra la fine di domani, la fine di giovedì e la prima parte di venerdì potrebbe riportare il maltempo su gran parte del nord. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
2: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.

0: Questo è il nuovo singolo di Elisa, si intitola Amore, la musica di Radio Number One. Allora, qui a The Journalist, adesso vi portiamo in Svezia, perché l'Agenzia per la Salute Pubblica ha individuato zone della casa phone free. Allora, intanto per sintetizzare che cosa dicono gli esperti dell'Agenzia della Salute in Svezia, che i bambini non ascoltano solo le cose, le raccomandazioni che i genitori dicono, ma fanno quello che fanno i genitori e quindi tendono ovviamente a copiare, prendono l'esempio pratico, cioè vedono i genitori che stanno continuamente al telefono, è molto facile che i bambini anche piccoli cerchino di imitarli facendo le stesse cose. E quindi loro cosa dicono? È assolutamente importante che soprattutto in casa, poi alla scuola insomma ci arriveremo tra poco, ci siano delle zone phone free che sono state individuate come il soggiorno e per esempio la camera da letto, perché sono delle zone dove loro dicono no, in quelle zone lì sia, vabbè, i figli ovvio, i bambini, ma anche i genitori dovrebbero non usare il cellulare e quindi favorire il dialogo con i propri figli.
1: Beh sì, camera da letto, tavolo da pranzo, sì, soprattutto tavolo da pranzo direi, no? Davanti alla TV, insomma in quelle zone, ambienti in cui recuperare conversazioni, ascolto reciproco e momenti di attenzione esclusiva senza insomma questa interferenza continua delle notifiche. Allora, è una cosa che con un po' di buon senso io credo che più famiglie provino, no? A fare a casa propria. In Italia insomma non c'è mai stata un'indicazione così netta da parte di un ministero, in questo caso dell'autorità sanitaria, parliamo svedese, però insomma è importante che arrivi addirittura questa indicazione dall'alto. Vedremo poi come gli svedesi reagiranno, non so se in Italia reagiremo tanto bene.
0: Secondo me sicuramente diversamente. Però insomma l'osservazione che hanno fatto è giusta, cioè se tu sei diciamo nel soggiorno in cucina
1: a
0: e dici ai tuoi figli a pranzo di non usare il cellulare, mentre glielo dici tu hai l'occhio e il dito verso lo smartphone, naturalmente non stai dando un buon esempio. Tra l'altro pare che il paese scandinavo si prepari anche ad introdurre un divieto nazionale, attenzione, degli smartphone nelle scuole. Quindi la misura entrerà a far parte della legislazione scolastica e interesserà gli studenti fino ai 15-16 anni d'età, in modo tale che insomma a scuola si concentrino su altro e non continuamente sul cellulare.
1: C'è anche questa cosa qua del divieto degli schermi prima di andare a dormire, ma insomma sono tutte cose che sappiamo, no? Però secondo me fino che noi non saremo realmente convinti che queste cose qua siano nocive, secondo me le leggi non basteranno, no? Noi non camminiamo bendati, non attraversiamo la strada con il rosso, non facciamo queste cose qua. Vabbè dai, non ci buttiamo in mezzo ad una strada se arriva una macchina,
0: no,
1: lo facciamo per distrazione. E qui invece con lo smartphone facciamo cose che purtroppo sono negative, lo sappiamo che lo sono. Però
0: insomma una decisione importante in Svezia, funzionerebbe in Italia? Magari ne parliamo tra poco, c'è Robert Post.

0: La cenere di Lazza sta per arrivare, come sempre una grande canzone, e poi andiamo in Emilia Romagna dove adesso ci sarà la possibilità di avere il patentino per i proprietari dei gatti.
1: Ma obbligo o possibilità? Possibilità.
0: Beh,
1: per ora
0: no, possibilità per approfondire diciamo le conoscenze dei vostri amici felini.
1: Ci vuole un patentino per tutto,
0: ragazzi, sì, ma da alcuni servirebbe insomma, sì. Però può essere interessante, non è che siano chissà quanti incontri, ma degli incontri importanti. Dai, ne parliamo tra poco qui dei Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Dai, racconta.
8: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
7: Un altro malessere?
8: No, è tornata la candida.
7: Ma puoi provare Meclon Crema.
9: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
10: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
11: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
12: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
9: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

0: Jennifer Warnes, la storia dell'ufficiale Zach Mayo, interpretato da Richard Gere, che durante il corso di addestramento per diventare ufficiale ha una vita impossibile da parte dell'istruttore Foley, no? Il terribile sergente Foley, interpretato dal grandissimo Louis Gossett Junior. Film capolavoro, devo dire, con Richard Gere e Debra Winger.
1: Ma ci sono ancora questi film qua che ti strappano il cuore, che ti rimangono in testa? No, questo qua è un film che ha una potenza che a distanza di anni ancora è lì, no? Tu ti immagini questo Richard Gere in divisa, ma Debra Winger,
0: ma poi esatto. No, ti dico la verità, un po' mancano, secondo me un po' mancano per le storie, le sceneggiature, gli attori, i registi.
1: Accontentiamoci dell'affetto dei gatti. A questo punto Emilio Romagna arriva a questo patentino dei gatti, non è obbligatorio, attenzione, proprietari dei gatti all'ascolto, probabilmente siete già bravissimi, però insomma questo è un invito di un piccolo comune dell'Emilia, che però è abbastanza avanti, il comune di Ozzano dell'Emilia, che propone questi incontri con tanto di patentino e partecipanti, patentino di proprietario di gatti, chissà cosa insegnano.
0: Sì, diciamo che allora cosa si impara durante questo corso? Il benessere, i bisogni comportamentali, la corretta convivenza con il gatto domestico, quindi durante gli incontri verranno affrontati temi come le emozioni, il benessere del gatto, l'arricchimento ambientale, la comunicazione felina, l'aggressività, lo stress legato ai trasporti, alle manipolazioni, rapporto con i bambini, la sterilizzazione.
1: Ma lo stress felino, cioè la comunicazione felina tra gatti o tra gatto e uomo?
0: No, gatto e uomo. Beh, insomma, i gatti tra di loro comunicano benissimo, secondo me. Non so, adesso immagino tra gatto e uomo. Comunque si chiama patentino gatto ed è rivolto sia ai proprietari sia ai tutori delle colonie feline.
1: Oh, queste colonie, le gattare sostanzialmente, perché hanno tipo 20-30 gatti a casa.
0: Ma te può essere interessante. Poi ci sarà patentino cane, secondo me serve di più di quello lì gatto.
1: Anche secondo me,
0: forse magari in casa, capito, c'è bisogno di sapere interagire. C'è qualcuno che scherzando ha detto: ma quello per i figli non c'è.
1: Ragazzi, ma è vero, lì bisogna imparare tutto da soli, altro
0: tutto
1: che patentini.
0: Non ti fanno dei corsi, magari. Non ti danno poi patentini.
1: Qualche corso c'è, però difficile.
0: Però tu lo faresti il patentino per il cane?
1: Quattro giornate sì, tutto sommato sì, sono corte.
0: Possono essere interessanti, dai. Allora, c'è la musica di Harry Styles.

0: Selena Gomez con Benny Blanco, Sunset Boulevard. Intanto insomma c'è stata una bomba d'acqua a Roma, chiuso sì. il tratto tangenziale, tromba d'aria a Conca d'Oro, c'è stata una strage di alberi, un po' quello che è successo, devo dire, nella giornata di ieri a Milano, dove è venuto giù il cielo e insomma è stata una giornata, devo dire, difficile in alcune zone. Tra l'altro c'è l'allerta meteo in 15 regioni oggi, quindi
1: sì, si sta spostando verso sud il maltempo, sì. però non perde di potenza da quanto mi pare insomma di vedere con quello che è successo a Roma.
0: No, allora rimanete con noi, tra poco ne arrivo alla redazione come sempre con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo e poi vi parliamo di bici.
1: Bici, assolutamente.
0: Tra poco The Journalist.
2: The Journalist quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo Muschio Bianco Chantecler 3 per 28 lavaggi a 5 euro.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Val d'Ossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con video scenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
10: Torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star americana Charlie Puth e poi Luca Carboni, Alfa, Mannarino, Serena Brancale e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
11: Radio Number One Media Partner.
12: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
13: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
12: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
14: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.

0: mattinata a tutti voi a Radio Number One, sono le 12, ci sono le notizie.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Number One. Radio Notizie. Number One. Notizie.
6: Risponde con missili alle basi americane in Kuwait e Bahrain. Scontro politico via social sulla parata del 2 giugno. L'eurodeputata di AVS, Ilaria Salis, ha affermato che in un'epoca segnata da guerre bisogna restituire alla festa della Repubblica il suo originario carattere civile abolendo la parata militare. Giorgia Meloni replica dichiarazioni vergognose e indegne verso tanti uomini e donne in divisa. Emergono altri particolari agghiaccianti sulla vicenda di Beatrice, la bimba di 2 anni morta a Bordighera. Per il PM le sorelline venivano punite e minacciate se mostravano affetto alla piccola Beatrice. La bambina sarebbe deceduta per le botte ricevute dalla madre e dal suo compagno. Oggi verranno interrogati entrambi. Ed ora lo sport, tennis, a Roland Garros di Parigi si chiudono i quarti di finale con 3 italiani per la prima volta nella storia protagonisti. Flavio Cobolli se la vedrà nel primo pomeriggio con il canadese Ojeda Yassim, mentre Arnaldi e Berrettini si affronteranno nel derby in sessione serale. Dopo l'ennesimo flop mondiale, questa sera torna in campo la nazionale di calcio per un amichevole alle 20:45 in trasferta contro il Lussemburgo. Al timone c'è il CT ad interim Silvio Baldini, che ha convocato tanti giovani che fanno parte anche dell'Under 21. E ricordiamo anche che gli ultimi 28 minuti della finale di andata dei playoff di Serie C tra Brescia e Ascoli saranno giocati oggi a partire dalle 19. Dopo la sospensione per pioggia di ieri, si riparte dal punteggio di 1-1. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
8: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero 1.
9: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número 1.
7: Tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.
10: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
11: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: risposta ad Annalisa è soprattutto la persona interpellata a dirle se la preferisce suora o porno diva. No, vabbè, insomma.
1: Ah, bella domanda questa.
0: È una bella domanda. Di solito, no, uno preferisce che ci siano entrambe le versioni.
1: Contemporaneamente, suora
0: e
1: porno
0: apparenza diva. Suora e poi porno diva nel privato.
1: Attenzione, attenzione.
0: Bella vita, queste cose così scontate. Allora, 12 e 8 minuti, siete con Radio Number One, The Journalist e gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Adesso parliamo di bici, che sta diventando sempre di più il mezzo di trasporto preferito, non diciamo degli italiani, ma degli europei. Tra poco vi diciamo anche perché.
1: Allora, oggi è la giornata mondiale della bicicletta, data che mi era sfuggita, onestamente, ma questa notizia, questo articolo, insomma, ce lo ricorda. Ci sono questi dati abbastanza interessanti che collocano l'Italia al sesto posto in Europa, comunque con un incremento complessivo, insomma, nell'ultimo anno del 5,65% di spostamenti in bicicletta, ma c'è differenza tra i giorni feriali, quindi andare in bicicletta per il lavoro, per la scuola, ed il weekend.
0: Allora, diciamo che i paesi che sono sul podio per l'utilizzo delle biciclette sono Belgio, Irlanda e Francia. Allora, le politiche attive degli ultimi anni stanno premiando queste tre nazioni, in particolare il Belgio ha lanciato il piano Bicyclist 2.0, introducendo l'obbligo di targa per le nuove bici, agevolazioni fiscali e migliori parcheggi nelle stazioni. L'Irlanda ha stanziato 677 milioni di euro per creare una rete ciclabile protetta di 3.500 chilometri che collegherà, pensate, 200 centri urbani. La Francia continua la crescita strutturale che è iniziata nel 2019. Insomma, diciamo, per incentivare le persone ad utilizzare nel migliore dei modi la bici, poi bisogna creare le piste ad hoc per poterle poi utilizzare, no?
1: In sicurezza,
0: nelle città.
1: Assolutamente. Comunque, il dato
0: anche in sicurezza per i pedoni.
1: Per i pedoni, anche per le bici, insomma, per tutti di sicuro. Il dato italiano però a me sorprende un po', perché ero così nella mia idea, la differenza tra feriale e weekend lo vedevo più favorevole nel weekend, invece è il contrario, cioè durante la settimana c'è una crescita quasi del 10% da lunedì al venerdì, nel weekend invece un piccolo calo. Quindi noi italiani, insomma, grazie probabilmente anche a qualche città, no, un pochettino più europea, stiamo aumentando la nostra, no, i nostri passaggi in bicicletta per andare al lavoro o anche a scuola.
0: Sì, diciamo che allora l'Italia si posiziona al sesto posto in Europa, c'è stato un incremento, comunque i transiti della settimana, insomma, sono cresciuti e ripetiamo, il problema è sempre quello di trovare le piste ciclabili ad hoc, di modo che, insomma, i ciclisti possano aumentare. Vediamo se tutto questo accadrà, no? Perché insomma è la cosa più richiesta, ma insomma non è facilissimo da far convivere con i parcheggi, con gli automobilisti, con le esigenze dei pedoni.
1: L'elenco è lungo
0: e vasto. C'è Jess Glynn.

0: Jess Glynn, oggi giornata mondiale della bicicletta, in questo 3 giugno, e insomma abbiamo scoperto che noi italiani siamo in Europa al 6° posto in classifica per l'utilizzo della bici. Diciamo che vanno fatte molte cose ancora per favorire l'utilizzo della bicicletta. I paesi sul podio sono Belgio, Irlanda e Francia, ma anche perché hanno adottato, diciamo, delle politiche anche urbane che favoriscono l'utilizzo della bicicletta. Io devo dire che l'ultima volta che sono stata in Francia, tutta questa biciclettata non l'ho vista, ho visto un sacco di macchine, cioè i francesi secondo me utilizzano molte più macchine di noi italiani, tantissimo.
1: Guarda, questo non lo so, so solamente che insomma queste classifiche poi si differenziano molto da città, metropoli e provincia, no? In provincia
0: è certo
1: molto più complesso andare in bicicletta, a meno che non vivi e lavori proprio nello stesso piccolo comune. Il macro dato invece a lungo termine dal 2019 al 2025 dice comunque di un aumento in generale in Europa dell'8%. C'è stato un picco nel 2020, no? Nel 2020,
0: sì.
1: Covid, tutti eventualmente in bicicletta, poi invece un assestamento, comunque una crescita, secondo me ancora un po' troppo lenta, però hai detto bene tu, insomma, finché le condizioni di sicurezza non sono al top, c'è anche paura, no? Andare in giro.
0: No, ma certo, un conto che diceva nel weekend in mezzo ai boschi,
1: in bicicletta nei boschi?
0: In bicicletta, non lo so, nei boschi, no, dici, c'è l'orso?
1: Ma no, ma che orso?
0: Sai che in Giappone hai voglia di mettere lo spauracchio? Hai visto che in Giappone è successo un casino con l'orso che ha fatto un disastro? No, però voglio dire, dai, nei posti vacanzieri sicuramente si vive in un altro modo, no? In città c'è bisogno di altre come dire, strutture,
1: insomma,
0: altre piste.
1: Allora, se piste ciclabili, insomma, bisogna farle, però ogni volta che
0: farle bene, soprattutto
1: farle bene, però quando le fanno, esatto, poi ci sono sempre tantissime polemiche e a volte i pedoni, adesso mi metto dalla parte dei ciclisti, non capiscono bene nemmeno le piste ciclabili.
0: Guarda, io impazzisco perché perché da pedone ti dico, cioè, siccome mancano i pezzi di pista ciclabile, cosa fanno?
1: Vengono
0: i ciclisti? Fanno un pezzo, salgono tutti sui marciapiedi e quindi chiaramente se tu per caso sei distratto un attimo, ti tirano giù.
1: E dipende, cioè, per terra, capito? Perché a volte, sai che a volte però è segnata per terra sul marciapiede, quindi
0: no,
1: lì...
0: No. T'assicuro che no. Però comunque qui devi avere tanti occhi, orecchie, capisci? Quindi bisogna stare assolutamente attenti. No, quindi noi tifiamo per le piste ciclabili fatte bene in giro per la città, di modo che i ciclisti stanno lì, i pedoni sul marciapiede, i ciclisti sulle piste ciclabili e le macchine in strada. Magari
1: ognuno...
0: ne diamo dei parcheggi.
1: Sì.
0: No, parcheggi no. Teddy Swift.

0: Teddy Swims, la musica di Radio Number One. Allora, rimanete con noi, tra poco The Journalist vi parleremo della famosa busta da regalare al matrimonio. Quanti soldi regalare agli sposi? Cioè, va bene anche una busta senza niente dentro?
1: Ma no.
0: Conta il pensiero,
1: la busta. Sì, fallo dire al pensiero.
0: Poi ci metti, guarda, è successa la cena, conta dentro, qualcuno l'ha fatto, conta il pensiero.
1: No, non è vero. L'ha fatta a me, tra l'altro, quella cosa lì, Lucchino l'ha fatta. È il regalo di Lucchino a me, la nostra cena. Ti ricordo che ho ricevuto io il regalo di Lucchino.
0: Basta il pensiero.
1: No, quindi per la serie Le Grandi Verità state lì, perché fra poco, insomma, vi diamo la cifra definitiva per il matrimonio.
0: Okay,
1: assolutamente.
0: Dai. Tra poco The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
3: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
4: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
5: Allora, hai deciso davvero?
4: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo muschio bianco Chantecler 3x28 lavaggi a 5 euro.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Apri un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
10: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. Comprooro.it.
12: Liberi di viaggiare.
13: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
12: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
13: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
12: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
2: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
1: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
3: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
4: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

0: Cavana, questo è il nuovo singolo di Irama in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Allora, domanda che ci si fa ogni volta che si è invitati ad un matrimonio: quanti soldi mettere nella busta che si consegna poi agli sposi?
1: Beh, dipende. Dipende da molte cose. Allora, fino ad un certo punto ci arrivavo anch'io, poi i calcoli che ci propone questo personaggio sono davvero incredibili, bisogna essere laureati in matematica per comprenderli fino in fondo, però il dipende dal coefficiente di parentela, dipende dal grado di parentela, insomma, se siete il fratello dello sposo, la sorella, ovviamente di più, se siete genitori ancora di più, parente un pochettino di meno, amico un pochettino di meno, fino a qui ci arrivavo, poi dipende insomma anche da tante altre cose, anche dal proprio portafoglio probabilmente.
0: Però insomma di solito si dà una cifra che possa comprendere un po' anche le spese di tutto, no? Pranzo, eccetera. Allora, un metodo infallibile ce lo consiglia Amedeo Colella, che è un apprezzato scrittore di manualistica made in Napoli. Lui ha scritto manuale di filosofia napoletana e allora ha fatto tutto un calcolo. Però praticamente lui ha detto che c'è questo coefficiente di squarciunaria che significa cioè mettersi in mostra. Allora lui dice: quanto più si vuole figurare come generoso e munifico, tanto più deve aumentare il peso della busta famigerata. Allora lui dice che il fattore è il seguente: cioè squarcione 1,5, quindi lì devi dare. Gannaruto 1,3, un po' di meno. Amma fa una bella figura 1,2.
1: Bello questo, mi piace. Amma fa una bella figura
0: 1,2, che poi scusa, normale sarebbe 1,0, ma la bella figura, voglio dire, poi cioè comunque rimane una cosa segreta tra gli sposi e la persona che fa regalo. Cioè non è che fai una bella figura davanti a tu, non è che gli altri lo sanno quanto hai regalato, quindi.
1: Però corre la voce, cioè, secondo me c'è un minimo sotto il quale non devi andare, il massimo ovviamente non esiste,
0: sei testimone,
1: però
0: chiaramente,
1: però questa equazione qua è incredibile, cioè è un'equazione, non ve la ripeto, però tiene conto del numero di invitati in famiglia, numero di bambini, costo presunto del ristorante, il coefficiente di parentela e questo vi ha detto Fabiana, il coefficiente di squarciunaria, che mi fa troppo ridere perché bisogna capire quanto.
0: Ma guarda, sai che adesso sia per i matrimoni che per i compleanni va molto di moda l'IBAN, no? Tu lo dai invece che fare la busta, e poi uno in maniera molto così più veloce, diciamo segreta, senza far pesare la busta, mette quello che, che vuole. Quindi c'è gente che ricorre anche a PayPal o altri metodi di trasferimento di denaro.
1: Domanda da amico: non meno di
0: 100 euro.
1: Beh, non meno di 100 euro. Io direi anche non meno di 120-130 da amico.
0: Beh, dipende quanto
1: me.
0: Sei amico. Quanto sei amico? Amico normale sui 100. Un po' più di un amico, sì, sui 120. Magari.
1: Squarciunaria, anche tu sei esperto.
0: Squarciunaria. Ma fa una bella figura. Bella.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabuloso, Mick, sta per arrivare una grande canzone e poi renderemo omaggio al grandissimo David Beckham.
2: Che avrà una stella sulla Walk of Fame. Era,
1: sì.
2: Era il caso? Era
1: sì,
2: il caso?
1: Secondo me sì.
2: Ma perché? Per meriti sportivi?
1: Beh,
2: per meriti
1: calcistici?
2: Di che tipo?
1: Beh, sì.
2: Glamour, per meriti
1: no,
2: glamour.
1: Beh, dai, no, lui, che sia stato un grande giocatore, beh, su questo non ci piove,
2: Bene, dai, qualche dubbio.
1: Dai, tra poco vi spieghiamo tutto, soprattutto quando avverrà questa cerimonia in una data molto particolare. Ne parliamo tra poco qui alle Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
12: Crema di caponata o salsa di fichi?
11: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
13: La Piadineria.
12: La più buona perché è mia.
14: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
15: Ecco la refurtiva McDonald's.
16: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
15: E ci sono anche i McFits irresistibili.
17: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
18: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
19: Puoi provare Meclon.
18: Come?
19: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
18: Aspetta, come si chiama?
19: Meclon.
20: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.

0: sacrilegio interrompere, devo dire, le canzoni, ma soprattutto quando c'è Pino Daniele, cioè io ho un rispetto pazzesco, vorrei riascoltarle, sono delle canzoni fantastiche, pura poesia. Devo dire, per questo straordinario artista che ci manca molto molto, moltissimo. Vi sto vicino a te. 1979, allora parliamo di grandi personaggi, non so se David Beckham sappia suonare, probabilmente no, sa cucinare, quello sì, e soprattutto sapeva giocare a calcio molto molto bene.
1: Allora il 12 giugno ci sarà insomma questa cerimonia per questa stella, insomma David Beckham avrà una stella sulla Walk of Fame. C'è una categoria, noi siamo abituati a parlare delle stelle sulla Walk of Fame legate, no, agli attori, ma c'è proprio tutta una sezione dedicata allo sport, no? Magic Johnson e altri grandi campioni americani hanno avuto la loro stella. Sarà la volta dell'ex centrocampista che ormai ha 51 anni, lui ha avuto anche una grandissima carriera negli Stati Uniti, ricordiamoci anche di questo, ed è tuttora anche proprietario, comproprietario della squadra di Miami, quindi dobbiamo metterci nella testa anche degli americani, no? Che lo conoscono sotto questo punto di vista.
0: Sì, sì, e in effetti diciamo la motivazione, questo riconoscimento a David Beckham con una stella sulla Hollywood Walk of Fame nella categoria sport e spettacolo, arriva proprio per questo, cioè il ruolo di David Beckham nell'elevare la popolarità del calcio negli Stati Uniti e la sua duratura influenza sullo sport, all'intrattenimento, insomma la cultura globale, hanno fatto sì che si prendesse questa decisione. Allora la cerimonia sarà presente sua moglie Victoria Beckham e l'attore Tom Cruise, che è un suo carissimo amico di lunga data, e insomma dai, sarà anche comunque un momento molto emozionante.
1: Tra l'altro adesso diamo una notizia, perché secondo me molti ascoltatori non se la ricordano questa cosa: la cerimonia sarà il 12 giugno. Che cosa succede l'11 giugno negli Stati Uniti?
0: Cosa succede? Allora, un grande evento al quale noi non siamo presenti.
1: Ma sai,
0: vediamo,
1: che non ne stiamo
0: cosa
1: parlando?
0: Può essere? Aspetta.
1: Allora, cos'è?
0: Allora, vediamo.
1: Scacchi, no?
0: No.
1: Briscola,
0: padel? No.
1: Iniziano i mondiali di calcio. Iniziano i mondiali di calcio l'11 giugno. Incredibile. Ma sai che
0: incredibile, sono le porte.
1: Abbiamo rimosso questa notizia.
0: Quindi vabbè, dai, sceglieremo una nazionale, questo l'abbiamo detto, per la quale fare il tifo. Comunque ci saranno 3 allenatori italiani, per fortuna, 3 CT italiani presenti, almeno un pezzo d'Italia sarà lì, insomma, per fortuna. Quindi almeno noi alleniamo bene, ma giochiamo male. Strana sta cosa, però.
1: Ripartiamo da questo ragionamento.
0: Ok, Martin Garrix, Ed Sheeran.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, la musica di Radio Number One. E quindi stiamo commentando il fatto che comunque noi mondiali sì, non ci siamo, però ci saranno tre CT che sono Ancelotti, CT del Brasile, Fabio Cannavaro, CT dell'Uzbekistan e poi ovviamente Vincenzo Montella, CT della Turchia.
1: No, facciamo il gioco, tu chi tifi tra gli allenatori? Ancelotti, Montella, chi tifi? O Cannavaro?
0: Beh, vabbè, allora, per vecchio amore dovrei dire Cannavaro, però non lo so, ma no, dai, no, alla fine diciamo che Ancelotti ha delle chance potenti.
1: Beh, cavoli, quando ha fatto diramato la formazione mi venivano i brividi, a diramato la formazione sembravano tre nazionali, tutte e tre vincitrici.
0: Capito, ma insomma, però dai, perlomeno, insomma, saremo lì in qualche modo, questo ci fa piacere, saremo lì a sbavare, a dire guarda.
1: Addirittura.
0: Beh sì, perché insomma, dai, toppare pure stavolta, insomma, qualcosa da difficile da mandare giù. Tra poco ci salutiamo, subito dopo Post Malone.

0: Post Malone Circles a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist. Tra poco in arrivo One Match.
1: One Match, noi torniamo domani e già giovedì. È già giovedì, capito?
0: Certo. Sì, dopo mercoledì di solito arriva giovedì.
1: Va bene, dai.
0: A domani.
1: A domani, ciao.
2: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist è sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.

0: le notizie e poi One Match.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Nuova drammatica escalation nella guerra russo-ucraina. Kiev lancia missili in profondità in territorio russo, colpendo fino a San Pietroburgo, colpito anche un autobus. Il Cremlino minaccia rappresaglie e restano ai margini le speranze diplomatiche. Alessandro Cisilin.
3: All'indomani di una delle giornate più drammatiche dell'offensiva russa, più di 20 morti tra Kiev e Dnipro, l'Ucraina lancia missili su più fronti in Russia, colpite navi e infrastrutture petrolifere a San Pietroburgo, dove proprio oggi prende il via il Forum Economico Internazionale, volgarmente noto come la Davos di Putin. Più a sud, due morti nella regione del Smolensk e un'altra strage di civili. Droni ucraini hanno colpito un pullman diretto in Crimea, uccidendo almeno 7 persone. E il presidente Zelensky, che proprio oggi riceve il leader della NATO, Rutte, chiedendo i missili Patriot dagli Stati Uniti e sottolineando i lavori in corso a Bruxelles per il 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Le nostre risposte saranno sistematiche, avverte il Cremlino dopo gli ultimi attacchi sul proprio territorio, e Mosca non crede nelle presunte disponibilità negoziali di alcuni leader occidentali. La posizione di Macron è manipolatoria e contraddittoria, le parole della portavoce ministeriale Zakharova, commentandone le aperture al dialogo e al contempo il sequestro nei giorni scorsi di una petroliera russa nell'Alto Atlantico. A ribadire una posizione anomala rispetto ai 27 e Budapest, il premier ungherese Magyar, a un quotidiano tedesco, prova a offrirsi pronti a ospitare colloqui di pace.
2: Gli americani capiscono più la lingua dei missili che quella della diplomazia, così Teheran, dopo aver lanciato attacchi contro le basi degli Stati Uniti in Kuwait e Bahrain. Nessun danno, fanno sapere da Washington, che in precedenza aveva attaccato l'isola iraniana di Kashmir. Un morto e diversi feriti invece nell'attacco iraniano che ha colpito l'aeroporto internazionale di Kuwait City. Ci sarà sicuramente un azzurro nella semifinale del Roland Garros, uno tra Berrettini e Arnaldi, i due Matteo che stasera daranno vita ad un emozionante derby nei quarti dello Slam parigino. Primo a scendere in campo alle 14 è Flavio Cobolli. Gianni De Gaetano.
4: Dai challenger di Valencia e Cagliari a Roland Garros, passando per i dolori fisici, i tormenti della psiche. Ecco l'Italia secondo Matteo. Berrettini e Arnaldi uno di fronte all'altro per prendersi un posto in semifinale nello Slam parigino. Riavvicinarsi alla top 30 non è un sogno, ma una bella storia azzurra da vivere.
5: Grazie alle persone che mi sono state vicine, che mi hanno continuato a ripetere che invece sono fatto per fare questa roba qua. Questo torneo secondo me è la dimostrazione che sono un signor giocatore di tennis, me lo dico da solo.
6: Io sto alzando il livello giorno dopo giorno, campo sto sempre meglio. Se mi avessero detto prima del torneo che avrei giocato 4 ore, 3 ore e mezza e 5 ore e avessi vinto tutte e tre, sarei stato veramente incredulo, quindi posso solo che essere contento.
4: Alle 20:15 i primi scambi del derby numero 35 nei major, secondo assoluto nei quarti dopo Sinner Musetti agli US Open 2025, grandi assenti al Bois de Boulogne, ma egregiamente rimpiazzati anche da Flavio Cobolli, finora praticamente perfetto, ciò che servirà più che mai dalle 14 contro Félix Auger-Aliassim, 4 dell'ATP.
2: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
7: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: Buon pomeriggio, mercoledì 3 giugno 13:02, puntuali all'incirca dopo il notiziario. Queste belle notizie, comincia One Match con Andrea Ferrari e Francesco Lo Zio Nasti.
8: Ciao a tutti, buon mercoledì che sembra un lunedì, perché oggi sembra un po'. Tutti sono tornati, anche quelli che sono stati tutti al mare. Abbronzati?
0: Abbronzati qualcuno sì, devo essere sincero, qualcuno nei corridoi l'ho visto abbronzato, sì.
8: Ok, ma tanto si sbiancano in due giorni. Tranquilli, tranquilli, ci pensiamo noi ad allietarvi questo mercoledì con un match. Devo dire, come
0: che
8: si può
0: definire? Che ha a che
8: definire?
0: Fare con le feste, perché ha a che fare con il relax, no?
8: Tempo certo libero, senso. Col tempo libero, dai, ci piace così. Spoileratina molto, molto light.
0: Tra poco allora vi diciamo tutto, c'è la nostra musica come sempre, la musica di Radio Number One, allora cominciamo subito!
7: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Su Radio Number One, questo è One Match. Allora, di nuovo, buon pomeriggio a tutti!
1: Buon pomeriggio! Sì. Che bel mercoledì! No, cioè, è saltato fuori anche un po' di sole, tanto non durerà. Ecco, lo diciamo prima.
0: È vero.
1: E torna la pioggia, ecco, quindi vabbè, godetevi queste due ore.
0: Come innalzi tu l'umore dei nostri ascoltatori? Nessuno, eh?
1: Ma no, nel senso, carpe diem, no? È proprio questo il senso.
0: Vabbè.
1: Quindi,
0: sì.
1: A proposito di carpe diem, quando
0: sì.
1: Uno ha quel momento di relax la sera e magari sì. Così si butta sul divano, cosa può fare? Cioè, può fare due cose. Non possiamo parlare di quello che fa Pat Romano. Facciamo, parliamo di altro.
0: O dormi. E questa è la prima
1: dormi.
0: Cosa.
1: Ok, quello è un outsider.
0: Oppure quando vi stravaccate sul divano volete guardarvi un bel film. E quindi in quella circostanza quale film guardate? Che cosa scegliete? Riguardate quel film che conoscete magari a memoria e che amate da sempre? O comunque andate su un grande classico? Oppure cercate qualcosa di nuovo tra le ultime uscite? Vogliamo saperlo.
1: Bel dilemma, devo dire bel dilemma, io direi di schierarci subito perché è molto chiaro.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
1: Nel dubbio io mi butto su qualcosa di nuovo, proprio perché vorrei scoprire, come dire, un nuovo orizzonte. Vorrei vedere qualcosa che non so già come finisce, che non ho già rivisto. Quindi se io posso scegliere tra un film nuovo e un film classico, anche se magari il classico non l'ho visto, però poi alla fine te l'ho già raccontato mille volte, guardo qualcosa di nuovo con il dubbione che magari una tavanata galattica si può prendere una sola, però almeno ti butti su qualcosa di nuovo. Lo dico, io sono avventuroso, ti piace? Avventuroso?
0: Sì, sì.
1: E mi butto su qualcosa di nuovo, quindi...
0: Sì, avventuroso e vispo, a quanto pare è molto vispo la sera, attento, e quindi può anche concedersi questa cosa. Io sto dall'altra parte.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Eccomi, allora, io faccio parte del manipolo consistente, mi auguro massiccio, di persone che si mettono davanti alla TV, girano 200 canali, aprono 70 piattaforme e pensano di guardare qualcosa di nuovo, poi però scelgono un film già visto e anche tante volte, o in generale un grande classico. E perché? Perché lo conosciamo già, perché sappiamo già che ci piace, sappiamo che non andiamo a rischiare una delusione. Sono un po' questi film come il nostro, non so, comfort food, no? Io mi esalto, caro zio, a rivedere certi film, a riassistere a certe scene, e che poi, tra l'altro, quelli che io definisco classici, perché poi ognuno ha i propri classici, secondo me, non
1: certo.
0: Ci sono solo quelli classici universalmente.
1: Non stiamo parlando di Via col Vento, ecco, tanto sono... per intenderci.
0: Sono comunque classici per un determinato motivo e quindi li riguardo molto volentieri. Io sto da quella parte lì. Sì.
1: Adesso andiamo sul pezzo, perché i tuoi classici sono Vacanze di Natale, dal primo fino all'ultimo,
0: e quindi non vedo difetti.
1: Ma ognuno, io invece mi butto su cosarelle nuove, anche non sapendo a cosa vado incontro. Mi sembrano chiarissime le posizioni.
0: E allora scatenatevi con i messaggi al 393 444 0444. Intanto la musica.

0: Live con Misery su Radio Number One. Stiamo discutendo all'interno di One Match sulla scelta del film La sera sul divano, che è una scelta, sembra una cavolata, perché no, diciamolo, no, Andrea, diciamo, sembra una cosa leggera e stupida,
1: invece passano a volte delle ore
0: esatto,
1: sia per la nostra sia per la mia di posizione che per la tua, cioè questo è chiaro, no, perché anche tra i classici
0: esatto, in qualsiasi posizione voi stiate, delle volte è vero, passa mezz'ora per scegliere e poi dopo magari il film dura un'ora e un quarto, cioè è proprio un controsenso, però è vero, su questo siamo perfettamente d'accordo.
1: Ma io sai cosa c'è? Scelgo i classici, scelgo film che ho già visto tante volte, perché se ho voglia la sera di mettermi lì rilassato e voglio star bene, perché devo rischiare con qualcosa di nuovo che poi magari, sì, potrebbe sorprenderti nell'1% dei casi, ma per il 99% dei casi è una grossa delusione.
0: Ma tu sei esagerato, ma sempre che è l'1%, ma mettiamola così, dai, 50-50 se proprio, però se io dovessi mettermi nella tua posizione, c'è cioè un film nuovo, non lo guardi mai. E non lo so,
1: rimandiamo al cinema.
0: Tu vai solo al cinema? Sì. No, ragazzi, al cinema se proprio ne scegli uno al mese, per esempio.
1: No,
0: poi quegli altri 3 o 4 carini, questi qua carini me li rivedo quando me li danno sulle piattaforme. E quindi.
1: Vediamo
0: c'è un messaggio al volo, tra i messaggi arrivati. Dai, caso, però, Andrea, che non fare il furbo, buttalo a caso tra quelli arrivati.
1: Va bene.
2: Ciao ragazzi, ciao. Volete che vi dica quante volte ho rivisto Dirty Dancing o Pretty Woman? Un'infinità di volte. Ciao Liliana da Corsico.
1: Anche ieri
0: ciao
1: sera.
0: Ciao Liliana.
1: Me. Ciao.
0: No, dico a caso l'hai preso, vero? Sì.
1: Assolutamente.
0: C'ha la schermata piena di messaggi, lui a caso ha peccato un messaggio che vota per te. Va bene, ripetiamo velocemente gli schieramenti. Io voto per la sera a vedersi un film nuovo, uscito da poco, invece tu?
1: Io preferisco invece vedere dei grandi classici, film che ho già visto tante volte, perché io preferisco il comfort cinematografico, caro zio. Preferisco
0: l'avventura.
1: Ma come avventura? Poi dopo scegli il film nuovo, ti addormenti dopo 5 minuti.
0: Mi addormento comunque.
1: Almeno se scegli invece un film classico, un classicone, non hai sensi di colpa se ti addormenti, no? Sai già come va a finire.
0: Vabbè. Vedi che lo sai. Va bene, continuate a votare. Adesso Disclosure.

0: Chris Gunn, Dance on Disclosure su Radio Number One, questo è One Match. Io, Andrea Ferrari e lo zio Nasti ci stiamo confrontando su che cosa fate la sera quando vi stravaccate sul divano e volete vedervi un bel film. Scegliete un film che avete già visto magari anche tante volte, oppure scegliete sempre qualcosa di nuovo come lo zio?
1: Punto di domanda, e vediamo un po' da che parte. Facciamo così, dai, un round uno via l'altro, come piace a noi. Dai, un messaggio via l'altro.
0: Vai.
2: Buongiorno ragazzi. Ciao. Oggi decisamente con Andrea.
0: Oh,
2: hai ragione, aia. Andrea, i classici, grazie, sono intramontabili. Per sì, cui sì, io non faccio testo perché ho gli anni dei datteri.
0: No.
2: Quindi sono attaccato a dei film che neanche parliamone. Però hai ragione. E come, anche se hai ragione?
0: Ma lo sapevo già.
3: Ma non ciao dire, ragazzi, buongiorno Damiano.
0: Ciao.
3: Zio, oggi sono con te.
0: No.
3: Se posso, guardo
1: bene
3: i film che non ho ancora visto. Mm. Se poi faccio passare sulle varie piattaforme che ci sono dei titoli che non mi aggradano, vado su qualcosa che ho già rivisto. Ma altrimenti, se quasi sempre guardo i film nuovi, ecco.
1: Hai beccata stavolta.
3: Per esempio, l'altra sera mi sono guardato il Gladiatore 2, non l'avevo ancora visto. 2 ore e un quarto di film, stupendo, mi è piaciuto tantissimo.
1: Ma ciao, certo.
0: Però in quel caso, Damiano, quel caso il Gladiatore 2 sarebbe un classico, no?
1: No, vedi che non cercare di tirare acqua al tuo mulino. Quanto è scorretto quest'uomo? Questo fa la fai che mi sembra buono, bravo. Questo è scorrettissimo. Il Gladiatore 2 è uscito un anno fa, ok? Quindi è nuovo, non fare il fubetto. E tra l'altro c'è anche il mio sosia che fa. Con questo dettaglio, modestamente, ma lascia perdere. Da autografi che ho firmato, poi mi sono dovuto mettere anche tutta la toga. Vabbè, cose mie.
0: No, questa cosa mi mancava. Continuate a votare al 393-444-0444. Questa è Radio Number One.
4: One Match. E tu, da che parte stai?
5: Sfinge, ci sei?
6: Chi è?
5: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
6: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
5: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
6: Umano! Come osi? Ti maledico!
7: Pomeriggio Number One.
8: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
7: Solo su Radio Number One.
9: Quest'estate cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo Eco Mobility Hotel d'Italia.
10: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
11: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
12: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo Muschio Bianco Chantecler 3 per 28 lavaggi a 5 euro.
11: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
13: Liberi di viaggiare.
14: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
13: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
14: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
13: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
15: Rimani su Number One. Tutta la musica che cerchi torna tra poco.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
3: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
2: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: The Colors con Rolling Stones su Radio Number One. Devo dire che questa tua basetta sotto è scorretta, perché il mio film preferito di tutti i tempi è Ritorno al Futuro, ecco, ed è un classico, però, e ti faccio l'esempio pratico, se mi metto la sera davanti al televisore sul divano, potrei rivedere per la centesima volta Ritorno al Futuro, sì, sono tutte le battute a memoria, sì, ma proprio per questo motivo cerco qualcosa di nuovo, sono curioso, vado alla scoperta.
1: Sì, certo.
0: Vabbè, sì.
1: No,
0: sei
1: guarda,
0: la rana.
1: Ormai
0: rocker,
1: ti eri schierato dalla mia parte, ma sono arrivati tantissimi messaggi.
0: Dai.
1: Allora direi di ascoltarne qualcuno. Partiamo da questo, da 11 secondi.
2: Ciao ragazzi, se volete io vi posso dire a memoria tutte le battute di tutti i personaggi di tutti i 7 film di Harry Potter, perché io le so tutte. Ciao Nicole da Brescia.
1: Bravissima.
0: Ciao Nicole. Le sa tutte.
1: Anche
0: quindi
1: io.
0: rivede Harry Potter.
1: La saga di Harry Potter una dopo l'altra. Attenzione, perché ci ha raggiunto, e siamo contenti di questo, la nostra opinion leader.
0: Bye.
1: Ascoltiamo Angela.
3: Buongia. Ciao ragazzi, siete fantastici. Guarda,
1: grazie.
3: Allora, l'Angela da Lugano, l'opinionista. Allora, mi dispiace Andrea Bumburun Ferrari, però amore della zia, no, io preferisco guardare Cosa Nuova, come una poltrona per due, non ne posso più, tutti gli anni a Natale lo rifanno,
1: è una tradizione.
3: Si vede una volta, due volte, tre volte, dopo non ne posso più. No, no, zio Nasti, sono dalla parte di zio Nasti, ciao.
0: Oh. Adoro questo voto, guarda, mi riempie la giornata, dico solo questo, io sono a posto così, sono felice così,
1: di orgoglio, di orgoglio.
0: Ha ragione, però da Natale basta sta poltrona per due,
1: no,
0: guardate Borat, che è più bello con Borat. Io
1: c'entra?
0: Natale, è bello Borat.
1: Comunque,
0: a Natale
1: Angela,
0: fa più ridere.
1: Angela, grazie, sei opinion leader, non opinionista, anche opinionista se vogliamo,
0: certo,
1: però opinion leader vuol dire che la tua opinione
0: è la numero uno delle opinioniste, ti piace
1: questo
0: così?
1: Questo è importante in One Match che prosegue anche con la nostra musica, cioè Taylor Swift, scusate, con Shake It Off qui su Radio Number One.

0: Taylor Swift con Shake It Off su Radio Number One. Stiamo ascoltando un sacco di audio messaggi. Per favore, state sotto i 30 secondi, così riusciamo ad ascoltarvi tutti e riusciamo a mandare in onda anche. Stai prendendo un
1: ma
0: po'.
1: Perché sempre io, tra l'altro? Why always me? Diceva.
0: Perché tu sei più grosso e quindi ti presti meglio a fare. Dai all'untore!
1: Io preferisco la raffica di messaggi rispetto a quella di botte. A proposito, dai, ascoltiamo un altro messaggio dei tanti, vai questo.
2: Ciao ragazzi, sono Nico di Piacenza. Io amo il cinema, ho più di 2000 titoli di film fisici che li possiedo in DVD, li colleziono. Ho a casa l'impianto audio home cinema e guardo moltissimo i classici a seconda del periodo dell'anno, d'estate specialmente Lo Squalo, d'inverno a Natale guardo i film di Bruno Bozzetto eccetera, però no, i classici poi li vado a vedere al cinema, se mi piacciono entrano nella mia collezione poi in formato DVD o Blu-ray. Ciao, sono in ascolto.
1: Grande Nico, mi piace quando le persone collezionano cose prestigiose.
0: No, guarda, sì. tu sei falso come Giuda, a te piacciono quando votano per te, di la verità. Cos'è questo?
1: Ha detto che nei periodi estivi Lo Squalo è tra film più gettonati.
0: Ma perché? Ho capito, perché fanno il bagno al mare, allora probabilmente richiama questa cosa.
1: Ascolta,
0: vabbè, ognuno ha le sue manie.
1: Io associo Lo Squalo al periodo estivo e quindi Nico ha detto che guarda spesso Lo Squalo nel periodo estivo, film gettonato, un classico, e quindi il voto è per me, va bene?
0: Vabbè, il voto è per te, allora scusa, Baywatch non lo possono dare, da settembre fino a marzo la serie Baywatch non la dovevano dare in televisione, perché vabbè ragazzi, avete le vostre stranezze, tenetevele, va bene così. Noi ci teniamo le nostre.
1: Zio, sai chi mi ricorda anche molto l'estate? Bob Sinclair, che infatti ascoltiamo con I Can Wait.

0: Sinclair con I Can't Wait. Continuate a messaggiare 393-4440-444. Preferite guardare i film nuovi o guardarvi dei film classici? Votate, torniamo tra poco.
1: One Man. E tu, da che parte stai?
2: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole?
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 €. In negozio, app e sul sito.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
12: Puoi provare Meclon Lenex.
13: Conosci Meclon Lenex?
12: Meclon Lenex.
13: Ce l'hai, Meclon Lenex!
14: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.

passion of the groove.

0: classico, una grande canzone, Alcazar Crying and Discotheque, tra l'altro cosa che lo zio Nasti fa spesso, non ecco, quella di piangere in discoteca quando ci va.
1: Io in discoteca credo, guarda, in quasi 40 anni di non avere mai pianto una volta, anzi se sono entrato piangendo esco ridendo. Ma torniamo a noi perché sono in svantaggio.
0: E adesso lo zio Nasti che si vanta. Basta però.
1: Ma che è sta?
0: Basta vantarsi per i 40 anni in discoteca, caro mio.
1: Vabbè, voglio dire, sono ancora vivo, già un vanto. Piuttosto, non cambiare strada, sto perdendo e allora ti chiedo ufficialmente un appello. Voglio l'appello.
2: È il momento dell'appello.
1: Sto perdendo. Io vi ho chiesto di votare perché Andrea Brunferrari sostiene i film vecchi, guardarsi i film classici. Invece io vi faccio riflettere un po' su questo, che il film nuovo deve essere un po' un'avventura, che la sorpresa è metà del divertimento, che guardare un film nuovo tiene viva la curiosità e poi se guardate un film nuovo potrebbe diventare un vostro classico e un vostro preferito nel tempo, quindi è un inno
2: appello.
1: E quindi è un inno questa cosa mi mette un'ansia. Un inno all'entusiasmo, alla voglia di scoprire, e poi si discute sui vecchi film. Non puoi discutere, cioè quello è, quello rimane, li conosciamo. Invece film nuovi magari sono anche uno spunto. E poi chiuderei così questo mio appello con spesso le serate migliori iniziano proprio con un semplice proviamo questo. Poi adattate questa frase a quello che volete, però noi stiamo parlando di film.
0: Ho capito, zio. Allora, lo zio è quello che guarda tutte le sere dopo La Ruota della Fortuna, 8 trailer, ragazzi, per trovare qualcosa di decente. Vabbè, comunque il tuo appello l'hai fatto, vediamo se raccogli i voti a tuo favore.
1: Votate!
0: 393 444 0444.

0: Credo che non sia abbastanza. Tra questi messaggi, quello di Paola che dice: sì, sì, sì, va bene vedere 8 trailer, ma anche di più non importa, l'importante è vedere film nuovi. Quindi
1: posso dirti una cosa? Sì. Non so se a te capita, a volte a me capita di passare mezz'ora solo a vedere trailer, sì, e poi non guardo più film. Dico, vabbè, cioè, questa sera sono a posto così, ho dato. E me ne vado,
0: vabbè,
1: a letto.
0: Adesso sta dicendo questa cosa perché sa già, no,
1: giuro,
0: che va a perdere.
1: Giuro sulla testa di Andrea Brumbrum Ferrari, ve lo giuro.
0: Ma io ci credo, ma dovevi dirlo all'inizio del nostro programma, non alla fine. Vabbè, andiamo avanti, dai, vabbè, c'è il momento del vincitore. Vabbè.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
1: è lui, il classico Andrea Brumbrum Ferrari.
0: E ci
1: ha vinto il cinema, quello che conosciamo e straconosciamo.
0: D'autore.
1: Ma no, che d'autore? Te guardi le fregnacce, te guardi dei filmacci pure tu.
0: L'ho detto all'inizio, i grandi classici sono classici per ciascuno di noi. Per me, se i classici sono quei film che tu hai appena citato, non importa. Io li riguardo e ne vado fiero. Grazie allora per aver votato, per avermi fatto vincere in questo mercoledì 3 giugno. Grazie zio Nasti.
1: Grazie Andrea Brumbrum Ferrari, noi torniamo domani ovviamente a partire dall'1 con un'altra sfida, con un altro one match, ma adesso
0: Stefano Federici con il pomeriggio number one dalle 14 fino alle 17, grazie a tutti, grazie.
1: A domani, bye!
3: One match. E tu, da che parte stai?
4: Torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: 1. Radio Number 1 Media Partner.
1: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
2: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo Muschio Bianco Chantecler 3 per 28 lavaggi a 5 euro.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle limitazioni, scegli l'originale. Jungle RiderParkExtreme.com.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
7: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
6: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
7: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
6: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
8: Un po' per gara, un po' per gusto. Sabato 13 giugno in Valposchiavo, Nova Eroica Svizzera. Esperienza ciclistica che unisce competizione, natura e convivialità. Percorsi di tre livelli tra le meraviglie alpine con punti ristoro. Il tracciato corto, percorribile anche in e-bike. Villaggio dell'evento, aperto dal venerdì pomeriggio alla domenica, con musica e specialità 100% Valposchiavo. Info e iscrizioni su eroica.cc.
9: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
10: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
9: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.

0: mercoledì pomeriggio, benvenuti e benvenute su Radio Number One. Tra pochissimo il pomeriggio Number One, sono le 14 in questo istante, prima le ultime notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Nuova dichiarazione di Donald Trump: l'Iran ha rinunciato alle armi nucleari, dice il tycoon, che parla di negoziati in evoluzione. Intanto è stata un'altra notte di raid, missili statunitensi sull'isola di Kashmir, mentre Teheran ha colpito l'aeroporto del Kuwait. Proseguono anche i combattimenti in Libano, con Trump che perde la pazienza con il leader israeliano Netanyahu, definendolo un pazzo. Scontro politico via social sulla parata del 2 giugno. L'eurodeputata di AVS, Ilaria Salis, ha affermato che in un'epoca segnata da guerre bisogna restituire alla festa della Repubblica il suo originario carattere civile, abolendo la parata militare. Giorgia Meloni replica: dichiarazioni vergognose e indegne verso tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l'Italia. Emergono altri particolari agghiaccianti sulla vicenda di Beatrice, la bimba di 2 anni morta a Bordighera. Per il PM le sorelline venivano punite e minacciate se mostravano affetto alla piccola Beatrice. La bambina sarebbe deceduta per le botte ricevute dalla madre e dal suo compagno. Il caso di Nicole Minetti: la Procura Generale di Milano ha confermato il parere positivo sulla grazia che le era stata concessa dal Presidente della Repubblica Mattarella nel febbraio scorso. Nella nota di 2 pagine emerge che dagli accertamenti svolti risulta che i fatti riportati nelle notizie di stampa non corrispondono al vero. Incidente nel biellese ieri pomeriggio per il deputato Emanuele Pozzolo, che è uscito di strada con la propria auto. Aveva un tasso alcolemico doppio rispetto al limite. Nell'ottobre 2025 Pozzolo era stato condannato in primo grado a 1 anno e 3 mesi per porto abusivo di armi. Calano le multe stradali elevate con gli autovelox. Lo scorso anno i proventi delle principali città d'Italia sono scesi di quasi il 9% rispetto al 2024. Nel 2025 le più grandi aree urbane del paese hanno incassato in tutto 56 milioni di euro grazie alle sanzioni stradali tramite gli strumenti di controllo elettronico della velocità. A Roma in particolare incassi calati addirittura del 52%, a Milano del 34%. Ed ora lo sport. Tennis: a Roland Garros di Parigi si chiudono i quarti di finale con 3 italiani per la prima volta nella storia protagonisti. Flavio Cobollis la vedrà nel primo pomeriggio con il canadese Ojeda Yassim, mentre Arnaldi e Berrettini si affronteranno nel derby in sessione serale. Dopo l'ennesimo flop mondiale, questa sera torna in campo la nazionale di calcio per un amichevole alle 20:45 in trasferta contro il Lussemburgo. Al timone c'è il CT ad interim Silvio Baldini, che ha convocato tanti giovani che fanno parte anche dell'Under 21. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
4: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
3: Certo, parte da 18,99 euro al mese e 0 costi di attivazione.
5: Signora, pronto?
6: Sono il marito. Un attimo che mia moglie si riprende.
3: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese. 0 costi iniziali di attivazione.
7: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Signori, tocca a noi,

0: intitolata Potential, la nuova canzone del giovanissimo Somber. Lo dico spesso, questo ragazzo americano nato a New York ha preso un'altra strada, un'altra città, ha iniziato a cantare, poi si è trasferito da New York a Los Angeles e adesso sta scalando le classifiche di tutto il mondo, anche all'interno della nostra. La Play One è piazzato molto bene con Potential, il titolo della nuova canzone di Somber, che ha aperto il sipario questo terzo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one. Buon mercoledì, benvenuti, c'è l'appello, saluto immediatamente il mister.
1: Ciao Stefano, il mister Marcello, buongiorno.
0: Buongiorno,
1: buona
0: caro.
1: Radio, ti ascolto. Ciao Stefano, un abbraccio forte, ciao.
0: Un abbraccione a te, a tutti gli amici di Torino e provincia, tutto il Piemonte.
2: Sono Nico di Piacenza, naturalmente.
0: Grande Nico.
2: In qualche foto panoramica qui della Val Trebbia,
0: ho visto.
2: Sono perso nei dolci colli piacentini dove si fa il vino buono.
0: Cioè ti sei perso perché hai bevuto oppure è colpa del navigatore?
2: E sto lavorando, sono in ascolto e vi voglio bene ragazzi,
0: grazie,
2: un abbraccione.
0: Grazie, grazie, vi voglio bene anch'io, vi voglio tanto bene, grazie per queste belle parole.
3: Buongiorno Stefano,
0: carico,
3: buongiorno,
0: carico Giuliano.
3: Buon PN1 a tutti, se ci siete
0: dite
3: ciao bello, ciao, buona giornata.
0: Buona giornata e buon lavoro anche a te amico mio.
4: Ciao Stefano, Damiano presente.
0: Grande,
4: ti tiro
0: Damiano.
4: Le orecchie, eh?
0: Perché? Cosa ho
4: ci
0: fatto?
4: Ci sei stato 2 o 3 settimane fa in vacanza.
0: Dove?
4: Non fare il furbo. Ciao, buona giornata, a dopo.
0: Erano i primi giorni di aprile, siamo cioè praticamente a giugno. Eh sì.
5: Oh. Ciao Stefano, dal Fiumela da Pavia.
0: Fai il bravo tu.
5: E Sfinge.
0: Sì.
5: Ti maledico.
0: Fai la Sfinge, se la piglia con me.
6: Ciao Stefano. Dai, si inizia bene la giornata.
0: Grazie.
6: Anzi, il pomeriggio, visto che comunque c'è un bel sole che scalda.
0: Beh, finalmente.
6: Dopo la pioggia di ieri.
0: Dopo il nubifragio di ieri.
6: Buon pomeriggio
0: anche a te. La situazione, secondo voi, potrebbe o potrebbe?
7: Ciao Stefano. Dico insieme ai piccioni che
0: dubbi.
7: Ieri sera erano disperati perché col temporale, acqua e vento avevano tutto il piumaggio fradicio.
0: Poverini i piccioni, la situazione potrebbe peggiorare oppure migliorare? Secondo me.
8: Ehi, hey, Gustavo!
0: Avanti.
8: Guarda che io non ho mica fatto la vacanza.
0: Beh.
8: Ho fatto quello che dovevo fare con le mie donne anche ieri, che era festa. E oggi sono qua a ascoltarti. Fai il bravo, che ti tengo sotto orecchio.
0: Questo è il nostro esercito musicale. Per il momento sono questi prima arrivati al 393-444-0444. Immaginate che battaglia musicale potremmo mai combattere, giustamente. C'è Miles Smith con Nice to

quasi le 2:15. Nice to meet you, la canzone ce l'ha cantata Miles Smith sul palco della PN1 per 3 importanti minuti. Ma attenzione, perché la prossima settimana inizierà il campionato del mondo di calcio. Intanto questa sera giocherà l'Italia contro il Lussemburgo, no? Quasi quasi un under 21 allenata da Baldini. E invece, per quanto riguarda i campionati del mondo di calcio, io stamattina ho scoperto quella che sarà tecnicamente la sigla, la colonna sonora ricantata da Shakira, questa.

calcio si giocherà giovedì prossimo 11 giugno alle ore 21 e vedrà di fronte Messico e Sudafrica. La seconda partita invece venerdì 12 giugno alle 4 del mattino si sfideranno Corea e Repubblica Ceca. La terza partita alle 21 del 12 giugno vedrà di fronte Canada e Bosnia Erzegovina e la quarta partita sabato 13 giugno alle 3 del mattino vedrà di fronte USA-Paraguay. Noi tra pochissimo invece ci occuperemo proprio dei campionati del mondo di calcio ripercorrendo quelle che sono le colonne sonore, quindi vi sbloccherò parecchi ricordi. Partiremo ovviamente da Italia 90 e da Un'estate italiana cantata proprio come colonna sonora da due cantanti italiane, ricordate? La Gianna

Quanti palloni d'oro presenti in questa competizione? Ad esempio, il 5 volte vincitore Cristiano Ronaldo, leggevo, come Messi. Tra l'altro Ronaldo ha la 6ª partecipazione, guida praticamente l'attacco di un Portogallo alla ricerca del primo titolo, mentre il centrocampo della Croazia è ancora nelle mani di Luka Modric. Il vincitore invece del pallone d'oro 2025, Dembélé, è una delle punte di diamante di una Francia che è desiderosa di riscatto dopo la sconfitta in finale di 4 anni fa, mentre la Spagna insegue la seconda stella della propria storia con Rodri, che è inamovibile in mediana. E noi italiani resteremo lì come sempre a bocca asciutta a guardarci, no, queste partite senza avere una squadra azzurra che ci rappresenti. E allora mi sono detto, ma perché non tornare all'indietro con i ricordi, no? Quando eravamo più o meno in campo, almeno nelle prime colonne sonore c'eravamo, soprattutto in questa. 1990 i mondiali di calcio si giocarono nel nostro bel paese e ci furono due cantanti che misero la loro voce, ma anche i loro strumenti, in questo inno, chiamiamolo così, Edoardo Bennato e Gianna Nannini, Le notti magiche. Che bello.

0: chi era, ragazzi? Avevamo voglia di vincere.
1: Voglia di vincere.
0: Un'avventura in più. Grandi ricordi, Italia 90. Nel 1994 invece ci fu Daryl Hall con Gloryland, colonna sonora del mondiale degli Stati Uniti d'America. Io non l'ho mai sentita questa. Poi arrivò Francia 1998.

fuori di pochissimo. Baggio, non maggio, Stefano. Le colonne sonore che hanno fatto anche la storia. Siamo in quel della Francia 1998 con la Coppa della Vida. E adesso, signore e signori, Anastasia con Boom ci accompagna in Corea e Giappone 2002 con l'arbitro Moreno. No! Quanti ricordi, espulsioni, gol annullato in fuorigioco, il trap che calciava l'acqua. Vabbè, passiamo a Germania 2006, no? Quella l'abbiamo vinta. Il mondiale tedesco, quanti ricordi, con Marcello Lippi. Questa è la colonna sonora del mondiale tedesco.

0: Africa 2010, Shakira. Poi il litigio in aereo tra Cassano e Buffon nel mondiale brasiliano, che figuraccia, no? Chiellini morsicato. Brasile 2014. Beh, signore e signori, è un discorso interessante questo. Le colonne sonore dei mondiali. Abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, sono le 14:23, tra poco l'enigma della Sfinge.
1: Comunque, ragazzi, bello fare la combriccola, eh?
2: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
3: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
4: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
2: Ma chi è questo, scusa?
4: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
3: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
4: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
5: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
6: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Val d'Ossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
7: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
8: Io lo faccio per proteggerti.
7: È un momento difficile e tu te ne vai.
8: Meritiamo di più, tutti e due.
7: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
8: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
9: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
2: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
1: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
3: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
4: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

0: alla Sfinge.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche del pomeriggio number one, bentornati in Egitto da Marsalam, la Sfinge pronta per l'enigma di oggi. Si parla di classifiche e soprattutto degli animali più intelligenti al mondo, perché tra quelli più intelligenti c'è anche questo animale. Ditemelo voi.
3: Per un attimo pensavo che lei parlasse di Stefano Federici, invece no.

0: mondo, quale?
1: È tra gli animali più intelligenti al mondo, quindi dovrebbe esserci una classifica, probabilmente la classifica degli animali più intelligenti. Non dico sia l'animale più intelligente, ma in questa classifica la Sfinge a quanto pare ha addocchiato un animale diverso dagli altri, che comunque è in classifica perché è intelligente. 393-444-0444, aiutatemi a sconfiggere la Sfinge.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night,

0: canzone di Kesha ci ha riportato all'indietro anche con i ricordi legati all'estate del 2010, ma ha riportato la cesta, il serpento che sta uscendo. Grazie ragazzi per quello che mi fate ogni pomeriggio a quest'ora. Swinge!
1: È tra gli animali più intelligenti al mondo. Quale?
0: Tra gli animali più intelligenti al mondo, tra gli animali, non l'animale più intelligente al mondo. Qual è? Ce lo state raccontando, sentiamo Marco.
2: Buongiorno a tutti, Marco da Vinovo. Potrebbe essere l'elefante?
0: L'elefante, no, è in classifica, ma non è quello che la sfinge, puntini puntini.
3: L'asino, Roberto Bergamo.
0: Io faccio parte di questa categoria, Robby.
4: Ciao, stai Daniele da Sirmione.
0: Ciao Dani.
4: Secondo me è il barboncino.
0: Il barboncino. Potrebbe essere in classifica, ma non è quello che la sfinge.
5: Ciao, Vero De Runo.
0: Ciao,
5: potrebbe
0: Vero.
5: Essere il polpo.
0: Il polpo Paul. Anche quello in classifica, ma la sfinge dice sì, va bene, ma non è quello che io.
6: Me la cornacchia, poli di adro.
0: Cornacchia, fantastico.
6: Ciao Alberto da Bergamo.
0: Ciao Alberto.
6: Può essere il cavallo?
0: Cavallo, no, mi sento imbizzarrito.

0: persone che dall'estero rispondono. E rispondono a questo enigma.
1: È tra gli animali più intelligenti al mondo. Quale?
0: Quale? Quale? La capra? Ernesto da Palma de Mallorca? No.
2: Ciao Stefano, è l'elefante Giuseppe da Milano.
0: Non è nemmeno quello, Giuseppe.
3: L'animale più intelligente è lo scimpanzé. Luca Abramo, Valle Camonica.
0: Grandi, grandi ragazzi della Valle Camonica.
4: Ciao number one, Marilusso da Piateda.
0: Dimmi.
4: Potrebbe essere lo scimpanzé.
0: No, non è nemmeno quello. Come non era il ragionamento corretto degli amici dei ragazzi della Valle Camonica.
5: È l'uomo l'animale più intelligente, l'uomo. Andrea da Bergamo.
0: L'uomo tigre.
6: Il
0: che
6: delfino lotta. Maria Monza Brianza.
0: Il delfino l'avete detto in tantissimi.
7: Ciao Radio Number One, Luca da Legnano. Secondo me le soluzioni potrebbero essere due, però metto davanti quello che è più plausibile, il polpo.
0: Polpo.
7: E secondo metto il delfino.
0: No.
7: Ciao, buona giornata.
0: Sono in classifica, ma la Sfinge ha addocchiato un altro animale.
8: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
8: Sono Anne-Marie Dalecco.
0: Buongiorno.
8: Io direi che l'animale più intelligente del mondo sono i delfini.
0: Non stiamo parlando dell'animale più intelligente del mondo, attenzione, della classifica degli animali più intelligenti al mondo.
1: È tra gli animali più intelligenti al mondo. Quale?
0: Quale? 393-444-0444 serve quel tipo di ragionamento lì, quello con la R.
9: Pomeriggio number one.
10: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto.

0: in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole?
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.

0: In Egitto c'è l'enigma della Sfinge.
1: È tra gli animali più intelligenti al mondo. Quale?
0: Giuseppe da San Donato Milanese può essere il polpo? No!
2: Ciao Stefano, l'animale più intelligente
0: no.
2: È il piccione.
0: Ma va, non l'avrei mai detto.
3: Per me è l'uomo.
0: È l'uomo.
3: Davide Assondrio.
0: Non è quello Davide. Secondo me potrebbe essere la gazza ladra, ci scrive Edda. Non è nemmeno la gazza ladra, tesoro.
4: Ciao Sergio da Cusone. Ciao, per Sergio. Me è lo sterco raro.
0: No, non è nemmeno quello.
2: Vuoi vedere che è il piccione?
0: No.
2: Ciao Laura da Cantù.
0: Laura, da te non me lo sei mai aspettato.
5: L'animale intelligente al mondo potrebbe essere anche il corvo.
0: Attenzione.
5: Ciao Emilio da Prince Biello, magazzino Dea.
0: Grande, però dovete anche ragionare in questo modo: non è l'animale più intelligente, è nella classifica degli animali più intelligenti.
6: L'orca assassina, Stefano. Ecco. Dai, la butto lì.
0: Non è nemmeno l'orca assassina.
7: E se fosse l'uomo?
0: No.
7: Perché non siamo i più intelligenti.
0: No, no, no. Claudia.
8: Ciao a tutti, per me l'animale, uno degli animali più intelligenti, ma non il più intelligente assolutamente, potrebbe essere l'uomo. Claudia l'uomo. Da Brescia.
0: Non è quello, Claudia. Alfio, no, ho paura di Alfio.
9: Stefano, ma sai che oggi non mi viene proprio in mente niente?
0: Per fortuna.
9: Boh, provo a spararla.
0: No.
9: La
0: mucca, la mucca, non contento.
9: Stefano, ho capito.
0: È
9: la pecora.
0: Perché?
9: Perché è già in posizione.
0: Ah, nel recinto.
9: Più o meno da Pavia.
0: Ma fai il bravo, sei pericoloso tu, eh?
10: Ciao, secondo me è il corvo. Serena da Villa Dogna.
0: Non è nemmeno il corvo.
1: È tra gli animali più intelligenti al mondo. Quale?
0: Quale? 393-444-0444. Dai che ce la fate. Basta fare quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola, come stanno facendo i nostri ascoltatori. No, ragazzi, lui no, però.
11: Ciao Matildo!
0: Ma come Matildo?
11: È la lucertola che si mette lì al sole, così si scalda. Ma... e quando è sera si scalda in altri modi.
0: Ma da...
11: Rodolfo, il cuccatore latino.
0: Ma quale lucertola?
12: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Io me ne vado.

0: intelligenti al mondo. Quale?
1: Qual è quell'animale tra i più intelligenti?
2: Ciao Stefano, io sono Stefania da Pioltello. Può essere il polipo?
1: No, è stato detto, Stefi da Pioltello, non è il polpo, è in classifica, ma la Sfinge voleva sentirsi raccontare altro.
3: Ciao Stefano, la gallina.
1: La gallina. Vista
3: dal lago di Iseo.
1: Possibilmente dalle uova d'oro, così ci arricchiamo di conoscenza e non solo.
4: Ciao. Il lupo, cioè il mio cane, Cinzia da

0: Prada in passerella, anche la Sfinge, Lady Gaga, Dashi ce l'hanno cantata qui su Radio Number One. Era Runaway.
1: È tra gli animali più intelligenti al mondo. Quale?
2: Ciao, sempre Claudia da Endine. Potrebbe essere il corvo?
0: Non è il corvo.
3: Su Radio Number One, c'è il PN1.
4: Pomeriggio Number One.
5: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
6: Allora? Hai deciso davvero?
5: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
8: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
9: Liberi di viaggiare.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
10: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
11: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
12: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
11: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
13: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.

0: maggio, sono le 15 un minuto, questa è Radio Number One, siete nel PN1, tra poco torneremo a giocare con la Sfinge, torneremo a collegarci con l'Egitto, ma prima le ultime notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: La Commissione europea estende la clausola di salvaguardia sulle spese militari che consente flessibilità di bilancio anche all'energia. Soddisfatta l'Italia, recepite le nostre proposte. L'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari, presto incontrerò Khamenei, così Trump, mentre proseguono nel Golfo i tiri incrociati USA-Iran. Il conflitto russo-ucraino, nuovi attacchi di Kiev, oggi oltre confine colpite infrastrutture petrolifere nei pressi di San Pietroburgo, dove si inaugura il forum economico internazionale promosso da Putin. La grazia concessa a Nicole Minetti al termine di nuove verifiche in Italia e all'estero, la Procura Generale di Milano conferma il suo parere positivo. Le risultanze sono già state trasmesse al Ministero della Giustizia. Azzurri in primo piano a Roland Garros, dove ci sarà almeno un italiano in semifinale. Nei quarti Flavio Cobolli affronta il canadese Ogier Aliassime, mentre alle 20:15 si gioca il derby Berrettini Arnaldi. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
3: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
4: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: scopri tutti i vantaggi.
1: Mamma, torniamo negli IGV Club in Sicilia.
2: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: questa Bring Your Love, la nuova di Madonna, Sabrina Carpenter, e questo progetto ogni tanto entra anche il serpento, così ti piacerebbe, no, vederle dal vivo Sabrina e Madonna. 15:07, possiamo avere un'altra base, giustamente questa cesta del serpento poi mi fa venire gli incubi. Sfinge, tocca a lei, linea verde con l'Egitto, torniamo a Marsalam.
1: È tra gli animali più intelligenti al mondo. Quale?
0: Avete detto il cavallo, il corvo, il cane, il delfino, il pappagallo. Cioè, ho dato un indizio, non volevo, ma nella classifica dei 20 animali più intelligenti c'è anche
2: la gallina.
0: Esatto, la gallina.
2: Via di Bergamo.
0: La gallina va.
3: Siamo a casa.
4: Ciao. Per me è il corvo, Roberta da Courmayeur.
0: No, Roberta da Courmayeur, salutiamo te e tutti gli amici di Courmayeur. L'animale fa. Quindi è?
5: Buon pomeriggio, Stefano.
0: Tesoro.
5: Secondo me è il canguro.
0: È il canguro.
5: Bacio dalla Wendy.
0: È il canguro, è il canguro.
6: Ciao Stefano, io dico la balena. Massimo da Torrazzo.
0: Tesori nostri, l'animale in classifica fa. Quindi?
4: L'asino!
7: Ciao number one, secondo me o il lonfo o il sarchiapone.
0: No.
7: Simone da Torino.
0: No ragazzi, dai. Fa. Quindi è un...
8: Ciao Daniele da Bergamo, secondo me è il pappagallo.
0: No.
8: Ciao.
0: Non è il pappagallo, no.
9: Ciao Stefano, siamo Paola e... da Milano come sempre. Allora, secondo noi
0: il gorillone.
9: Ciao, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio tesori, buon pomeriggio. 393-444-0444 fa.
1: È tra gli animali più intelligenti al mondo. Quale?
0: Dai, quell'animale lì. Adesso, di pausa. C'è Magnetic.

0: tutto le canzoni scelte dai nostri programmatori dalla Norvegia, la più bella, Magnetica de Pausa. Siete su Radio Number One, Stefano Federici dall'Italia, la Sfinge dall'Egitto con Abdul e l'Allegra Brigata.
1: È tra gli animali più intelligenti al mondo. Quale?
0: Per darvi un aiuto ho fatto il verso. Quindi è?
2: Per me è il chupacabra. Marco, d'Albino.
0: Dai.
3: Maiali.
0: Al plurale, vai. È il maiale. Tra i 20 animali più intelligenti c'è proprio lui. Lei, che è stata la prima ad arrivarci alle 14.34, non ci ha comunicato nulla.
4: Noci sulla strada, poi quando passano le macchine torna a mangiare i grilli.
0: Dimmi tutto.
4: Ciao Sfinge, sono Nico di Piacenza. Secondo me io direi due, il corvo e il maiale.
0: Però hai detto
4: sono
0: prima
4: incredibilmente
0: corvo.
4: Intelligenti entrambi. Il corvo gli ho visto mettere le noci sulla strada, poi quando passano le macchine torna a mangiare i grilli. E sono animali intelligenti anche i maiali, più dei cani e dei gatti. Purtroppo sono buoni da mangiare, purtroppo per loro. Ciao, sono Nico.
0: Ciao Nico, un abbraccio a te, gli amici di Piacenza. Saluto la Debbie da Canè, Alta Valle Camonica. Ci ha scritto: per me è il maiale, entra in top 10.
5: Per me è il digeste.
0: No, anche no, ragazzi. Possiamo prendere quelli verificati, grazie.
5: È il maiale. Graziella da Gallarate.
0: Grande Graziella.
6: Stefano, ce l'ho. È la maiala.
0: No. Ma ragazzi, ho tutto a posto oggi.
7: Ciao Barbara da Varese, secondo me è il maiale.
0: Brava, brava Barbara, bravissima.
8: Ciao Stefano, sarà il maiale?
0: È
8: ciao
0: quello.
8: Inna da Brescia, ciao
0: è
8: ciao.
0: È quello.
9: Ciao, l'animale per caso è il maiale?
0: È giusto.
8: Allora è il maiale, dai.
0: Brava.
8: il maiale è scontato, Cinzia,
0: è scontato.
8: Da Brescia.
0: La top 10 e tante altre storie in questi vocali. Voi siete troppo pericolosi ultimamente. Grazie per aver giocato la risposta corretta all'enigma.

0: 11:17. In molti hanno preso, diciamo, in giro per l'imitazione del maiale, ma altrimenti molti non ci sarebbero mai arrivati. Vero, Fabiana dalla Svizzera?
1: Ciao, sono Fabiana. Visto che stai grugnendo con
0: un maiale.
1: Maiale. Ecco. Immagino sia un maiale o un cinghiale al massimo, che penso facciano lo stesso verso, però direi un maiale.
0: Va bene.
1: Ciao.
0: Allora, non è tecnicamente facilissimo imitare gli animali. Se siete più, diciamo, bravi e soprattutto avete coraggio di imitare voi con la vostra voce, inviandomi un vocale il maiale, fate pure, così poi faremo sentire agli ascoltatori

0: canzone di qualche tempo fa. Se avete acceso la radio da poco, vi siete persi l'enigma della Sfinge. Era un enigma animalesco, la classifica dei 20 animali più intelligenti, e all'interno di questi 20 c'era anche il maiale. Per dare un piccolo indizio, ho imitato facendo il verso del maiale, così in parecchi giustamente si sono messi a ridere, e da qui ho detto: allora fate una bella cosa, visto che siete bravi a imitare il maiale, provateci voi. E l'avete fatto in tempo record.
1: Luigi di Sondrio.
0: E questo è Luigi da Sondrio, siamo in Valtellina. Andiamo.
2: Ciao, sono Alberto da Bergamo.
0: Ecco,
2: adesso
0: cambiamo provincia, prego.
2: La mia imitazione del maiale.
0: Vai, vai, vai. Nascosta, nascosta dal rumore di fondo dell'automobile, ti sei salvato, Jesse.
3: Jessica da Bergamo, sempre io.
0: Grazie, grazie Jessica.
4: Ciao, sono Mauro da Brescia.
0: Anche a Brescia lo imitano bene. Vai. Ale. Alessandra.
5: Sono Alessandra.
0: Prego.
5: Però mi esce meglio Silvestro. Ciao invece, stupido topastro. Buona giornata. Ciao.
0: Grazie mille, buona giornata. Nico. Cos'è questo?
6: Nico da Piacenza, ecco il verso del gogno, come si dice da noi.
0: Il gogno, il gogno.
6: Ciao Ste.
0: Ciao, grazie. Trasferiamoci. Come? Questo
7: è difficile fare, no, il verso del maiale, no, per un piccione, però ci provo.
0: Ci riesce bene lui, eh.
7: Ma io sono piccione.
0: Lo
8: Deborah!
0: No!
8: Mettiti sul tavolo, che no, devo imitare il maiale a quello là.
0: No! Ma cosa?
9: Ciao Stelio Moreno. Ah, ma questo mi viene molto molto facile. Eccolo qua, il tuo maialetto.
0: Vai. Cioè, potremmo andare avanti anni luce, eh? Ecco. No, vabbè.
8: Grazie. Trasferiamoci.
0: Sono le 15:23, erano i versi di alcuni dei nostri ascoltatori che hanno provato a imitare il maiale, che era la risposta corretta all'enigma della Sfinge. Grazie.
10: Pomeriggio number one. Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
11: Music Searcher.
12: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
13: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
2: Alessia Spiral.

stuzzichini, un aperitivo e Sienna Spyro che ci canta magari dal vivo possibilmente Material Lover alle 15:32 di questo mercoledì pomeriggio. Parliamo di persone che anche senza aver ragione la vogliono sempre e comunque, soprattutto quando si finisce un discorso, loro ti danno la loro ragione e sono imperturbabili anche se non hanno davanti appieno il titolo per aver ragione, loro la vogliono. E forse è colpa del bias cognitivo, perché c'è una nuova ricerca che ha individuato questo nuovo bias cognitivo, ovvero l'illusione dell'adeguatezza dell'informazione. In pratica ti fa sentire esperto anche quando hai solo metà dei fatti, eppure credi di avere tutte quelle informazioni necessarie per dare un'opinione, anche se ne conosci solo una parte. Vuol dire avere questo bias cognitivo. Vuoi avere sempre ragione. È un po' come guardare metà film e poi discutere del finale con l'arroganza di chi l'ha visto tutto il film. Succede, no? So tutto io, la ragione è sempre mia. Cioè, persone che pensano di avere il quadro completo ma non ce l'hanno ed emettono sentenze, il mondo è pieno. Ne conoscete alcune? Cioè, quelle che vogliono avere sempre ragione? Appartenete magari voi in primis a questa categoria di persone? Raccontatecelo al 393 444 0444.

0: Mendes, appena sentito qui su Radio Number One, siete nel PN1 con Stefano Federici come ogni mercoledì pomeriggio, live fino alle 17. L'ennesima ricerca ci sta raccontando che se credi di avere sempre ragione, forse è colpa del bias cognitivo. C'è questa nuova ricerca che ha individuato un nuovo bias cognitivo, ovvero l'illusione dell'adeguatezza dell'informazione. In pratica ti fa sentire esperto anche quando hai solo metà dei fatti. Ci scrive Mara da Vercelli: mio marito vuole sempre avere ragione, se il cavallo è bianco ma per lui è nero, il cavallo è nero. Dalla Sicilia, Maria Grazia: ne conosco uno e a volte lo vorrei. Deve avere sempre ragione lui, deve cadere sempre in piedi lui. Allora salutiamo tutte quelle persone che riescono a sempre comunque a cadere in piedi. Edda: non faccio parte di queste persone, per mia fortuna, giro la domanda ad altri. Paola invece fa parte di quella categoria di persone che vuole sempre e comunque aver ragione. Sentiamo.
1: Nelle discussioni in famiglia devo sempre aver ragione. E quando mi accorgo di avere torto e devo chiedere scusa, mi si arrotola talmente la lingua che la parola scusa non riesce proprio ad uscire dalla mia bocca. Vabbè, così siamo. Paola, ciao.
0: Quindi fa parte, diciamo, di quelle persone che comunque vogliono sempre comunque aver ragione, vogliono aver la vittoria in pugno.
2: Scusate la mia ignoranza, ma questo signore che vuole sempre aver ragione, che il cavallo se bianco lo vede nero e vuole aver ragione perché lo vede nero, non è che è solo daltonico.
0: Bisognerebbe chiederlo alla

0: infatti ce l'hanno cantata in questo terzo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one. Salutiamo anche chi ha acceso la radio da poco, stavamo parlando di quelle persone che comunque vogliono sempre averla vinta, vogliono sempre aver ragione anche quando sono nel torto.
1: Ma Stefano, mio marito, ma porca paletta, mio marito ha sempre ragione lui. Ormai penso che dopo 40 anni
0: di matrimonio
1: che tento di fargliela capire che tante volte ha torto, tocca tirare la coda in mezzo alle gambe e prendere quello che c'è. Ciao a tutti, Lori Guardita.
0: Grazie Lori per questa tua testimonianza, salutiamo tuo marito che vuole sempre comunque aver ragione.
2: Stefano è un po' come Fonzi, non ti ricordi, no? Il film Happy Days, che lui non sbagliava mai, quando doveva dire la parola ho sbagliato era lì che non riusciva a dirla. Uguale.
0: È vero. Ciao, grazie.
3: Ma questo è facilissimo. Allora sono le donne, allora le donne sono tutte malate perché ha sempre voluto aver ragione loro, quindi.
0: Ma non
3: così.
0: c'entra. Uomini e donne sono uguali, c'è chi vuole aver ragione e chi giustamente dopo un po' preso dall'ansia ti dà ragione anche quando non dovrebbe. Attenzione perché dobbiamo giocare con il secondo appuntamento legato al tutti contro tutte, questa volta una serie TV ci riporterà all'indietro nel tempo, vi sblocco un ricordo statunitense, siamo all'inizio del 2001 quando arrivò questa serie televisiva e io la vidi alcuni anni fa. 393-444-0444, c'è una top 10 da completare ma soprattutto una medaglia d'oro da vincere, la medaglia d'oro è virtuale e il titolo di supercampione o campionessa, ditemi il titolo.
4: Attenzione!
0: Cambiamenti su cambiamenti, non è questione di ragione ma cambiamenti, poi capirete. I supercampioni escono adesso allo scoperto. Se riconosci qual è questa serie TV, devi raccontarcelo adesso su WhatsApp. 393-444-0444. Tra pochissimo capiremo chi riuscirà ad agguantare questa medaglia d'oro virtuale e chi giustamente riuscirà a entrare nella top 10.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole?
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
12: Sono

0: casa Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: Streets era Walk of Life. Siete su Radio Number One con Stefano Federici e con una serie TV americana. I primi episodi risalgono al 2001, gli ultimi nel 2006. State giocando con il secondo tutti contro tutte. Risentiamo per qualche istante questa colonna sonora appartenente appunto a una serie TV.
1: Attenzione!
0: Non facilissimo oggi pomeriggio, eh?
2: Marilus di Piacheda, CSI?
0: No, no, no, non è proprio quella.
2: Ciao Stefano, sono Elisa da Sondrio. È magari Nip and Tuck?
0: Non è Nip and Tuck.
3: Ciao, potrebbe essere Miami Vice? Claudio,
0: no,
3: da Fusone.
0: Non è nemmeno Miami Vice, ragazzi, dai. Forza, forza, forza. Alcuni hanno indovinato. Siamo per completare la top 10, ma prima di ascoltare altri vocali c'è Francesco Gabbani con la sua canzone dell'estate. Sa-

0: Funk è l'estate di Francesco Gabbani, tornato con questa sua nuova canzone che abbiamo inserito anche nella nostra classifica ufficiale. Il promo della Play One c'è anche oggi, ogni sabato dalle 18 alle 21 con Stefano Federici qui su Radio Number One, le 40 più trasmesse della settimana. Stiamo giocando con il secondo Tutti contro Tutte, oggi è complicatissimo. È una serie TV americana dal 2001 al 2006, ecco la colonna sonora.
1: Attenzione!
0: Quando dicevo cambiamenti, perché lei giustamente diventava un personaggio, poi usciva da quel personaggio, era un'altra persona, insomma nella sua testa questa persona era in grado di essere quasi chiunque. Qual è il titolo corretto? Dai che ce la fate ragazzi, dai! Ma quale Indiana Jones? No, non è Indiana Jones, ragazzi. Oggi sono un po' preoccupato, vi vedo scarichi, sarà la giornata di festa, il lungo ponte che vi ha accompagnato fino all'inizio di una nuova settimana, partita per molti a metà da questa giornata del 3 giugno, ovvero mercoledì. Qual era il titolo corretto di questo telefilm o serie TV? Sentiamo, sentiamo, vai Millie.
2: Ciao, sono Milena da Bolzone, la serie TV è Alias.
0: Signore e signori, proprio lei la nostra campionessa.
2: Ciao, sono Milena da Bolzone, la serie TV è Alias.
0: Complimenti Milena.
3: Alias, ciao Francesca di Brescia.
0: Ce l'ha raccontato sottovoce Francesca da Brescia.
4: Ciao, sono Giada Cuomo, la serie è Alias, scusami.
0: È
4: grazie,
0: quella,
4: ciao.
0: è quella, brava.
5: È Alias.
0: Bravissima.
5: Daniela.
0: Bravissima, bravissima Daniela.
6: Ciao Number One.
0: Ciao.
6: La serie è Gerard il camaleonte. Johnny da Pavia.
0: Siamo lontani, non ci sono camaleonti, ma una brava persona.

0: Sinclair e Kaisa con la nuova canzone del DJ e producer francese Bob Sinclair. Quando sono con voi il tempo vola, lo dico spesso. 4 minuti ci separano dall'ora della merenda, chiudiamo il sipario alla nostra seconda ora insieme, ma tra pochissimo apriremo nuovamente con la terza il PN1 e ci sarà il ritorno della Sfinge con Abdullah e con la parola nascosta nel sarcofago.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo Muschio Bianco Chantecler 3 per 28 lavaggi a 5 euro.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Quest'estate cambia ritmo. Fra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo eco mobility hotel d'Italia.
4: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
6: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
5: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5!
6: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti!
5: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
7: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici, un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto, il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
8: Il 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star americana Charlie Puth e poi Luca Carboni, Alfa, Mannarino, Serena Brancale e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
9: Radio Number One Media Partner.
10: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su

0: pomeriggio, buon mercoledì, benvenuti su Radio Number One. Sono le 4 in punto, tra pochissimo la terza ora del pomeriggio Number One, ma prima le ultime notizie.
1: Radio Number One, notizie.
2: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Il commissario dell'Unione Europea all'economia, Valdis Dombrovskis, ha aperto alla possibilità di flessibilità anche per l'energia, ma ha precisato: non solo per investimenti in senso stretto, ma no per tagli alle accise. Proponiamo una flessibilità fiscale limitata per affrontare le sfide della crisi energetica. Consiste nell'estendere l'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, includendo anche misure che accelerino la transizione e l'uscita dalla dipendenza dai combustibili fossili, ha detto Dombrovskis in conferenza stampa. Guerra in Iran e gli Stati Uniti. Nella tarda serata di ieri avevano messo fuori uso la petroliera Lexi diretta verso l'Iran. Hanno attaccato l'isola di Keshm colpendo una torre radio. Teheran ha risposto con missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain, causando diversi morti e feriti. In un podcast Trump ha dichiarato che se non avesse attaccato l'Iran, Israele oggi non esisterebbe. Un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato la morte di 8 persone e il ferimento di diverse altre, secondo quanto riportato dalle autorità nella regione di Donetsk. I droni di Kiev hanno anche colpito un maxi terminal petrolifero a San Pietroburgo, nel giorno in cui inizia il Forum Economico Internazionale. Tennis all'Roland Garros, in campo ora il quarto di finale tra Flavio Cobolli e Ojer Aliassim. Stasera il derby tutto azzurro, molto atteso, tra Berrettini e Arnaldi, non prima delle 20:15. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: la parola nascosta nel sarcofago.
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Prontissimi!
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Abdullah, ti prego, dobbiamo far smettere di ridere la Sfinge. Ecco il primo fax con le lettere che compongono la parola nascosta nel sarcofago. È composta, mi dicono, da 8 lettere. 5 sono le consonanti e 3 sono le vocali. Ripeto, 8 lettere, 5 consonanti e 3 vocali. Si è aperto uno spiraglio. Ecco il fax. Il primo indizio è questo. Tra gli oggetti preferiti, lei. Ripeto, tra gli oggetti preferiti, lei. Quindi è un oggetto che tecnicamente gli abitanti del pianeta Terra preferiscono. 8 lettere, 5 consonanti e 3 vocali. Dai, provate a pensarci. 393 444 0444. C'è Chaperone con

0: lettere, 5 consonanti, 3 vocali. L'unico indizio è arrivato dall'Egitto, da Marsalam. Questo tra gli oggetti preferiti, lei, quindi è un oggetto. Tra pochissimo il secondo, sentiamo quello che i nostri ascoltatori hanno detto e scritto. In questo caso scritto, spazzola, no, non è quello.
1: La Ferrari magari. Moreno dalla Val Camonica.
0: Magari Moreno, magari l'avessimo.
2: Ciao number one, per me è la macchina, Corrado da Selvì.
0: Corrado a Selvino non è la macchina, anche la Bertuccia ha scritto Guerrino, non è quello.
3: La macchina, Alessandra Villa Carcina.
0: Non è quella Alessandra, Albe.
4: Stefano, eccomi. Può essere la macchina?
0: No.
4: Stefano, ciao Stefano, Orso da Legnano.
0: Andiamo da Ginny.
5: Ciao, sono Geneva da Mantova, la parola è borsetta.
0: Non è la borsetta.
6: Ciao Stefano, sono Orietta da Brescia. Secondo me è la macchina.
0: Non è la macchina.
7: Ciao chicconi belli, l'ufficio più bello del mondo dice computer.
0: No.
7: Baci.
0: Baci, baci, baci, Gossip Girl.
8: Ciao Sfinge, allora abbiamo pensato il computer.
0: No.
8: Computer.
0: Non è il computer o computer.
8: 8 lettere, 5 consonanti, 3 non vocali.
0: È, non è quello.
8: Barbara da Como, Laura in viaggio e Franco lo stiamo andando a prendere.
0: Salutatecelo tanto quando lo prendete. Frango, Franco.
9: Macchina, Giulia da Berg.
0: Non è quella, Giulia.
10: Ciao, sono Adria da Caravaggio. La parola nascosta è montagna?
0: Non è montagna, non è montagna. Arriva il secondo fax? Arriva o non arriva? Certo che arriva. La utilizzi quando hai bisogno di un certo tipo di relax. Questo oggetto.

0: La nuova di Team Impala, appena sentita qui su Radio Number One, terzo appuntamento della settimana con il pomeriggio Number One, il PN1, stiamo giocando con la Sfinge, con lei una parola nascosta nel sarcofago, composta da 8 lettere, 5 consonanti, 3 vocali, tra gli oggetti preferiti lei, la utilizzi in fase relax. Cos'è che utilizzi in fase relax?
1: È il bancomat.
0: Cioè, in fase relax, giustamente.
1: È il bancomat.
0: Spendi, shopping.
1: Sì!
0: No, non è quella la parola corretta, non è il bancomat.
1: Ciao Edita Guidizzolo, può essere la piscina?
0: La piscina?
1: Ciao.
0: Non è nemmeno quella, non è nemmeno la piscina. Spesso i politici non vogliono perderla. Che cosa? La piscina?

0: a trasmetterti emozioni forti grazie alle voci di Clean Bandit e Jazlyn. Real Love, il titolo di questa canzone che mi ha trasmesso quello che vi ho appena raccontato. 4:21, siamo in diretta in collegamento con l'Egitto. Oggi la Sfinge a Marsalam, con lei Abdullah. Abbiamo detto, la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge è composta da 8 lettere, 5 consonanti, 3 vocali. Il primo indizio, tra gli oggetti preferiti lei. Secondo, la utilizzi in fase relax. Il terzo, spesso i politici non vogliono perderla.
1: Sono Filippo e la parola è poltrona.
0: Bravissimo Filippo, bravissimo, risentiamolo, dai.
1: Sono Filippo.
0: Ciao, grande. E
1: la parola è poltrona.
0: Grande Filippo, primo classificato, un abbraccione a te e alla mamma.
2: Ciao, la parola è poltrona. Ciao da Svetlana.
0: Svetlana, medaglia d'argento, sale sul podio. Brava Svetlana.
3: Ciao, secondo me è la poltrona, Tommaso da Grazzano.
0: Tommaso sale sul gradino più basso, per lui medaglia di bronzo, erano i primi 3.
4: La risposta è la poltrona, Luigi da Bergamo.
0: Anche Luigi in top 10.
5: Ciao Stefano, è la poltrona, Anna da Busto Garolfo.
0: È la poltrona, brava, brava, Ketty.
6: Ciao, è forse la poltrona? Ketty da Como.
0: Oh, piccola Ketty.
7: Ciao, forse la parola è poltrona? Gabriella da Bergamo.
0: Ma il mondo si sta chiedendo, ma l'amore mio, dopo tutte queste indicazioni, avrà detto la poltrona?
8: La poltrona!
0: Signori, anche l'amore mio da Tavernola entra per la prima volta forse in questo mese di giugno in top 10. Dobbiamo festeggiare.
9: La cadrega, Massimo da Monza.
0: Anche Massimo.
10: La poltrona, Cecilia di Mezzanico.
0: Grande Ceci.
11: Ma buongiorno. Senti, ma per caso, ma proprio per caso, non è che
0: è la poltrona?
11: I politici non vogliono lasciare la poltrona.
0: Nessuno la vuole.
11: Ciao, buona giornata.
0: Quando ce l'hai, nessuno la lascia.
12: La poltrona, Fabrizio da Brescia.
0: Bravissimo, grande Fabri. In bocca al lupo per questa sera, ore 19. Si recuperano gli ultimi 30 minuti di Union Brescia Ascoli. 4:23, piccolo break, pausa, tè freddo e tra pochissimo il traffico.
13: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
14: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
13: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
15: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi, e paga fino a 99 euro al grammo.
16: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
15: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
16: Sempre aperti con orario continuato.
15: Oro d'Oro paga il tuo oro subito in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
17: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it. È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Val d'Ossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
18: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
19: Io lo faccio per proteggerti.
18: È un momento difficile e tu te ne vai.
19: Meritiamo di più, tutti e due.
18: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
19: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
20: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
8: apre un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
21: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
22: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
21: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
23: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.

0: fiabilità.
1: 4:27, uno sguardo al traffico. Partiamo dall'autostrada A26, siamo tra l'allacciamento diramazione Stroppiana Santiago e Vercelli Est in direzione Gravellona Toce, tratto chiuso per incidente con delle code anche sulla 7 tra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione Genova, un incidente con rallentamenti naturalmente provoca le prime code. Sulla tangenziale ovest di Milano ci sono 4 km di coda invece tra Trezzano e Baggio per un incidente, il traffico è intenso anche sulla 4, siamo tra Montebello e Desenzano in direzione Brescia con code a tratti. Sulla tangenziale nord di Milano tra l'allacciamento con tangenziale est e Sesto San Giovanni il traffico intenso, anche sulla 1 tra Melegnano e l'allacciamento con la tangenziale ovest in direzione Milano vengono segnalate code per traffico. Sulla 7 tra Binasco e allacciamento Pereguardo in direzione Genova vengono segnalati lavori in corso. Per il momento è tutto, come sempre prudenza e buon viaggio con Radio Number One.
2: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
3: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
1: Harry Styles.

American Girls, appena sentita qui su Radio Number One, un'altra canzone del momento. Signore e signori, beh, potremmo anche evitare di stare in Egitto, signori, anche perché c'è un'altra notizia che ci accompagna praticamente dall'altra parte del mondo, in America, dove un'azienda è riuscita a far pagare alle persone quasi $2 al minuto per parlare con l'avatar di Gesù. Cioè alimentato dall'intelligenza artificiale. Quindi parliamo di tecnologia, perché ancora una volta la tecnologia entra ancora di più in questi territori delicati, e stavolta lo fa toccando direttamente la spiritualità. Siamo negli Stati Uniti, dove una startup californiana, la Just Like Me, ha lanciato questo servizio che permette agli utenti di parlare in videochiamata con un avatar di Gesù alimentato dall'intelligenza artificiale, e il prezzo è $1.99 al minuto, oppure c'è un pacchetto mensile da $50, anzi $49.99, per 45 minuti di conversazione. E sul sito ufficiale l'azienda però specifica chiaramente che il sistema non è Gesù Cristo e non possiede alcuna autorità divina. E secondo il CEO Chris Braid, il progetto nasce per offrire una presenza compassionevole, dice lui, a chi cerca conforto, consiglio e incoraggiamento nella vita quotidiana. E il manager ha spiegato che l'obiettivo non è sostituire la fede tradizionale, ma creare una sorta di accompagnamento emotivo digitale. Ed è proprio questo punto ad aver acceso il dibattito online. Ce n'è stato parecchio. Molti utenti hanno criticato il fatto che un tema religioso venga, diciamo, trasformato in un servizio in abbonamento, e sui social si sono moltiplicati commenti ironici e accuse di sfruttamento economico della fede. Come vedete, questa ennesima sfida legata a noi con l'intelligenza artificiale protagonista?

0: 5 con Sisa 4:37. Stavamo parlando di tecnologia. Siamo negli Stati Uniti, dove la startup californiana Just Like Me ha lanciato questo servizio che permette agli utenti di parlare in videochiamata con un avatar di Gesù alimentato dall'intelligenza artificiale. Il prezzo $1.99 al minuto, oppure un pacchetto mensile da $49.99 per 45 minuti di conversazione. Cosa ne pensate? Ci scrivono, ad esempio, Edda, le inventano di tutti i colori, non parlerei mai con un avatar. Serena da Genova. Ti faccio rispondere da una persona autorevole in merito a quanto hai chiesto, e questo è quello che ha detto la persona autorevole che ci guarda comunque dall'alto, ovvero Paolo Villaggio nella qualità di Fantozzi. Grazie per quello che ci state raccontando, come sempre siamo qua per aprire le porte al dibattito legato anche all'intelligenza artificiale. C'è Annalisa con la sua canzone estiva.
1: Quando

0: su perché è meglio, perché quando poi c'è di mezzo l'intelligenza artificiale entriamo in questo discorso legato a questi robot che giustamente ci fanno pensare dove stiamo andando a finire. Piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo non l'intelligenza artificiale ma i nostri programmatori ci faranno tornare all'indietro nel tempo dal 1979, una grande canzone firmata Blondie.
1: Pomeriggio number one.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
7: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
8: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
13: contabilizzare le fatture? Fatto.
14: Se sei un commercialista...

0: Potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Let's go! Da MyYogurt le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyYogurt.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

70, siamo nel 1979 con Heart of Glass, Blondie con questo cuore di vetro, canzone che dedichiamo a tutte quelle persone che magari si emozionano pochissimo, hanno magari la sensibilità inferiore rispetto ad altre persone che vorrebbero incentivarle, no? Ad avere delle emozioni che magari per un qualcosa che hanno di loro non riescono a manifestare. 4:50, ci stiamo avvicinando alle ultime due canzoncine. La prima è già partita, è firmata Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: Dua Lipa, la più bella della nostra programmazione. Non me ne vogliano gli altri artisti presenti all'interno di queste tre ore che finiscono proprio con la canzone di Dua Lipa. Abbiamo raggiunto l'obiettivo, signori. Se vi è piaciuto il pomeriggio Number One, tornerà anche domani giovedì qui su Radio Number One. Se vi siete persi qualcosa, i nostri riascolta vi aspettano sul nostro sito internet radionumberone.it. Da Stefano Federici è tutto. A domani, ore 14 con il PN1. Bye!
1: Pomeriggio number one. Torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: 1. Radio Number 1 Media Partner.
1: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo Muschio Bianco Chantecler 3 per 28 lavaggi a 5 euro.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: arrivo.
1: Esatto, sono le 17 su Radio Number One.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Il commissario dell'Unione Europea all'economia Valdis Dombrovskis ha aperto alla possibilità di flessibilità anche per l'energia, ma ha precisato non solo per investimenti in senso stretto, ma non per tagli alle accise. Proponiamo una flessibilità fiscale limitata per affrontare le sfide della crisi energetica. Consiste nell'estendere l'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, includendo anche misure che accelerino la transizione e l'uscita dalla dipendenza dai combustibili fossili, ha detto Dombrovskis in conferenza stampa. Il ministro Giorgetti si ritiene soddisfatto per i 14 miliardi di euro in più che arriveranno all'Italia per le energie rinnovabili. Guerra in Iran. Negli Stati Uniti nella tarda serata di ieri avevano messo fuori uso la petroliera Lexi diretta verso l'Iran. Hanno attaccato l'isola di Keshme colpendo una torre radio. Teheran ha risposto con missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain, causando diversi morti e feriti. In un podcast Trump ha dichiarato che se non avesse attaccato l'Iran, Israele oggi non esisterebbe. Ha poi detto che prima o poi incontrerà Khamenei in base a come si svilupperanno le cose. Un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato la morte di 8 persone e il ferimento di diverse altre, secondo quanto riportato dalle autorità della regione di Donetsk, controllata da Mosca, dove è avvenuto l'attacco. I droni di Kiev hanno anche colpito un maxi terminal petrolifero a San Pietroburgo nel giorno in cui inizia il Forum Economico Internazionale. Zelensky annuncia che nell'Unione Europea si sta lavorando al 21esimo pacchetto di sanzioni. Caso Grazia, Nicole Minetti. Il procuratore generale di Milano Francesca Nanni accerta che le notizie di stampa all'origine del supplemento di attività erano infondate e che non emergono nuovi elementi contrastanti col quadro probatorio già acquisito. Dunque è confermato il parere positivo alla grazia concessa dal presidente Mattarella lo scorso febbraio. Passiamo allo sport. Tennis al Roland Garros, in campo ora il quarto di finale tra Flavio Cobolli e Ojer Aliassim. E stasera il derby tutto azzurro molto atteso tra Berrettini e Arnaldi, non prima delle 20:15. Per il doppio misto si gioca ora la semifinale tra i nostri Errani Vavassori e la coppia Sigmund-Roger Vasselin, rispettivamente tedesca e francese. Calcio alle 20:45 si gioca l'amichevole tra il Lussemburgo e l'Italia delle CT ad interim Silvio Baldini, che schiererà tutti i giovanissimi come aveva ampiamente annunciato tempo fa. Solo Donnarumma in campo tra i veterani. Il tridente offensivo è composto da Pio Esposito, Cherubini e Coleoscio. E stasera si gioca l'ultima mezz'ora della finale di andata dei playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli. Alle 19 il fischio d'inizio. Ieri sera infatti sul risultato di 1-1 al 61esimo la partita delle Rigamonti è stata interrotta per maltempo. Il ritorno sarà domenica nelle Marche. Basket, si gioca questa sera alle 20 la partita tra Olimpia Milano e Brescia, gara 3 della semifinale playoff di Serie A. Il fattore campo è nelle mani di Milano, la serie è sull'1-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
10: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: volante a metà, diciamo, con Lilli, donna al volante, con accompagnatore.
1: Con il pericolo costante.
0: Con il pericolo costante che sei tu, non sono io, però sia chiaro.
1: Ciao Lilli.
0: Ciao Alvise e Lilli, insieme a tutta questa settimana perché Agnese è in vacanza, l'abbiamo già detto. E cominceremo con una sentenza della Cassazione che potrebbe anche far discutere.
1: Sì, sì, sì, subito.
0: Anche se
1: subito.
0: È inoppugnabile, perché quello che dice la Cassazione.
1: E possiamo già dirlo che abbiamo due visioni diverse di questa storia.
0: Sì, esatto, ma va bene così.
1: Sì.
0: E allora vogliamo cominciare? Lo facciamo subito con
1: Irama e la sua cabana.

0: dei fine anni 90.
1: Un filino di Enrique Iglesias. Bravo Irama, perché sarà anche il prossimo giudice di X Factor, quindi non vediamo l'ora di vederlo anche in questa veste.
0: Yes.
1: Con Lily Alvise, in questo appuntamento di Donne al Volante, iniziamo a parlare di una sentenza della Cassazione che a mio avviso, insomma, è un po' così.
0: C'ha dei punti un po' oscuri.
1: Si parla di in caso di sinistro, quindi in caso di un incidente con la fauna selvatica, e fammi l'elenco della fauna selvatica.
0: Cinghiali, cervi, cerbiatti e cervi sono la stessa cosa, no? Cerbiatti sono quelli più piccoli.
1: Vabbè, insomma, avete capito.
0: Quelli là.
1: Sì, è responsabilità del guidatore dimostrare che il comportamento dell'animale sia stato effettivamente causa, quantomeno concorrente, dell'incidente.
0: E solo così scatta il risarcimento.
1: Esatto. E la Cassazione ha sentenziato questa cosa con la sentenza del 29 maggio scorso, appunto. Come fai a dimostrare che la colpa non è tua, ma è stato l'animale che ti è venuto addosso?
0: Secondo me il problema qui sta nel fatto che tantissime persone sfruttano questo tipo di occasione per farsi dare l'assicurazione, i soldi dell'assicurazione. E quindi, per evitare, magari hanno detto: allora, ragazzi, trovata la legge, fatto l'inganno, là com'è il detto, insomma, una roba del genere. E quindi di conseguenza hanno detto: è l'unico modo che abbiamo quello di poter dimostrare che effettivamente la colpa non è del conducente, ma è dell'animale. Telecamere è l'unica, cioè piazzi le telecamere.
1: Ho capito. Allora, o hai una telecamera in auto.
0: Anche se in questo caso era un motociclista, quindi
1: sì,
0: ancora
1: era
0: peggio.
1: Era un motociclista, ancora peggio. Esatto, lui aveva chiesto più di 2000 euro di rimborso perché gli aveva spaccato praticamente tutta la moto.
0: Con un capriolo, tra l'altro. Che
1: capriolo.
0: Leggerino non è.
1: Esatto, io ho degli amici che in Toscana.
0: Caprioli? Hai degli amici caprioli?
1: No. Anche. Ma abitano a Capriolo, che è diverso. No, vabbè, ho degli amici che in Toscana si sono visti distrutta la panda perché un cinghiale li ha investiti.
0: Ma perché poi
1: e
0: sono
1: lì come
0: animali
1: fai
0: pesanti
1: a dimostrarlo? Insomma, vabbè.
0: L'unica è mettere delle telecamere e cercare di piazzarle nei punti che potrebbero essere più critici nelle strade e autostrade.
1: Io sono anche abbastanza convinta che qualcuno tra i nostri ascoltatori sono stati coinvolti in incidenti appunto con animali sulle strade.
0: Non è rarissima
1: non
0: questa
1: è
0: situazione.
1: Rarissima anche in autostrada, tra l'altro, non soltanto in tratti di montagna o comunque in alcune zone.
0: Pensiamo a Roma, per esempio, che è invasa dai cinghiali.
1: Sì,
0: a Roma potrebbe succedere molto più spesso di quel che pensiamo.
1: Che bello. Kylie Minogue.

0: Safe con buona domenica, anche se oggi è mercoledì e quindi buon mercoledì, ne approfittiamo anche grazie a questa canzone. Abbiamo iniziato questo nostro appuntamento Donna al volante con accompagnatore parlando di questa sentenza della Cassazione. In pratica, sintetizzato, noi conducenti dobbiamo dimostrare, qualora dovessimo fare un incidente con un animale selvatico, che la colpa è dell'animale selvatico, altrimenti non ci danno l'assicurazione.
1: No, non ci rimborsano.
0: Non veniamo risarciti.
1: Tra l'altro, c'è un nostro ascoltatore che dice una cosa molto interessante. Bisogna anche stare attenti a quando istintivamente, non so, tu ti trovi davanti un cane, per dire, cerchi di schivarlo, ovviamente, perché
0: istintivamente
1: tu sterzi e magari vai a sbattere o esci dalla careggiata, vai fuori strada e spacchi tutta la macchina, eccetera. Anche in quel caso
0: è
1: difficile dimostrare che tu ti sei trovato davanti un cane.
0: Sì. Quindi, brutalmente bisognerebbe teoricamente
1: investirlo.
0: Però è una roba
1: terribile da dire. Stefania, tra l'altro, io l'avevo detto che sicuramente qualche ascoltatore si sarebbe trovato in situazioni di questo tipo, ci racconta che in Slovenia durante un viaggio hanno investito un cervo ed è veramente una cosa brutta.
0: Mamma mia, no. Guarda, io ho trovato per esempio la legge attuale che dice che in caso di incidente, soprattutto con un cinghiale ma con tutti gli animali domestici, bisogna stare fermi, accendere le luci di emergenza, quindi le quattro frecce, e chiamare immediatamente le forze dell'ordine senza toccare più nulla.
1: Bisogna
0: far verbalizzare, fine.
1: Beh, quindi comportiamoci in questo modo, dovesse, con tutti gli scongiuri del caso, insomma, capitare una cosa di questo tipo, oppure, come dice un altro ascoltatore, mettiamo la dashcam.
0: Non sarebbe male neanche
1: una bella
0: questo.
1: Telecamerina in auto.
0: Così non ci sarebbero più segreti.
1: E non si sa mai.

0: Lindsay Buckingham con Secrets qui a Radio Number One. Qui arrivano anche fotografie di auto centrate da cervi, veramente distrutte, pazzesco. State lì, tra poco parliamo di traffico.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Buonasera Luca.

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo Muschio Bianco Chantecler 3 per 28 lavaggi a 5 euro.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Apre un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
4: Un po' per gara, un po' per gusto. Sabato 13 giugno in Valposchiavo, Nova Eroica Svizzera. Esperienza ciclistica che unisce competizione, natura e convivialità. Percorsi di 3 livelli tra le meraviglie alpine con punti ristoro. Il tracciato corto percorribile anche in e-bike. Villaggio dell'evento aperto dal venerdì pomeriggio alla domenica con musica e specialità 100% Valposchiavo. Info e iscrizioni su eroica.cc.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
8: Allora? Hai deciso davvero?
7: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
8: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
7: Convenienza, consulenza e vicinanza.
9: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
10: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
11: Torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star americana Charlie Puth, e poi Luca Carboni, Alfa, Mannarino, Serena Brancale e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
12: Radio Number One Media Partner.

0: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane.
1: E si comincia con la 1, la Firenze-Roma. Ci sono veicoli lenti tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma e ci sono code anche allo svincolo di Firenze-Scandicci per chi arriva da Bologna. Code segnalate anche sulla Milano-Bologna, code a tratti tra Terre di Canossa Campigine e Fidenza in direzione di Milano. Andiamo sulla 4, code, traffico intenso alla barriera di Milano Est in direzione di Brescia, code, perdita di carico tra Monza e la tangenziale Est in direzione Brescia. Sulla Brescia-Padova ci sono code e traffico intenso tra Soave e Desenzano in direzione Brescia. Al traforo del Monte Bianco, coda in corrispondenza del piazzale Francese in direzione di Courmayeur. Sulla statale 36 del Lago di Como, rallentamenti per incidente all'incrocio di Abbadia Lariana in direzione di Monza, anche in questo caso massima attenzione. Sulla 7 la Milano-Genova, 1 chilometro di coda tra la barriera di Milano e la tangenziale Ovest in direzione Milano. In direzione Genova ci sono code tra la barriera di Milano e Binasco. Sulla 10 code tra Genova Pegli e la 7 in direzione Genova. Sulla 22 ricordiamo che c'è il divieto di circolazione dei mezzi pesanti tra Vipiteno e il Brennero e il confine di Stato. Sulla 26 la Genova Gravellona Toce c'è un incidente tra la diramazione Stroppiana Santiae e Vercelli Est in direzione di Gravellona Toce. E chiudiamo con la 14, la Bologna Ancona, dove il traffico è intenso anche tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera in direzione di Ancona.
0: Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio.
2: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
3: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
4: E per la pulizia delle facciate?
3: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
5: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
3: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
1: Maledetto me.

0: Baci, maledetto me, qui a Radio Number One con Lily, una donna al volante e accompagnatore. E che accompagnatore?
1: Ma grazie, Lisa. Ma grazie.
0: Eccoci qui per parlare di. È un programma. Questo prima ora è filo conduttore sono gli animali.
1: Esatto, c'è questo filo rosso all'alfa che collega tutte le notizie.
0: Ok, parliamo di Ibiza, anzi, ce ne andiamo proprio lì perché è una delle isole, insomma, più belle, ma anche più frequentate, più ambite da tanti vacanzieri. Però c'è un problemino in questi ultimi tempi.
1: C'è un problemino che ha un nome e un cognome, mi verrebbe da dire, vale a dire la culebra de Herradura. Che cos'è questa culebra de Herradura? È un serpente invasore, a tutti gli effetti è un serpente invasore che, stando a quello che si racconta, sarebbe arrivato con gli olivi ornamentali circa un secolo fa, praticamente circa un centinaio di anni fa,
0: anche meno. Questo serpente si è nascosto all'interno di questi tronchi, di questi ulivi, e però si è diffuso veramente rapidamente, perché poi il 90% dell'isola di Ibiza è piena di questi serpenti. Li trovi in acqua, li trovi sulla terra, insomma. E quindi il Guardian, il giornale inglese, ha lanciato un po' questo caso internazionale, ha lanciato l'allarme. Molti turisti, insomma, hanno notato la presenza di questi serpenti. È vero che dicono che non siano pericolosi, non sono pericolosi per l'uomo. Però senti, io se trovo in giro, sto prendendo il sole, sono lì bella spaparanzata, ma arrivano un paio di serpentoni, uno dall'acqua, l'altro dalla terra, mentre magari mi si infila anche sotto il salviettone o la sdraio, io tiro un urlo.
1: Non so se hai mai visto la puntata dei Simpson dove si diffondeva tantissimo questa serpe. Avevano trovato poi una soluzione nella puntata dei Simpson, cioè portare un animale predatore che mangiasse tutti questi serpenti, perché poi alla fine è una catena alimentare. Quindi potrebbe essere
0: questa la soluzione. Certo è appunto che, insomma, molti turisti non sono molto contenti di questa cosa.
1: No, e in più c'è anche un problema ecologico dell'ecosistema che viene distrutto, che non è da poco, insomma.
0: Certo. Se andate a Ibiza, sappiate di regolare.

0: Tua Drop Dead su Radio Number One alle 17:41. Tra poco ascoltiamo una grande, grande e enorme canzone, anzi mi verrebbe da dire.
1: Sì, ma bellissima canzone, e poi parleremo di formiche. Guarda un po'.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, Neo QLED TV Samsung 55 pollici tua 599 euro, con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli 139,90 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
9: Puoi provare Meclon Lenex.
10: Conosci Meclon Lenex?
9: Meclon Lenex.
10: Ce l'hai, Meclon Lenex?
11: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
12: E dove andate quest'estate?
13: In Trentino, con i bambini.
12: Ah, vi piace camminare?
13: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
14: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
15: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
16: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
17: Inizio conto alla rovescia.
18: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
19: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Scar Tissue, Red Hot Chili Pepper, grandi canzoni. Tra l'altro questo è Californication, è stato un po' l'album della svolta per loro, e insomma solo grandi canzoni,
1: solo grandi canzoni
0: qui a Radio Number One con Lily Donna al volante e accompagnatore.
1: Eccoci, torniamo un attimo all'argomento che abbiamo preso prima, cioè questo dei serpenti a Ibiza, perché abbiamo ricevuto un messaggio al 393 444 0444 da Moreno, che dice di essere stato a Ibiza con la sua compagna 2 settimane fa, ma lui non ha
0: di
1: visto
0: serpenti, non ne ha visti
1: zero, e neanche i locals, come si chiamano, gli hanno detto nulla, quindi
0: speriamo che sia così. Mentre un'altra nostra ascoltatrice di Milano, Laura, che salutiamo, dice di aver avuto una sera la casa invasa dalle formiche, che credo che sia una delle esperienze peggiori della vita, ma lo dico anche perché personalmente quando vedo 2 o 3 formichine che mi girano per
1: impazzisci.
0: Casa mi viene un'ansia, ma non puoi capire, vado a controllare tutti i buchini.

0: In chiusura della nostra prima ora insieme, ricordiamo a tutti i nostri amici ascoltatori che Conan Gray questa sera sarà alla Chorus Life Arena di Bergamo, e se volete conoscere tutti i dettagli di questo concerto c'è ancora la possibilità di poterli vedere, e di conseguenza andate sul nostro sito radionumberone.it per sapere tutto.
1: Unica tappa italiana, tra l'altro, esatto. Ricordiamolo, e fortunelli anche i nostri ascoltatori che hanno vinto i biglietti, esatto, grazie a Radio, certo, Number One, radio ufficiale anche del concerto. Quindi questa sera ci vediamo tutti lì, e rimanete con noi perché poi Lilli, donna al volante e accompagnatore Alvise, parleremo di riciclo.
0: Sì, di come si deve riciclare correttamente.
1: Esatto, ma attenzione, non le solite cose. Ci sono un paio di curiosità che forse qualche volta ci sfuggono.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.

0: volante e l'accompagnatore. Che ore sono?
1: Sono le 18.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Radio Number One Notizie.
8: Il conflitto USA-Iran, Trump torna a usare parole improntate al dialogo, i negoziati evolvono e Teheran ha già concordato che non avrà armi nucleari, ha detto il presidente USA. Episodio di violenza inaudita, così il procuratore di Castrovillari D'Alessio nella conferenza stampa a Cosenza sulla strage di braccianti avvenuta ad Amendolara. Le vittime sono 3 lavoratori afghani e un pakistano. Si contano i danni a Roma della violentissima tromba d'aria che stamane ha investito i quartieri nord-est della capitale, sulle strade alberi caduti, impianti abbattuti, diverse le automobili colpite. Primo indagato a Roma nell'inchiesta sulla fuga nei giorni scorsi di una trentina di cavalli per le strade della capitale, imbizzarriti dall'accensione di fuochi d'artificio. Si tratta del vigile della polizia locale che li avrebbe accesi. Si completa stasera l'andata della finale dei playoff di Serie C Brescia-Ascoli, interrotta ieri per un nubifragio al quarto d'ora del secondo tempo con il risultato sull'1-1. L'ultima mezz'ora avrà inizio alle 19. Da Laura Supino, buona serata.
9: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
10: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero 1.
11: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número 1.
9: Anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: Stones, i The Colors in apertura della nostra seconda ora insieme su Radio Number One.
1: Però io ho una fidanzata che non ama i Rolling Stones, io la lascio.
0: Ovviamente.
1: Su questo siamo d'accordo. Parliamo 100%. Di tennis.
0: Parliamo di tennis qui con Alvise e Lilli, perché in questo momento c'è in campo il nostro Flavio Cobolli contro Philippe Auger-Aliassime, canadese, e il risultato è in perfetta parità, perché il primo set è finito 6-4 per Auger-Aliassime, il secondo set 6-4 per Cobolli, e in questo momento nel terzo set il punteggio è di 1-1.
1: Esatto, quindi seguiremo la partita naturalmente, certo. Forza Cobolli tutta la vita. E mentre qui a Radio Number One noi due vogliamo parlare di delle indicazioni del WWF che ricorda quanto il riciclo fatto a regola d'arte sia importante per l'ambiente, ma insomma anche per la nostra vita, perché poi nell'ambiente ci viviamo noi.
0: Certo.
1: E allora ci sono delle cose che andrebbero un po' riviste, ad esempio la bottiglia di plastica.
0: Questo è un grande dilemma, tra l'altro, di moltissimi.
1: Sì, è vero, è un grande dilemma, perché la bottiglia di plastica è fondamentale come la schiacci,
0: sì,
1: per il riciclo. Quindi schiacciare la bottiglia dal lato lungo, mm-hmm, e non dall'alto verso il basso.
0: Come faccio invece io?
1: Un po' a fisarmonica.
0: Sì.
1: Non si fa. No, dall'alto verso il basso non va bene.
0: No, bisognerebbe metterla in orizzontale,
1: esatto,
0: e schiacciarla proprio in orizzontale.
1: Per ridurne appunto il volume, ed è come faccio io. Una volta che ci ho preso, meno male. Quindi le bottiglie di plastica non dall'alto verso il basso, ma messe appunto in orizzontale. Le schiacci.
0: E poi c'è anche la situazione vetro da dover monitorare, perché vasetti e bottiglie, essendo degli imballaggi, vanno regolarmente nella raccolta del vetro. Oggetti come i bicchieri non possono essere invece riciclati insieme al vetro, vanno in un altro tipo di scatolone per poter fare il contenitore per poter fare la differenziata, vanno nell'indifferenziato, per essere precisi.
1: Esatto, anch'io ho scoperto questa cosa facendo un trasloco.
0: Perché sono fatti con altro materiale.
1: Sì. Non è finita qui, ci sono altre cose da ricordare, ma prima c'è Melanie Fiona.

0: Bring Your Love, Sabrina, Madonna.
1: Pensavo dicessi Vogue.
0: Beh, ci sta, ci starebbe, insomma, con queste due grandi artiste, insomma. Più Madonna, devo dire.
1: Sì,
0: Sabrina Carpenter, però si è beccata un sacco di premi ultimamente, quindi no.
1: Sta crescendo bene,
0: esatto. Stavamo parlando di riciclo e il WWF invita a riciclare a dovere. Allora, abbiamo detto bottiglie di plastica che non vanno schiacciate dall'alto verso il basso, ma dal metterle per lungo e poi schiacciarle proprio per lungo. E c'è Alessandra di Imperia che ci dice che ci sono dei compattatori dove tu metti queste bottiglie e ti danno dei buoni. Non, purtroppo non ci sono dappertutto.
1: Forse nelle grandi città qualcuno c'è.
0: Poi tra l'altro dice che ti dicono anche tu sei, parti da semino e poi diventi, man mano che più bottiglie ricicli più diventi arbusto.
1: Perché è tutto quanto basato ovviamente sulla natura. Poi ci sono anche altri aspetti della differenziata che sono importantissimi e sono degli aspetti complicati anche da gestire in casa nostra. Per esempio le padelle. Le padelle quando poi si smettono di poter utilizzare, perché ovviamente si consumano con il passare del tempo, dove vanno? In realtà non si possono buttare da nessuna parte, cioè bisogna portarle nei centri di raccolta comunali, perché hanno degli elementi chimici che non vanno bene con nessun altro tipo di elemento, quindi né indifferenziato né nient'altro.
0: Soprattutto quelle antiaderenti, esatto, hanno appunto questa patina che insomma va smaltita. Le candele. Sai che le candele, dove le butto le candele? Ogni volta questo dubbio, perché poi le candele spesso non sono da sole, sono magari dentro un vasetto di vetro,
1: certo.
0: Cioè qui devi toglierle dal vasetto di vetro, devi toglierle dai
1: contenitori, ci sono un sacco di robe chimiche,
0: anche quelle sintetiche, e vanno buttate nell'indifferenziato, riuscendo possibilmente a togliere l'involucro della candela.
1: Sì, solitamente l'involucro è di vetro, però in altre occasioni invece.
0: Come si fa a togliere una candela dall'involucro di vetro?

0: di Jelly Roll con la loro Losers su Radio Number One, donna al volante Lilli, accompagnatore Alvise, e tanti tanti consigli che stiamo dispensando per fare correttamente la raccolta differenziata.
1: Esatto, io ho anche chiesto come si toglie una candela dal contenitore in vetro, perché spessissimo queste candele belle, tra l'altro profumatissime anche per la casa, sono dentro questi contenitori. Come si fa? O a bagnomaria, dice qualcuno? Oppure sentiamo un po' cosa dice.
2: Ciao, è semplicissimo togliere la candela dal vetro. Io la metto nel microonde, 30 secondi, si scioglie, si scalda e con un cucchiaino viene tolta. Semplicissimo, ciao da Bergamo.
0: Beh, perché il sistema è quello lì del fare riscaldare la cera, così si scioglie e la puoi togliere più tranquillamente.
1: È vero, salutiamo Beppe che sta tornando da Lugano, in coda come al solito naturalmente, dice sì, tutto bello, noi facciamo un sacco di riciclo, stiamo attenti, schiacciamo la bottiglia, facciamo le cose, la cera, le pentole, i bicchieri, e poi alla fine purtroppo ci sono paesi dove tutto viene buttato così. Però bisogna anche dire che in questi paesi, tu fai l'esempio di India, Bangladesh, Africa, siamo noi che portiamo tutto là.
0: Sì, perché le correnti portano tutto lì, se buttiamo noi, oppure proprio i paesi europei decidono di portare tutto quanto in questi altri paesi.
1: Esatto. Qui ci sarebbe un discorso lunghissimo
0: da fare. No, lì geopolitica.
1: Però noi proviamo nel nostro piccolo a differenziare nella maniera giusta. È sempre l'atteggiamento migliore. Sì. Cosa c'è tra poco, caro Alvise?
0: Il traffico, vediamo che succede nelle strade e autostrade italiane.
3: Le donne al volante. Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per one match pazzesche. Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
5: Scusa, ma che sfida è?
4: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
5: Sì, ho capito,
4: funziona.
5: Ma secondo te.
4: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
5: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
4: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
5: Ma che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
4: Per me funziona.
3: One match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Alba Villa, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
7: Quest'estate cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo Eco Mobility Hotel d'Italia.
8: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo Muschio Bianco Chantecler 3x28 lavaggi a 5 euro.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: Liberi di viaggiare!
12: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
11: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
12: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
11: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.

0: riguardano il traffico e ce n'è parecchio, sentiamo.
1: Sì, ce n'è parecchio, iniziamo dalla 1, andiamo in ordine. Bologna-Firenze, nel tratto Bologna-Firenze code tra Ramo Casalecchio e Sasso Marconi in direzione della stessa Firenze. Andiamo poi sulla 50, la tangenziale ovest, dove il traffico è tra Settimo Milanese, SS11 San Siro Fiera e la 412 della Valtidone Pavia Opera in direzione della A1. E poi andiamo sull'altra tangenziale, la tangenziale est, dove le code sono tra Paullo e Gobba Treviglio Vimodrone per andare verso Lecco. Sulla 4 nel tratto Brescia-Padova le code sono tra Verona Est e Sirmione in direzione di Brescia, e poi ci sono anche delle code nel tratto Venezia-Trieste tra La Tisana e Sanstino di Livenza in direzione di Venezia. Sulla 7 Milano-Genova traffico tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, e non soltanto perché le code sono anche lunghe 1 chilometro tra la barriera per l'appunto della stessa Milano e la 50. Sulla 8 Milano-Varese code sempre tra Milano Nord e Legnano in direzione di Varese, mentre invece sulla 13 Bologna-Padova traffico tra Bologna Interporto e la 14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna. Attenzione sulla A22, che è il tratto forse più complicato in questo momento, la Brennero-Modena, perché ci sono le rampe chiuse, hanno chiuso delle rampe a causa di un incidente che è successo qualche minuto fa allo svincolo di Ala Avio in direzione del Brennero, e chiaramente poi si sono venute a creare anche delle code proprio tra la stessa Ala Avio e Rovereto Sud, Lago di Garda Nord, in direzione del Brennero.
0: Sì, ci sono, tra l'altro riguardo la 22 ci sono aggiornamenti che arrivano in tempo reale, ci sono code anche tra Affi e Rovereto Sud per un altro incidente, quindi attenzione. Anche sulla 4, la Milano-Brescia, c'è un incidente allo svincolo di Grumello, mentre il traffico è rallentato in modo particolare sulla 14 tra Ortone e Lanciano per un forte temporale.
1: Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
3: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
2: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
4: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
5: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

0: Alvise questa sera. Grazie anche per le vostre segnalazioni. A proposito, sulla tangenziale ovest di Milano.
1: Tangenziale ovest, dalla via Vicentina fino a Cusago c'è una coda interminabile di macchine. Solo per traffico intenso, così dicono.
0: Così dicono.
1: Ciao e buona serata.
0: Grazie.
1: Lorenzo da Monza.
2: Ciao Renzo, grazie.
0: Grazie, grazie davvero. Tra l'altro sì, lo vediamo anche sui monitor effettivamente che la tangenziale ovest è un delirio, ma insomma, un po' dappertutto questa
2: sì, in questo
0: sera.
2: Momento ovunque.
0: Mettetevi comodi perché vogliamo parlare di questa tendenza, insomma, dei giovani, dei ragazzi della generazione Z ad amare una cosa in modo particolare, perché 750.000 giovani tra i 16 e i 29 anni, in particolare nel Regno Unito, praticano regolarmente bird watching.
2: Gli con piace una... guardare gli uccelli.
0: Gli piace osservare gli uccelli, esatto. Sai quelli che si nascondono, si mimetizzano nel verde con...
2: Sì. Vanno a vedere il nido del cuculo.
0: Sì, sì, sì. Io tra l'altro vicino a casa mia ho...
2: Hai un cuculo?
0: Ho... No, sì, a parte il cuculo che rompe le scatole tutte le mattine alle 6. Però, no, queste, cioè, ci sono queste persone che con questi cannocchiali pazzeschi arrivano e si mettono lì, si mimetizzano e guardano gli uccelli, sono... Non so cosa ci sia lì, però vabbè.
2: È una pratica.
0: Ma ci passano le giornate, quella è la cosa che mi sconvolge.
2: No,
0: insomma.
2: È una pratica stranissima. Sì. Tra l'altro, dal 2018 è cresciuta esponenzialmente questa pratica del birdwatching. E allo stato attuale sui social c'è un social particolare che da noi non è per niente sviluppato. Si chiama Red Note, dove il termine proprio birdwatching è stato cercato più di 800 milioni di volte. Quindi stiamo parlando di ricerche che coinvolgono praticamente un intero stato.
0: Ma tra l'altro, il Guardian e tanti altri giornali inglesi, tra cui anche la BBC tra l'altro, ha cercato di dare una spiegazione a questo hobby un po' particolare. Il fascino del birdwatching sta proprio nella sua semplicità, perché non richiede attrezzature particolari.
2: Sì.
0: Cioè tutto sommato tu puoi metterti lì un po' di pazienza, voglia di esplorare. Una tendenza che si inserisce perfettamente anche nella volontà delle nuove generazioni di staccare da tutto, tornando se vuoi a vivere le cose semplici.
2: Esatto, le nuove generazioni stanno cercando di staccarsi sempre di più dai social, da questo mondo frenetico, e il birdwatching, che richiede, come giustamente detto, tanta pazienza, è un'attività che può servire molto.
0: Bene, sai anche un'altra cosa che mi fa sorridere, perché io non mi verrebbe l'orticaria, cioè, i pescatori. Cioè quelli che stanno delle ore con sta canna in mano, oppure posata, insomma, perché la appoggiano anche per terra.
2: Lì posso chiedere a mio papà, lui è un pescatore.
0: Ah, lui è un pescatore, sì. Ma no, io li adoro, cioè a me piace, dico, ma come fanno a trovare tutta questa pazienza di rimanere lì?
2: Ma devi nascerci così.
0: Cioè, guarda che è una cosa ammirevole.
2: Bisogna nascerci.
0: Sai cosa vuol dire? Veramente ammirevole, quindi complimenti a voi. Cioè, Katy Perry.

0: pazienza,
1: proprio.
0: Perché se ti metti lì delle ore per vedere un uccello, insomma, effettivamente magari qualcuno potrebbe avere qualcosa da ridire. Però io parlavo anche di, a proposito di pazienza, che io purtroppo non ho e ne sono consapevole, purtroppo. E, parlavo anche dei pescatori. E Mara ci scrive: mio marito Lorenzo è un accanito pescatore, ha una gran pazienza, ma solo nella pesca. Perché poi su tutto il resto gli girano subito, capito?
1: Beh, e effettivamente, poi, se hai un hobby, quello lo coltivi fino alla fine.
0: Sì, questo è vero. Però vogliamo tornare un attimo anche sulla cera da riciclare?
1: Sì.
0: Perché lì parlavamo poco fa anche delle candele, come riciclare le candele, soprattutto quelle che sono nel vasetto di vetro. E quindi diventa problematico. Ci consigliano anche non solo di mettere il vasetto nel microonde, e quindi si scioglie subito e quindi poi riesci a toglierlo, ma anche nel freezer. Tu metti il vasetto con la candela nel freezer, lo lasci lì per una giornata, eccetera, si stacca da solo.
1: Sì, sì, sì, è vero,
0: ma pensa
1: perché si condensa.
0: Quante ne sanno i nostri ascoltatori? Vabbè.
1: È per questo che è bello parlare con loro.
0: Vero? Infatti. E allora rimanete qui, perché parliamo, sì, ma anche con la musica si parla anche, no? E allora tra poco una grande canzone.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
10: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
11: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
12: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
13: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: Grande successo del 1986, Camillo con Word Up. Tra l'altro loro all'inizio proprio della loro carriera nel 74 più o meno erano in 14 membri, insomma, di questo gruppo che si chiamava New York City Players, e poi hanno deciso di accorciare un po' e chiamarsi Camillo.
1: Era una classe delle scuole medie,
0: sì, anche perché come vi chiamate? New York City Players ci voleva un po',
1: è un po' complicato,
0: e invece Camillo, insomma, vabbè.
1: Questa canzone a me piace tantissimo, sì, però nella versione quella più nuova dei Korn degli anni 90.
0: Io preferisco questa, The Originals. Allora, a proposito di, cari ascoltatori di Radio Number One, a proposito di New York, no? New York City Players, a New York c'è il mistero delle persone che entrano e escono dai tombini.
1: Sì, c'è questo comportamento che è abbastanza insolito, che è stato ripreso da alcune telecamere, anche da alcuni passanti, che è stato immortalato nei giorni scorsi, nei mesi scorsi e nelle scorse settimane. In questo momento ci sono soltanto un paio di episodi che sono stati documentati, ma la cosa incredibile è che ci sono queste persone che escono da questi tombini, magari cambiano il loro abito e poi ritornano dopo un po' di tempo all'interno di questi tombini, chiudono il... come si chiama? Tombino?
0: Sì, il tombino.
1: Non è un portellone?
0: No,
1: cioè,
0: è il tombino.
1: È proprio un tombino.
0: Se lo chiudono sopra la testa
1: e basta, fine, amen. Sì.
0: No, tra l'altro la polizia, New York City Police Department,
1: City Players,
0: sai che ci sono anche, c'è anche il telefilm,
1: sì,
0: no?
1: NYPD,
0: esatto, bello. Hanno deciso di inviare un'unità per andare a vedere che caspita c'è lì sotto, perché pensavano
1: niente.
0: Ci fossero, insomma, delle cose illecite, insomma, sai, dei traffici illeciti. In realtà non hanno trovato assolutamente nulla. Vuoi vedere che, insomma, siccome c'erano diversi report anche da televisione inglesi, non soltanto americane, che riportavano che nel sottosuolo della città a New York c'è proprio gente che ci vive,
1: sì,
0: tanta.
1: Sì, sì, sì. E questa cosa l'avevano ripresa anche in un altro cartone animato, prima abbiamo parlato dei Simpson, adesso Futurama aveva questa storia di questa popolazione sotterranea, sì, che viveva sotto New York.
0: Ma chissà che succede là sotto, vabbè, lo scopriremo.

0: sia con Gimme Love in chiusura della nostra seconda ora insieme su Radio Number One. La donna al volante, Lili, l'accompagnatore, Alvise, ancora tante cose da dire, tante canzoni da ascoltare,
1: tantissime. Parleremo anche di caldo.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto?
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Linea Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Val d'Ossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
8: Quest'estate cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo eco mobility hotel d'Italia.
9: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
10: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
13: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
14: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo Muschio Bianco Chantecler 3 per 28 lavaggi a 5 euro.
13: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
15: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
16: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
15: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
17: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.

0: number one. Che ore sono?
1: Sono le 19 in punto.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
6: contabilizzare le fatture? Fatto.
7: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
8: Radio Number One Notizie.
9: L'Italia rimane segnata da uno squilibrio economico ed è esortata a rispettare il percorso di correzione della spesa pubblica, lo scrive nelle sue raccomandazioni la Commissione europea. Al contempo il vicepresidente Dombrovskis ha ufficializzato l'apertura alla richiesta italiana di una maggiore flessibilità di bilancio per le spese energetiche. La clausola di salvaguardia già concessa per la difesa potrà essere usata anche per l'energia. E proprio oggi si lavora ad una nuova rimodulazione del PNRR per circa 2 miliardi di euro, orientata alla transizione verde. Le risorse andrebbero a sostegno dell'efficientamento energetico dell'edilizia pubblica, delle comunità energetiche e degli incentivi verdi alle imprese. Le crescenti disuguaglianze, altra criticità italiana, uno studio di Banca Italia segnala come il 10% più ricco del paese detenga il 66% della ricchezza netta totale. L'ennesimo scambio di ostilità nel Golfo fiacca le borse su entrambe le sponde dell'Atlantico. Piazza Affari, in linea con il resto d'Europa, cede l'1% circa. Da Laura Supino, buona serata.
10: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
11: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
12: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
13: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
14: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
12: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Come fai a stare fermo quando senti questa canzone? Io ho sto qua sullo sgabello che non riesco a stare fermo.
1: No, io ci riesco perché sento caldo. Sento tanto caldo e se mi muovo sento ancora più caldo, quindi.
0: Vabbè, a proposito di caldo, cari ascoltatori di Radio Number One, questa sera parliamo anche del fatto che il mondo in qualche modo deve prepararsi all'imminente ritorno de El Niño, perché sono mesi che la comunità scientifica lo ripete e adesso lo conferma nuovamente anche l'Organizzazione Meteorologica Mondiale dell'ONU, secondo cui il fenomeno climatico ciclico e naturale che aumenterà le temperature è proprio dietro l'angolo e il Niño sta tornando.
1: Sì, sta tornando e c'è l'80% di probabilità che si formi durante l'estate prima di settembre e il 90% di probabilità invece che vada avanti fino al mese di novembre, quindi stiamo parlando di temperature altissime per due mesi, da settembre fino a novembre. È una situazione veramente tosta e soprattutto il segretario generale delle Nazioni Unite, quindi non l'ultima persona che gira l'angolo, ha detto che il mondo deve considerare questa come un urgente allarme climatico, quindi è una cosa molto molto pesante da affrontare, quindi dobbiamo prepararci davvero psicologicamente.
0: Però
1: ragazzi,
0: pensa che nonostante questo, nonostante ci stiano dicendo questa cosa da quanto? Da 20 anni?
1: Sì.
0: Allora, c'è ancora chi dice, ma no.
1: No,
0: il problema del clima non esiste.
1: Ma infatti le alte temperature di 2 settimane fa mica erano un'emergenza climatica, no, è capitato.
0: No, vabbè, c'è ancora chi nega appunto il problema, pensate un po'. Vabbè, insomma, comunque dobbiamo prepararci. Allora, qui o ce ne andiamo tutti, ma neanche, non possiamo nemmeno dire ce ne andiamo al polo, perché fa caldo,
1: no,
0: sciogliendo i ghiacci anche lì, quindi insomma le temperature sono comunque alte. Io che soffro il caldo,
1: io,
0: dove vado?
1: Ma infatti tutti noi che soffriamo, sì, le temperature alte, ma cosa facciamo? Facciamo?
0: Il problema è che sarà sempre peggio, è quella la cosa.
1: Vabbè, mettiamoci la testa,
0: quindi,
1: dentro il freezer.
0: Condizionatori e via andare.
2: I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to

0: Ragazzi norvegesi che stanno conquistando davvero tutto il mondo, non soltanto tutta l'Europa.
1: Tra l'altro ne parlavamo fuori onda, sì. E insomma siamo tutti e due d'accordo sul fatto che questo è un pezzo straordinario.
0: Sì, assolutamente, eh? Ma tutta la loro discografia, sì. Speriamo possa arrivare alle vostre orecchie, ragazzi, ve la consigliamo.
1: Vero. Tra l'altro Alvise mi ha consigliato di andare a vedere la foto di questi tre ragazzi e io ho detto, beh, sono carini, e lui mi ha detto, vabbè, allora se questi sono carini io sono bellissimo. Ma tu sei bellissimo,
0: Alvise. Ma tesoro. Eh? Ma grazie.
1: Ma mai più sentirai una cosa così.

0: Gamba dondola.
1: Mi ha sempre fatto sorridere questa cosa della gamba che dondola.
2: Però che bella è la gamba che dondola.
1: La gamba che dondola sa tanto di bambinesco in qualche modo.
2: Sì, è vero. Di spensieratezza.
1: Di spensieratezza, i bambini che così con la gamba che dondola quando sono lì, che non sanno cosa fare, stanno giocando magari.
2: È perché
1: lì
2: non arrivano a toccare.
1: Sì, sì, sì,
2: per
1: è bellissima.
2: Terra,
1: questa immagine è bellissima. Con Lilli, donna al volante, con Alvise accompagnatore, abbiamo un po' di aggiornamenti che riguardano il traffico. Attenzione, se siete sul raccordo Torino aeroporto di Caselle, il traffico è rallentato per un incidente allo svincolo di Caselle Torinese in direzione del raccordo verso Torino. Sulla 4 c'è un incidente da segnalare all'altezza di Peschiera del Garda in direzione di Milano e c'è un tamponamento in corso in questo momento, insomma ci sono anche lì un po' di problemi. E poi sulla 26 c'è il ripristino di un incidente che sta causando ancora qualche rallentamento tra la diramazione Stroppiana, Santiae, Vercelli Est in direzione di Gravellona Toce, poi traffico rallentato, insomma un po' dappertutto in questo momento.
2: Non è una situazione facile,
1: no,
2: in questo momento.
1: No, no, oggi è una giornata partita, sembra che qualcuno abbia deciso di tornare oggi più di ieri.
2: Beh, guardando gli aggiornamenti direi più di qualcuno, anzi.
1: Oggi è veramente una giornata veramente tanto tanto trafficata.
2: Sì, sì, sì,
1: tra poco di che parliamo?
2: Tra poco meteo, arriva il meteo.
1: Sì, sì, sì. Al
3: volante su Radio Number One, le donne al volante.
4: Ogni sera dalle 23 all'alba
3: immergetevi in Number One Nights,
4: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
3: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
4: Number One Nights, solo su Radio Number One.
5: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Apri un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
8: Un po' per gara, un po' per gusto. Sabato 13 giugno in Valposchiavo, Nova Eroica Svizzera. Esperienza ciclistica che unisce competizione, natura e convivialità. Percorsi di 3 livelli tra le meraviglie alpine con punti ristoro. Il tracciato corto, percorribile anche in e-bike. Villaggio dell'evento, aperto dal venerdì pomeriggio alla domenica, con musica e specialità 100% Valposchiavo. Info e iscrizioni su eroica.cc.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooro.it.
11: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
12: Allora, hai deciso davvero?
11: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
12: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
11: Convenienza, consulenza e vicinanza.
13: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
14: Liberi di viaggiare!
15: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
14: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
15: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
14: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
16: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
0: luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star americana Charlie Puth, e poi Luca Carboni, Alfa, Mannarino, Serena Brancale e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
17: Radio Number One Media Partner.
18: Radio Number One Meteo.
19: Di Radio Number One è arrivato il momento di approfondire il meteo per le prossime ore, per i prossimi giorni. Allora colleghiamoci con i nostri amici di Trebi Meteo e con Nico Schiodetta, qui diamo il nostro ben trovato. Ciao Nico.
1: Ciao.
20: Ciao, buona serata, ciao, ben ritrovati tutti quanti, buonasera.
1: Oggi è stata una bella giornata, domani come sarà?
20: Sì, situazione di bel tempo inizialmente domani, sarà una giornata soleggiata su tutto il centro nord Italia. Oggi ancora forte maltempo, ha interessato molte zone, c'è stato addirittura un evento tornadico a nord di Roma con dei danni appunto causati da questo vortice in prima mattinata, e quindi ancora numerosi temporali oggi più al centro, il nord invece la situazione è nettamente migliorando. E domani sole, una bella giornata, anche se domani sera arriva una nuova perturbazione dalla Francia, un nuovo impulso di aria fresca oceanica dalle isole britanniche, raggiungerà appunto Francia, poi anche centro nord Italia, quindi domani tra sera e nottata ancora nuvole con piogge localmente battenti, c'erano anche dei rovesci a sfondo temporalesco e di nuovo un lieve abbassamento delle temperature, quindi insomma anche nei prossimi giorni gran caldo non ce ne sarà, e le temperature fino al weekend rimarranno sotto i 30 gradi, saranno comunque delle giornate piacevoli, però appunto tra domani sera e domani notte ancora piogge, qualche temporale anche in Lombardia.
1: Ho capito, dai. Vabbè, insomma va bene. Comunque 30 gradi non è che ci si lamenti,
19: no,
1: insomma,
19: no, no,
1: cioè, si sta bene. Grazie allora a Nico Schiodetto di Trebi Meteo, scaricate l'app per essere ora per ora aggiornati su quello che succede anche sotto casa vostra, per intenderci. Grazie Nikos.
20: Ciao, buona serata a tutti voi.
21: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
22: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
21: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
23: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
24: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te. Richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
25: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

0: Another con 54 Ultra e adesso è il momento del salvagente.
1: Le donne al volante dalla parte dei consumatori con il mensile Il Salvagente.
2: Ogni settimana a Radio Number One il mercoledì è occupato dal mensile Il Salvagente e le sue inchieste dedicate a noi consumatori. Vi ricordo che trovate il giornale sia in edicola oppure in vendita oppure consultabile anche online. Nel nuovo numero di giugno il titolo del test del mese è Roulette Rossa e al solito ne parliamo con il direttore Riccardo Quittili. Buonasera Riccardo.
3: Ben trovato a chi ci ascolta.
2: Allora Riccardo, dopo 3 anni voi siete tornati in laboratorio per analizzare 16 passate di pomodoro, tutte di origine italiana, per valutare quali e quanti pesticidi rischiano di finire nei nostri sughi. Insomma, non è una cosa da poco.
3: No, non è una cosa da poco, anche perché sappiamo, diciamo, che i trattamenti che subisce il pomodoro sono a volte anche trattamenti molto spinti e difatti noi troviamo in alcune passate diversi residui di pesticidi. Come sempre, giova ricordare darlo tutti entro i limiti di legge, però poi sono talmente tante le sostanze, le molecole, i residui, che la domanda viene, diciamo, quasi spontanea. Non è che uno utilizza 4 fungicidi diversi semplicemente perché con uno supererebbe il limite. Questo, diciamo, è un dubbio che ormai ci attanaglia, perché non è il primo test in cui troviamo questo. Però va detto che anche all'interno delle passate convenzionali, quindi non biologiche, abbiamo trovato anche prodotti molto puliti e anche con un buon grado di qualità, perché poi non ci sfugge che la passata di pomodoro deve essere anche buona oltre che pulita.
0: Certo, esatto. Anche il giorno del confezionamento è importante. E allora come riconoscere il periodo ideale dell'anno per poter imbottigliare il pomodoro?
3: Eh sì, perché sfugge a tutti noi che siamo abituati, diciamo, al periodo di raccolta intorno all'estate, il fatto che il pomodoro possa essere anche imbottigliato magari a dicembre, a gennaio. E questo si capisce attraverso alcune sigle che di etichetta noi nel servizio riportiamo una tabella per imparare a decifrarle. Non è semplicissimo, però sì, si può anche, come dire, raccogliere, trattare e poi imbottigliare magari a mesi di distanza. Questo non comporta un cambiamento della qualità del pomodoro, va detto, perché abbiamo trovato per esempio pomodori imbottigliati a gennaio, ed è ovvio che a dicembre nessuno raccoglie i pomodori, che però hanno dato degli ottimi risultati. Quindi certo, ci aspetteremo tutti un pomodoro raccolto e imbottigliato, diciamo, in brevissimo tempo, e quindi gli strumenti per scegliere ci sono, ma va detto e lo ripeto, abbiamo trovato passate di pomodoro che sono state imbottigliate nei mesi più freddi e quindi sono state mantenute dopo essere state lavorate, che comunque avevano ottimi risultati anche dal punto di vista chimico e di qualità.
2: Quindi se siete curiosi di sapere quali sono le passate di pomodoro più buone, con meno pesticidi eccetera, beh, noi vi consigliamo naturalmente di acquistare il mensile Il Salvagente o di leggerlo online. E grazie a Riccardo Quintili, il direttore. Ci risentiamo la prossima settimana, Riccardo. Grazie.
3: Grazie a voi.
1: Il Salvagente.
4: Radio Number One.

0: Classe questa ragazza, Sienna Spyro, Material Lover, la stessa di Cobolli, visto che abbiamo seguito la partita che è finalmente terminata. Che pathos,
1: un patema d'animo che è durato un paio d'ore, ma alla fine, signore e signori, abbiamo una bellissima notizia: anche senza Jannik Sinner avremo un finalista al Roland Garros, e questo finalista uscirà fuori dallo scontro tra Flavio Cobolli, che ha appena vinto il suo quarto di finale approdando in semifinale, e uno tra Berrettini e Arnaldi, perché il quarto di finale tra Berrettini e Arnaldi poi sancirà l'altro semifinalista che andrà contro Cobolli, quindi un italiano è sicuro in finale.
0: Vabbè, insomma, Flavio Cobolli che con Alassim, devo dire, allora Alassim ha vinto il primo set per 6-4 e poi Cobolli ha fatto un 6-4 6-4 6-4,
1: una sentenza
0: copia
1: proprio,
0: copia incolla proprio. Non ha perso
1: incredibile, questo ragazzo è veramente incredibile. Fantastico. E tra l'altro ricordiamo anche che con questo risultato entra ufficialmente in top 10, quindi adesso abbiamo Sinner e Cobolli in top 10. Bellissimo.
0: Molto bene, molto bene.
1: Scegliete l'estate, i grandi viaggi nelle IGV Club in Sardegna, Sicilia, Calabria e all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello a vostra disposizione, con anche un servizio esclusivo dedicato a bambini e ragazzi da 0 a 17 anni.
0: Parlare di viaggi è sempre bello, e allora per chi viaggia, viaggia Explorer. In piccoli gruppi, guide italiane, esperienze autentiche, in luoghi da sogno, Corina Agenzia. IG Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Su Radio Number One, le donne al volo.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Il pesto

0: Trentino.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole?
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: Celine Dion, Pippo Bryson con Beauty and the Beast. Tra l'altro c'è una brutta notizia, perché Pippo Bryson, questa voce incredibile, è scomparso proprio ieri. Oggi la famiglia ne ha dato un annuncio ufficiale. Lui è cantante di rhythm and blues, vincitore di 2 Grammy Awards, proprio perché ha dedicato la sua voce alle colonne sonore dei film Disney, sì, come Beauty and the Beast, cioè il la Bella e la Bestia.
1: Esatto, e non soltanto, ha fatto anche la voce, le canzoni di Aladdin, un altro grande, vero, grande film, sì, della Disney. E non soltanto, ricordiamo anche che nella versione italiana questa canzone è stata cantata da Gino Paoli e Amanda
0: Sandrelli,
1: la figlia. Quindi insomma è una grande emozione ogni volta riascoltare questa voce. Purtroppo insomma ci ha lasciati oggi, ma è sempre bello riuscire a riascoltarlo.
0: È vero, è vero, bello risentire anche Giovanotti con Alfa. Questo è Buon Vento.
2: Ed è un po' di

0: tratta nel 2013 Get Lucky, canzone dei Daft Punk con Pharrell Williams e Nile Rodgers, con cui chiudiamo questo nostro appuntamento di oggi.
1: Sì, lo chiudiamo, non prima però di salutare anche tutti quelli che ancora, certo, sono in coda. Ci sono ancora un po' di problemi sulla 4, la Brescia-Padova, ci sono 4 chilometri di coda per un incidente tra Somma Campagna e Peschiera in direzione di Brescia, ci sono problemi poi anche sulla tangenziale di Torino, sulla tangenziale sud di Torino, c'è un incidente allo svincolo di Corso alla Mano in direzione della tangenziale nord e ci sono ancora problemi sulla A22 per un altro incidente tra Affi e Alavio, sempre in direzione del Brennero. Insomma, situazione veramente complicata oggi.
0: Oggi
1: per il traffico.
0: Da Bolino Rosso, l'abbiamo raccontato nel, sì, corso di queste nostre ultime 3 ore, speriamo che possa migliorare di sera. Ecco.
1: Bene, noi torniamo domani, io, sì, lì torno più tardi, come sempre, insomma alle 22 per il Number One Classics, tu invece con me, caro
0: Alvise.
1: Caro accompagnatore.
0: Ah, ok, sì, certo.
1: Caro accompagnatore, domani.
0: Sempre alle 17, puntualissimo.
1: Arriva domani, sì.
0: Yes,
1: sì, cerca di arrivare in orario.
0: Arriva sempre il, okay, domani.
1: E chi arriva poi, tra l'altro?
0: Adesso arrivano gli uomini dell'Happy Hour, Luchino con il buon Gabro, che stanno lì pronti ad aspettarvi con i loro cocktail già tra le mani, belli, belli preparati.
1: A domani.
0: Ciao.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
5: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
4: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
5: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
4: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
7: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
8: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Val d'Ossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
9: Torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba, a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star americana Charlie Puth. E poi Luca Carboni, Alfa, Mannarino, Serena Brancale e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
10: Radio Number One Media Partner.
11: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi.
12: Io lo faccio per proteggerti.
11: È un momento difficile e tu te ne vai.
12: Meritiamo di più, tutti e due.
11: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
12: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
13: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
14: If Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.

0: Buonasera a tutti, mercoledì 3 giugno, manca pochissimo alle 20.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura le raccomandazioni della Commissione Europea all'Italia. A differenza di altri paesi usciti dalla procedura di infrazione, il nostro paese rimane in uno stato di squilibrio sui conti. Il commissario all'economia Dombrovskis però apre alla richiesta anche italiana di elementi di flessibilità sulle spese energetiche. Esulta il governo. Il servizio di Alessandro Cisilin.
3: Grecia, Paesi Bassi e Svezia sono usciti dalla procedura di infrazione. L'Italia invece continua a registrare squilibri economici e, come noi, Ungheria, Slovacchia e Romania. Il vicepresidente del commissario europeo all'economia Dombrovskis certifica il fallimento nell'obiettivo di un deficit sotto il 3%, permanendo nel 2025 un decimo sopra, ed esorta il governo a rispettare il percorso di correzione della spesa. Nelle ultime raccomandazioni al nostro paese la lotta al lavoro nero, la promozione della contrattazione collettiva anche per sostenere i salari e frenare la fuga di lavoratori all'estero e le carenze nelle professioni sanitarie. E Bruxelles esorta a prepararsi a una spesa militare strutturalmente più elevata. Al contempo, Dombrovskis ufficializza e precisa l'apertura alla richiesta dell'Italia e di altri paesi per la flessibilità sulle spese energetiche vista la crisi medio orientale in corso. La clausola di salvaguardia, spiega, già concessa per la difesa, potrà essere usata anche per l'energia, con uno scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028, ma tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi su misure transitorie, su accise o bollette, ma a investimenti per ridurre la dipendenza dall'importazione di combustibili fossili. Sono soddisfatto, recepite le nostre proposte, commenta il ministro Giorgetti.
2: E anche l'Ocse ha diffuso oggi stime sull'Italia, riviste leggermente al rialzo le prospettive per il PIL. Nel 2026 il PIL dovrebbe crescere dello 0,5% contro lo 0,4% stimato a marzo. Per il 2027 è atteso un incremento dello 0,6%. Sul conflitto USA-Iran, i toni di Trump oggi tornano a farsi concilianti. I negoziati evolvono e Teheran ha già concordato che non avrà armi nucleari, ha detto il presidente USA. Prima o poi incontrerò Khamenei. Trump non ha negato poi di aver avuto un duro scontro con Netanyahu sul Libano. Con lui disaccordi tattici, ma poi appianiamo sempre, ha commentato. Se non avesse attaccato l'Iran, ora Israele non esisterebbe. I quattro migranti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino, oggi a Cosenza, conferenza stampa degli inquirenti. È stato un episodio di gravità inaudita. L'episodio è stato ricostruito in pochissime ore, quasi un arresto in flagranza. Così il procuratore della Repubblica di Castrovillari, Alessandro D'Alessio.
4: Sono stati identificati, ma aspettiamo l'avallo scientifico, anche le quattro povere vittime, che hanno intorno ai 20 anni. Gli indagati, che sono due cittadini di nazionalità pakistana, mentre le persone decedute sono tre di nazionalità afghana, mentre uno è di nazionalità pakistana. Questi sono i fatti, in attesa che gli indagati ovviamente diano la loro versione, e questo è il quadro per quanto riguarda in meno di due giorni la ricostruzione dell'evento.
2: Stasera alle 20.45 in Lussemburgo, domenica in Grecia, due amichevoli in trasferta chiudono la stagione della nazionale di calcio che ha il marchio indelebile del terzo flop mondiale consecutivo, aspettando il nuovo CT che arriverà dopo l'elezione del presidente federale. Sulla panchina azzurra il tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini. Ed è tutto per oggi, buona serata.
1: Radio Number One, Happy Hour.
5: Devo accendere il microfono per dire buonasera.
6: Buonasera, parlavo da solo.
0: Buonasera, signor Luchino.
6: Sì, buonasera, buonasera. Abbiamo c'erano delle luci spente, non capivamo, era quelle del microfono. Va bene, buonasera, benvenuti. Questa è Radio Number One. E pensate un po' voi che oggi è mercoledì sera.
0: Siamo a metà.
6: Siamo a cavallo, non si sa di cosa, però siamo a cavallo.
0: È finito il ponte, vi ho visti oggi. Macchina, il traffico in città.
6: Cose pazzesche, guarda, c'erano tutti, sono usciti tutti dal dentista e poi dobbiamo iniziare, è metà settimana, non cominciamo ad insultare, per favore. Va bene, allora attenzione, perché qui comincia il caldo, i primi caldi, quelle robe lì. Allora ne succedono di ogni. Aspetta che tocco un attimo, cioè, la Fabi, salutiamo la Fabi, salutare la Fabi.
0: Ciao Fabi, certo.
6: Manetta qua sotto i compressori. Non...
0: Spenga l'aria condizionata che sennò domani abbiamo il raffreddore.
6: Esatto, dopo abbiamo tutti il raffreddore, ma attenzione perché questo è il programma che alza il livello della radiofonia. Salutiamo le donne volanti alternative di questa giornata, di questo mercoledì sera, e attenzione perché noi alzando il livello dobbiamo fare delle cose che solo noi
0: un millimetro
6: fare.
0: Alla volta, attenzione. Poco ma costante.
6: Attenzione, perché prima cosa che facciamo, prendiamo il giornalo sul bancone del bar e leggiamo il santo del giorno. Attenzione perché oggi è Santa Clotilde, quindi metti il caso che ci abbiate un'amica che si chiama Clotilde o un amico che si chiama Clotildo, tutto è possibile, ci telefonate e ci fate gli auguri dell'onomasia. È sempre bello ricevere degli auguri in ogni modo, in qual modo gli auguri sono bellissimi da ricevere. Ma attenzione perché oggi è la giornata mondiale della bicicletta.
7: Video a quadretti.
6: No, la bicicletta non ha né righe né quadretti, c'ha due ruote, c'ha i pedali, cioè...
0: La bicicletta, signor Luchino, è la metafora della vita, perché restare in equilibrio bisogna continuare a pedalare, a muoversi.
6: Sì, sì, certo. Non lo voglio sapere, guardi, c'è il famoso detto che dice: hai voluto la bicicletta, no?
0: Pedala.

0: casa sua, nostra, loro.
1: Di tutti, nostra, nostra.
0: Nostra, nostra è questo plurale maestate.
1: Mamma mia, ma come abbiamo iniziato stasera?
0: Attenzione, va bene. Allora, vedi, siamo a metà settimana, pensi che non l'abbiamo
1: preso? Mercoledì abbiamo quella vena poetica, sì, filosofica. Sarebbe meglio lasciare a casa.
0: Forse. Sì, forse così, va bene. Allora, buona serata, salutiamo gli amici che stanno messaggiando al nostro numero di WhatsApp, anche per richiedere le loro canzoni, la loro musica. Perché? Perché?
1: Perché tra pochissimo cominceremo con gli spazi del dedicato, quindi prenotatevi al 393-444-0444. Voi chiedete, noi rispondiamo.
0: Rispondiamo, chiedete. Allora, salutiamo anche Anna, salutiamo gli amici dei laghi, della Brianza, ciao. L'umidità, quelle cose lì, salutiamo anche Giancarlo. Ciao Giancarlo, buona serata, salutiamo chi sta messaggiando e ci sta mandando delle bellissime fotografie con dei piatti. Adesso non so se tu stia già mangiando, se hai già mangiato, sono i piatti che hai mangiato gli scorsi giorni, però se magari ci indichi la situazione, qual è il problema? Ma attenzione, perché qui si alza maggiormente il livello, a questo punto non possiamo farne a meno, è un dato di fatto ormai.
1: Richiestissima la lettura dell'oroscopo.
0: Richiestissima anche perché poi prima, precedentemente, eravate voi a richiedere personalmente il vostro segno zodiacale, ma per non farvi più litigare, per non essere più litigati con voi.
1: No, ma io ero dei gemelli,
0: niente, basta. Allora abbiamo deciso, basta. Scegliamo noi, non è che scegliamo, neanche scegliamo, neanche scegliamo. Praticamente estraiamo dal cilindro.
2: Finalmente l'aperitivo. Sì, certo. Buonasera. Fammi da bere che mi devo rimettere al mondo.
0: Berti, stavo spiegando una cosa agli ascoltatori, che noi estraiamo dal cilindro il segno di cui leggeremo, ok, che gli oroscopari hanno scritto stamattina, ma attenzione che leggiamo quello di oggi, sì, e non quello di domani, ragazzi, e poi voi certificate o meno se ci avevano e o non ci avevano ragione. E allora oggi abbiamo estrauto il leone. Senta, ruggito, senti. Attenzione, non lanciare occhiate o frasi piene di sottintesi ad una persona che non ha interesse. Hai capito, non è?
1: Il leone innamorato.
0: Mamma
1: prima c'era
0: mia, ma ancora più attenzione. Non dire ciò che pensi, pure se rimane difficile. Hai capito? Cioè, gli oroscopari ne sanno veramente una più del niente. Va bene, non lo voglio sapere. Taylor Swift.

0: questo blank space, questo spazio bianco che certe volte si trova ultimamente all'interno del cervello di molti esseri umani.
1: Ma
0: questo...
1: wanna be forever.
0: Cosa c'è stasera?
2: Bella questa, eh?
0: Ah, guardi, l'ho vista che cantava. A Ganda l'ha visto che c'era il signor Gabbro che stava cantando?
3: Non mi meraviglia, mio
0: signore. Sì, sì, sì, non ce la facciamo più ultimamente, siamo quasi malissimo. E mentre qualcuno si chiede cosa sarebbe successo se non ci fossero state le mucche, perché sono delle domande che uno si sveglia la mattina e dice: se non ci fossero state le mucche, guarda, non
2: chissà che latte avremmo bevuto.
0: Ma, e mentre Bruxelles ci chiede di controllare una serie di frontiere interne di 9 paesi che fanno parte dell'Unione Europea, qualcuno si muove nel pianeta, nel globo, per cercare di promuovere il nostro Made in Italy, che comunque dobbiamo sempre difendere e tenere a mente, perché siamo molto europei, però cioè, difendiamo quella roba lì che ce l'abbiamo solo noi,
2: solo
0: no?
2: Noi, certo.
0: Se facciamo il Made in Europe, ne abbiamo parlato qualche settimana fa, sì, bellissimo, tutto bellissimo, però quello che ce l'abbiamo noi non ce l'hanno gli altri.
2: This is Italy, my friend.
0: Mamma mia, come parla lei il tedesco? Allora, attenzione, perché è stato chiuso l'accordo in generale per quanto riguarda il Messico,
2: sì,
0: per avere uno scambio di merci in equo modo, che quindi import-export, e quindi agevolare quella che è l'economia nazionale nostra, cosa molto importante, no?
2: Perché quali sono i prodotti? Cosa scambiamo?
0: Io scambierei delle figurine, cioè, se fosse senza ombra di dubbio abbiamo il nostro spettacolare prosciutto. Vogliamo parlare del nostro prosciutto
2: di Parma?
0: Vogliamo parlare del nostro prosciutto o vogliamo parlare dei nostri vini? Vogliamo parlare dei nostri vini? Quelli con le bollicine abbiamo ancora qualche problemino, però quelli secchi di vitigno di un certo livello, diciamo che ancora facciamo quella differenza lì. Poi abbiamo dei problemini con i formaggi, perché qualcuno ci ha detto: no, i formaggi con la muffa cosa fai? Non puoi esportarli. Ma perché? Non ho mica capito io. Però vabbè, a noi non ci frega niente, perché noi andiamo avanti e giustamente dobbiamo tenere anche un po' in piedi l'economia italiana, che insomma un po' di acqua di qui e di là ogni tanto ce l'abbiamo qualche problemino. Quindi cerchiamo di mettere delle toppe. Allora ringraziamo chi comunque si sta muovendo in questa direzione. Adesso non so se voi che state ascoltando tutteliate l'acquisto del Made in Italy, che sicuramente è more expensive, come si usa dire, però cioè comunque la qualità è la qualità,
2: esatto,
0: la qualità si paga, e senza ombra di dubbio è una cosa che è anche caruccia da fare, così diamo una mano al nostro paese, acquistiamo italiano, come si usa dire. Adesso c'è Francesco Gabbani.

0: E il buon Gabbani con il Summer Funk e questo cameo dedicato anche ai righi. Non tengo più di nero, che forse è un po' la voce del periodo, no?
1: Posso avere un aumento?
0: No, lascia stare, guarda. Happy,
2: happy hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
3: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
3: Per ascoltarci dove e quando vuoi.
4: Rimani su Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Radio Number One Meteo.
1: E come sempre occhiatina a quest'ora all'interno dell'Happy Hour per quanto riguarda la situazione meteorologica che sa d'avvenire nei giorni di domani nell'esattezza, perché domani è un altro giorno, qualcuno dice domani un altro giorno si vedrà, ma non era quello il motivo. Questo è grazie a Trebi Meteo. Diamo l'occhiatina al nord per la giornata di domani, ma non solo: migliora a nord-ovest, rovesce temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma attenuazione nel pomeriggio con tendenza a schiarite. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria, Adriatiche con piogge e rovesci, mentre per quanto riguarda il sud il tempo sarà soleggiato con qualche modesto annuvolamento. Attenzione, restate sul pezzo e scaricate l'app, quella di 3B Meteo.
2: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
3: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te. Richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
4: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

0: signor Gavra, mamma mia, siamo il primo appuntamento, primo spazio del dedicato per quanto riguarda questa settimana,
1: sesto mese, 2026esimo anno.
0: Dica tutto quello che può dire, poi spengo il microfono e basta, andiamo a casa tutti e non ci pensiamo più. Va bene, allora, buona serata, salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando, tantissimi come sempre vogliono interagire all'interno di questo appuntamento, chi più, chi meno, chi è, come si dice, in gaina, chi no, poi dopo
2: ciao,
0: secondo me...
2: Ciao, da tanto tempo che non ti sentivo, stai bene?
0: Tutto a posto,
2: io
0: grazie.
2: Io appena fatto 6 sprint, sono un pochino io, ragazzi, un pochino, sì, perché faccio fatica a stare in piedi.
0: No,
2: tutti bacione, vai un altro giro.
1: Andrebbe d'accordo col Berti.
0: Secondo me si trovano col Berti. Non lo so, chi può dirlo? Non si sa. Berti, cosa dice lei?
3: Dai, che beviamo qualcosa.
0: Appunto, quello dicevamo. Va bene. Ciao Omar, salutiamo gli amici di Verzo e salutiamo invece anche Ivo che voleva una canzone.

0: 1982, la grande musica puntualmente, grazie anche a quelle che sono le vostre richieste, grazie a Ivo. E tra le altre cose questa era parte di colonna sonora di un film che era Soup for One, tra le altre cose curata in generale dagli Chic, in particolar modo dagli Chic, c'era Roger e c'era Edwards, non ce n'erano tanti, e che curarono anche l'arrangiamento e la produzione di questa canzone per Carly Simon, che comunque fece parte di quello spazio, di quella colonna sonora musicale. Tra le altre cose molti ricorderanno Soup for One, tanto perché c'è stata la ripresa del campione di chitarrina di Lady.
1: Abbiamo iniziato alla grande
0: di
1: stasera,
0: Moggio, che è uscito qualche annetto fa, facciamo 20 anni fa, giusto per dirne uno. I Pinguini Tattici questa sera.

0: Miley Cyrus, bellissima, Reagan Ball, Radio Number One, buona serata, benvenuti, siete nel posto giusto, glielo dica signore.
1: Nell'Happy Hour, il vostro open bar preferito dalle 20 fino alle 22.
0: Ha visto?
2: Però si poteva far meglio.
0: Ma meglio di che cosa, Berti? Ma siamo qui, guardi, stia lì, cioè, la smet,

0: Benjamin Grosso, Kite Radio Number One. Che succede adesso?
1: Torniamo tra pochissimo con un altro spazio del dedicato.
2: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.

0: sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro, con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, oratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Radio Number One presenta...
11: Mamma mia, guardi signor Gabbro, io non so che dire, che ci mandano delle fotografie con dei dolcetti, dei pezzi di torta, leggendo. Secondo lei?
12: Ora dopo vengo di là, le guardo.
11: Ah, vabbè, no, io me le tengo tutte per me, se no dopo le ingrassa, capito? Dopo... lei stia lì, guardi, io adesso le mando lì il Berti, vabbè, no? Berti faccia qualcosa.
13: Dai, che beviamo qualcosa.
11: Ancora, vabbè, Berti delle altre cose, vabbè, ma mangiare invece, dico, Gandalf.
14: È impossibile.
11: Niente, è impossibile.
12: Guarda che in realtà io e Gandalf abbiamo un accordo segreto proprio, sì, per il fatto che io ci tengo alla linea.
11: Ah, lei ci tiene alla linea, mamma mia. E sarà per quello che mangiavamo salmone, anzi lo guardavamo che andava in salita e noi eravamo soli a correre dietro, va bene. Allora, questo è l'Happy Hour, il vostro ben bar, quello di Radio Number One. Ogni sera prende forma tra le 20 e le 22, un paio d'ore in vostra compagnia. Un numero sempre quello.
12: Yes, il 393-444-0444, anche per richiedere il vostro spazio del dedicato prima che finiscano, mi raccomando.
11: Mi raccomando, mi raccomando. Oh, chi arriva adesso? Oh,

0: Vitici dalla Svizzera, questa è una canzone del 1995. Tra le altre cose cambia un po' il mood musicale in modo abbastanza pesante per quanto riguarda il percorso musicale di Raf, e questa poi fu la canzone che fu la svolta di quel periodo, appunto, degli anni 90, ritrovata questa sera. Questo era il secondo spazio, no? Il secondo?
1: Yes, esatto.
0: Era il secondo, pensi, poi in teoria poi c'è il secondo, poi c'è la frutta, non c'è la frutta, no. Martin Garrix.

0: Milesville, Tonight Oran, questo è la Drive Safe, guidate con prudenza, come si usa dire adesso.
1: Always.
0: E adesso invece state lì, perché tra un attimo inizia la seconda ora e si apre con
1: un altro spazio del dedicato al terzo.
0: No.
2: Usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
3: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
2: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5!
3: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti!
2: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
4: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I Giardini Botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo Muschio Bianco Chantecler 3 per 28 lavaggi a 5 euro.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle limitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.

0: C'è caos? C'è casino?
1: C'è del macello del
2: donne. È arrivato al barlucchino.
1: Sì, ma da un po', è un'oretta che siamo, vero signor Gabbro?
0: Beh, sì, direi dalle 20. Ma sa che lui arriva un po' in ritardo,
1: sì,
0: mentale.
1: Certo, e poi.
3: Ma quelli lì sanno tutto,
1: Ma tu chi soggetto, Berti? Non è a caso, diciamo, delle cose. Già ce ne abbiamo un altro in cucina che dice delle cose a caso, no?
4: Non abbiamo più riserve energetiche né possibilità di procurarcele nella galassia.
1: Infatti, di quello stavamo parlando. Va bene, salutiamo anche Gandalf, che in cucina non si sa ancora cosa si faccia, veramente fa arredamento senza mai.
0: L'ha preso lei.
1: Certo, lei c'era solo salmoni in cucina quando c'era lei.
0: Meglio il salmone che lo stomaco vuoto,
1: capito, ma se no mangiavamo lo stesso. Vabbè. Allora salutiamo coloro che stanno messaggiando. Segnaliamo una cosa, attenzione, salutiamo un amico che dice. Allora,
5: ciao, ho sentito che alle happy hour si può chiedere la canzone.
1: Certo, si può chiedere la canzone, esatto. Ma mi raccomando, non chiedete canzoni, che abbiamo in programmazione, cioè, ogni 3x2, perché adesso non possiamo suonare, magari è andato un'ora fa e non possiamo suonarvi la canzone. No, giusto, volevo salutare gli amici che stanno messaggiando. Attenzione, attenzione, perché stasera abbiamo ancora degli spazi, eh?
0: Per adesso sì, potete ancora prenotarvi, diciamo, al 393-444-0444. Io vi avviso, siate rapidi, perché poi arriva Alberti, chiude tutto e se ne parla domani.
1: Stavo aspettando lei, appunto, sa com'è, no? Cioè, perché sennò sa come funziona, no? Cioè, la faccenda, no, sennò non va, sì, ecco, non va, niente, va bene. Allora, non andava l'audio, non va l'audio della Pucci.
0: Chi è che l'ha richiesto?
1: La Pucci voleva una canzone, la canzone è quella, l'audio lo mandiamo dopo perché non si sente, non va, non va, vabbè.

0: voce grandissima, quella di Sade, questo personaggio iconico della storia della musica degli anni 80, perdonate, sto facendo una gaffa, che la nostra amica è andata a recuperare, che voleva dedicare tra le altre cose alla sua amica, perché ieri sera hanno avuto una situazione simpatica insieme, vero Pucci?
1: Che ridere ieri sera.
0: Cosa è successo?
1: Sono ritornata a vedere il film di Michael Jackson,
0: sì,
1: con una mia amica.
0: Che è successo?
1: E vi dico la verità, me lo sono goduto,
0: ecco.
1: La prima volta ho pianto da matti, ieri sera ridevo perché alla fine
2: sì. Addoffietta.
1: Che c'è rimasto di merda?
0: No, cosa
1: la Pucci da Genova. Ah, a proposito, vi vorrei dedicare una bella canzone.
0: Sì, l'abbiamo sentita.
1: Hang on to
0: your love di Sade. Sade, dai.
1: Sade.
0: Ok, e l'abbiamo messa.
2: Grazie,
0: a posto.
2: Pucci.
0: Va bene, tutto a posto. Oh, salutiamo i cinesi che fanno le fotografie in Melchiorre Gioia.
2: State attenti, andate piano.
0: Andate piano, in Melchiorre Gioia, piano.

0: che bella è, che bella voce c'ha quest'uomo. Teddy Swims, The Door, Radio Number One. Buona serata, siete nel posto giusto, questo è l'Happy Hour, vero?
1: Ancora per qualche minuto ci siamo noi, Gabriele Lucchino.
0: E perché poi chi arriva?
1: Arriva anche lì.

0: Sempre City Radio Number One, ma quanto costerà una foto di un servizio fotografico? Così va, tutte ste modelle,
1: quanto costa? 70 e 100 euro.
0: Anche di più certe volte, dipende come viene la foto, esatto. Se viene più mossa, secondo me costa di più. Di più. Andate piano, Happy
2: Number One. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
3: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana. Weekend!
4: Quattro conduttori differenti,
5: ma con un ritmo unico.
3: Quello della musica di Radio Number One.
4: Accendi il tuo weekend.
5: Noi siamo pronti.
2: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
3: Solo su Radio Number One.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: Buonasera, questa è Radio Number One. Cosa state combinando in questo mercoledì sera? Siamo a metà settimana, reduci da quello che è stato il noto ponte del dentista, notissimo ponte. Tutti conoscono il ponte del dentista, no?
3: Lei è un cretino.
2: No, no, ma allora noi non cominciamo a fare della confusione, perché sennò qui diciamo delle cose che non dovremmo dire, giusto?
4: Non ci abbiamo più spazio.
2: Ecco, questa era una delle cose, l'abbiamo detta. Basta.
5: Anche niente. Per stasera niente, fate veloce a prenotarvi per la giornata di domani, ma mi raccomando, non scriveteci di mattina, di pomeriggio, fatelo alle 20 quando arriviamo.
2: Ecco, mi raccomando, perché sennò dopo perdiamo per strada i messaggi, nel senso che poi i colleghi sono oberati dai loro messaggi, non è che poi ci passano, come dire, testimoni, no? Giusto? Allora, attenzione.
5: Attenzione.
2: Attenzione. No, niente, scusate, stiamo ridendo, dopo un giorno vi spiegheremo perché. Salutiamo, no, non salutiamo più nessuno. Salutiamo Maria Grazia. Ciao Maria Grazia, salutiamo anche Marco, che ci ha mandato un messaggio 8 ore fa, che dice un saluto degli amici dell'happy hour, ma non si scrive così hour in inglese. No, ma va bene uguale. Ciò che conta è il pensiero, qual è il problema?
5: L'importante è dirlo bene, con l'H aspirata.
2: Esatto, salutiamo anche Massimo, salutiamo anche la Sami. E salutiamo invece anche Gigetto, che voleva una canzone.

0: che è il nostro amico Gigetto che stava guidando e ha mandato un messaggio con la fotografia del disco. Ha detto: metti il caso che vi sia sfuggito il disco che volevo era questo qua. Questo tra l'altro era il secondo singolo di questo album che era stato pubblicato nel 1988 come secondo da Listen, da Look Sharp, che era poi il titolo dell'album, che poi vedeva una serie di altri progetti e di altri prodotti all'interno che poi furono pubblicati successivamente. Siete su Radio Number One, salutiamo anche gli amici che stanno ancora messaggiando e stanno cercando di richiedere la loro musica al nostro numero di WhatsApp.
1: Purtroppo gli spazi sono finiti, raccontateci come va la serata al 393 444 0444. Abbiamo ancora uno spazio del dedicato e poi alle 22 arriva il Number One Classic, grandi successi anni 70, 80 e 90 con Lilly.
0: Eh sì, e adesso c'è Annalisa. Quando

0: Sunday, bella questa, eh? Vero? Stava ballicchiando, visto?
1: Sì, è un ritmo, poi sta arrivando l'estate, ci scateniamo anche qui su Radio Number One.
0: Ma ci scateniamo chi, cosa e perché? Chiedo io, no?
1: Lasci scatenare che io mi scateno muovendo le spalle.
2: Ah, ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Niente, io, guardi, intanto saluto, faccio vedere come avete sentito. Ah, io ringrazio Fernando, grazie Fernando, salutiamo Fernando e anche Giovanna, basta, abbiamo salutato, Pato. Ci sono salutato delle persone.
1: Grazie.
0: Guardi come siamo gentili noi. Ci sono i The Colors.

0: oggi è Giulio che sta facendo le capriole quando ha sentito questa canzone. Ringrazio Max per la scelta. Allora, ciao Max, buona serata, grazie alla What's You Make It, i Tok Tok, bellissima. Era il 1986 quando veniva pubblicato questo disco, uno dei tanti successi dei Tok Tok. Ricordiamo anche It's My Life o Such a Shame, per esempio, no? Importantissimi nella loro carriera storica e musicale. Nel frattempo, ricordiamo che più tardi ci sarà la nostra lì.
1: L'appuntamento con il number one classics dalle 22 alle 23, le grandi canzoni anni 70, 80, 90. Un grande viaggio all'interno della musica su Radio Number One.
0: Ma signor Gabro, come dice lei, 80, 90. Certe volte, se tanto un po' meno, adesso invece ascoltiamo Harry Styles, American Girl.

0: Madonna, sorry, sorry signor Maurizio, non l'abbiamo salutata, magari lei è operativo e sta lavorando.
1: Anzi, ciao Maurizio.
0: Mi raccomando, se passa da Melchiorre Gioia, non passi perché cioè, sta facendo un servizio fotografico e ci sono dei rallentamenti. Quindi,
1: andate piano.
0: E dopo vi fanno
1: per la salute, per la sicurezza e per il portafoglio.
0: Esatto, tu sei senza ombra di dubbio.

0: ragazzi, sì, ci beviamo domani.
1: Ci beviamo domani anche col signor Gabbro, vero?
2: Io vorrei stare ancora un po'.
1: Niente, va bene. Va bene, fate a una domani. Buona serata, ma mi raccomando, innanzitutto e soprattutto, almeno voi fate i bravi. Ciao, a domani. Happy,
3: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
4: La musica che cerchi.

0: ascoltando Radio Number One, sono le 22, buona serata.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Buona serata e benvenuti nel Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e per 60 minuti ascolteremo la musica che ha fatto la storia. Quel pezzetto di mondo musicale legato agli anni 70, 80, 90. Quel momento tutto nostro dove rispolveriamo i ricordi, ma solo quelli belli. Ed è subito anni 80.

scritta da Michael Jackson e dal fratello Jackie, i favolosi fratelli Jackson all'inizio degli anni 80 spopolarono con Can You Feel It? State ascoltando Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, restiamo negli Stati Uniti con i Village People, che continuano ad essere protagonisti della scena musicale, tornando a far parlare di sé per le loro esibizioni dal vivo. Recentemente sono stati in India, al Taj Mahal, e sono stati in tour in California, facendo registrare sold out ovunque. Non solo YMCA, ma successi come In the Navy sono rimasti nella storia della musica disco. Era il 1979.

un'altra donna a cui decisamente il passare del tempo non fa paura, anche con qualche aiutino. Lei è sempre favolosa. Cher, che ha festeggiato il suo 80° compleanno lo scorso 20 maggio, ha fatto notizia per i festeggiamenti, ma anche per le indiscrezioni sul presunto matrimonio con il produttore discografico Alexander Edwards, più giovane di lei di 40 anni. Bisogna credere nel potere dell'amore. Believe era il 1998 e un'altra grande artista sta per arrivare, Tina Turner con Private Dancer. Welcome.

0: All'inizio tutti pensarono che questo fosse un pezzo di Neil Young. In realtà è la splendida canzone degli America, A Horse With No Name. Il testo parla di un viaggio di riflessione nel deserto con richiami ambientalisti e riferimenti anche alla cultura hippie. Nello slang però del periodo, horse era il termine per identificare l'eroina, tanto che gli America dovettero smentire pubblicamente questa interpretazione perché molte radio si rifiutarono di passare il pezzo, che poi, come sappiamo, divenne uno dei loro, scusate questo gioco di parole, cavalli di battaglia. Number One Classics torna tra poco, state lì.
1: Number One Classics.
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
1: Radio Number One Classics 1977.

I ricordi di intere generazioni sono racchiuse ogni sera nell'appuntamento con Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e nel 1983 i Kajagoogoo arrivarono in classifica con Too Shy. Il nome del gruppo lo inventò di sana pianta Limahl, il cantante e anche fondatore della band, però funzionò e funziona sempre anche la musica di Prince. I Wanna Be Your Lover era il 1979.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

Lo scorso 6 maggio Ligabue è stato il primo artista ad esibirsi sul palco della nuovissima Arena Milanese con grande successo di pubblico. Dall'album Ligabue abbiamo risentito Bambolina Barracuda dal 1990. State ascoltando Number One Classics, io sono Lili, una donna al volante, e il viaggio continua con i Blue Monkeys, quelli di Digging Your Scene.

0: Questi Blue Monkeys, dal loro secondo album Animal Magic, abbiamo risentito Digging Your Sin del 1986. Number One Classics torna tra poco.
1: Number One Classics.

Benvenuti nei Number One Classics, la musica che ha fatto la storia negli anni 70, 80, 90, come gli Earth, Wind & Fire con Boogie Wonderland. E per continuare, Peter Gabriel, che a fine anno ha annunciato l'uscita di un nuovo album. Ora lo riascoltiamo con Shot the Monkeys, era il 1982.

sera grazie a chi decide di salire a bordo e di fare questo viaggio di 60 minuti con Number One Classics. Io sono Lilly e qui ascoltiamo solo il meglio degli anni 70, 80, 90. Accettiamo anche suggerimenti o commenti.

0: Grazie per avermi seguito. Domani dal cilindro sceglieremo per voi altri successi nel Number One Classics. Quindi a domani e buona serata da Lily.
1: Number One Classics. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 23. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Se hai uno smart speaker,
3: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
3: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
3: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
4: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Sfinge, Sfinge, ci sei?
2: Chi è?
1: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
2: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
1: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
2: Umano, come osi? Ti maledico!
0: Pomeriggio Number One.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
0: Solo su Radio Number One.